0: economia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: gli anni. Su, bella e moneta. Su, bella e moneta. Bella e
1: moneta. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
7: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
8: Mi ricordo

0: Donatella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: maiale da cantare.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
2: Non potete perdervelo!
3: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
4: Tanto altro da scoprire.
3: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: me.
1: L'anteprima di Buongiorno Unca parte ancora una volta, parte ancora una mattina, parte per accompagnare tutti gli amici del primo, primissimo mattino anche in tutto quello che state facendo. Buongiorno, sono Paolo Zippo, vi accompagno, vi accompagnerò come faccio tutti i giorni d'altronde in questa nostra prima ora a riscoprire tutte le notizie, tutte le curiosità, tutte le cose di cui ci siamo occupati nella puntata di ieri. Non per niente questa è un'anteprima, poi la diretta vera e propria prende corpo, prende a partire dalle 6, ancora questa mattina sono solo, ma stamattina ci sarà il gradito e atteso ritorno della nostra principessina Elisa, che si è concessa una settimana di ferie e mo ritorna, perché bisogna ritornare al lavoro, perché sempre per quella solita ragione, siamo poveri amici. Ieri mattina abbiamo aperto con la musica, già, perché la musica è la protagonista di molta parte della nostra giornata. Beh, noi che facciamo la radio ovviamente ne siamo coinvolti al 100%, però ne siete coinvolti anche voi che ascoltate la radio, che vi fate accompagnare dalla musica. Allora, il quesito che ho posto è stato quello: ma se questa mattina poteste scegliere una sola canzone come sveglia per tutta l'Italia, cosa mettereste? E devo dire la verità, sono arrivate diverse pareri, diverse opinioni, diverse canzoni che sono state protagoniste di questa nostra mattinata. Siamo partiti un po' dal fatto, no, che alle volte abbiamo bisogno del caffè, alle volte abbiamo bisogno di uno scossone, alle volte abbiamo bisogno di tre sveglie, alle volte abbiamo bisogno semplicemente di una canzone che ci accompagni e ci metta di buon umore. Ma sentiamo voi.
2: Buongiorno Unca, io metterei Vaffanculo di Masini.
3: Buongiorno belle monella, buongiorno Ca. Ciao Paolo. Io sono indecisa tra The Final Countdown dell'Europe o All'alba vincerò di Pavarotti. Ciao, grazie, buona giornata a voi.
4: Sì, poi è preoccupante se ci troviamo sempre tutte le mattine, perché vuol dire che non siamo mai in ferie. Ma questi 10 minuti, questo quarto d'ora mi regalate la carica per tutto il giorno.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: L'anteprima di Buongiorno Unca tutte le mattine dalle 5 alle 6. Questo appuntamento condito dalla musica, la musica di cui abbiamo parlato nella prima parte. Attenzione! C'è stato veramente poi un proseguo di Buongiorno Unca veramente molto interessante. Sono state due ore piene di messaggi, piene di pareri, piene di opinioni. Perché, ad esempio, nella seconda ora, quella fra le 7 e le 8, abbiamo parlato di amicizia, perché vi ho raccontato di una teoria, è una teoria, non è un dato scientifico, che dice che se un'amicizia supera i 7 anni probabilmente durerà per sempre. Io non credo esista la formula magica, non la bacchetta magica per cui un'amicizia può durare o meno. Certo che però se si supera i 7 anni è come la crisi del settimo anno del matrimonio, chi lo sa. Però abbiamo cercato di indagare se ci sono delle cose che mettono veramente invece a rischio di amicizie. Possono essere la distanza, il tempo, i soldi, l'arrivo di un partner, semplice cambiamento di alcune persone. E sono arrivate molte testimonianze interessanti.
1: Nunca. Ragazzi, che bello argomento. L'amicizia, se è vera, non serve vedere ogni giorno, bere caffè insieme. Io ho due amiche, 35 e 30 anni di amicizia, e come sono lontana dalla casa, dalla mia patria, vedo una volta all'anno, ma qualsiasi cosa che mi serve, loro sono presenti e anche io per loro. Così un'amicizia vera, vera, vera.
2: Ciao bella Monella, ciao Zippo, sono Chiara da Montecchio. Quello che mette più a rischio l'amicizia, secondo me, è l'amore, che farebbe un controsenso. Però se due amici, uno dei due si innamora dell'altro, quella non è più amicizia, diventa qualcos'altro. Se all'interno di due amici uno dei due si innamora di una terza persona, è probabile che veda meno l'amico, magari subentrano altre dinamiche, il partner dice quello non mi piace, e quindi una persona sceglie. Fra le amicizie e l'amore, spesso la persona tende a scegliere l'amore. C'è insomma un casino.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Guardo dal telescopio.

soltanto è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

0: se la seconda ora di Buongiorno Unca è stata l'insegna dell'amicizia, la terza, quella che va dalle 8 alle 9, è stata la friccicorina, come direbbe qualcuno, non so dove ho trovato fuori questo aggettivo, ma insomma, perché abbiamo parlato di relazioni, no? Ma soprattutto di tentazioni del fatto che ci si possa sentire attratti da altre persone. Insomma, la domanda con la quale sono partito è stata: secondo voi, quando si è felicemente in coppia, si smette automaticamente di trovare attraenti le altre persone? Cioè, automatico, cioè sei innamorato e non vedi nessun'altra tranne lei, non vedi nessun altro tranne lui. Io lo considero difficile, almeno per quanto mi riguarda, perché secondo me vedere una cosa bella, che sia un'opera d'arte, che sia una persona, è uguale. Non vuol dire automaticamente che se tu vedi una persona bella e la apprezzi per il fatto di essere bella, tu desideri farci assolutamente qualcosa. Però in questo caso le teorie sono assolutamente diverse. Poi le domande che si sono susseguite sono state bellissime, cioè la fantasia è libera, ovvero realtà ed immaginazione possono essere la stessa cosa. Sono arrivate diverse testimonianze da parte di ascoltatori che ci hanno mandato messaggi. Fra l'altro una ascoltatrice si è proprio confessata, ha detto: guarda, io in quei momenti là ho delle fantasie che non hanno un volto, non hanno un aspetto fisico, non hanno, però ho delle fantasie su situazioni che mi aiutano, diciamo così, a raggiungere l'apice. Perché no? Insomma, perché non parlarne insieme? Poi c'è stato un altro messaggio divertentissimo di quella nostra ascoltatrice che ci stava ascoltando da un salone. Ha detto: oh, c'era una signora che vi stava ascoltando e ha detto che in quei momenti pensa al bianco, alle lavatrici e ai colorati. E lì un po' ci siamo ammosciati tutti quanti.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Da domani mattina sarai Elisa di nuovo a prendere in mano con polso fermo l'oroscopo. Voi sapete che io sono così piuttosto lontano da queste cose qua, anche se mi riconosco nelle caratteristiche del segno, del mio segno zodiacale, cioè della bilancia. Bello, affascinante, interessante, educato. Adesso partiamo con i difetti. Diplomatico. No, scherzi a parte. Il segno fortunato della giornata ve lo anticipo in questo spazio tra le 5 e le 6 nella nostra anteprima di Buongiorno Unca, sarà il segno dell'Ariete, quindi Ariete, tenetevi forte, sarà una grande giornata per voi. Più tardi, verso le 7:40, invece tutto l'oroscopo con la nostra Elisa.
1: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno Unca, tutte le mattine vi regala questo spazio dell'anteprima, speriamo ben gradito. I dati ci dicono di sì e di conseguenza non potrebbe che farci ovviamente grandissimo piacere. Dico, parlo al plurale non perché io sia solo e parli al plurale come quelli importanti, ma perché siamo in tanti ovviamente a lavorare tutti i giorni a questa trasmissione. C'è un bello staff nutrito che si dà da fare per riuscire a regalarvi una mattinata piacevole. A proposito di mattinata piacevole, fra pochissimo ci risentiamo 10-12 minuti e poi parte ufficialmente Buongiorno Unca anche oggi. Chissà cosa avrò in serbo per voi, chissà cosa avrò in serbo anche per Elisa, che ritorna oggi, per cui bisogna metterla subito alla prova. Secondo me bisogna subito farle capire che è ritornata, che la pacchia è finita. A fra pochissimo.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora le 5:57.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Natale da cantare.
1: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Bella e Monella, tutta da cantare!
8: Già, siamo arrivati a metà settimana! Cioè, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno io! Buongiorno, sono

0: caldo, caldo da morire, infernale. Ho le mutande che mi vanno a fuoco, ci potrei cuocere l'uccello a bagnomaria.
1: Non ho capito bene come ti senti.
0: Fuoco addosso mi sento io. Ma dove sei nato, sul sole? È un caldo da crepare, è un caldo che si tocca. Io l'ho toccato e scotta. Ho visto certi ometti con le tuniche arancione andare a fuoco. Adesso hai capito che razza di caldo fa?
1: E come diventerà verso sera?
0: Caldo umido, il che aiuta con una signora, ma non ti serve a niente nella giungla.
2: Diciamo che ci prendiamo un po' in anticipo.

0: lamentati che pioveva, ci siamo lamentati che questo non è ancora estate, e adesso che arriva l'estate, tac, paga. Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è il 17 giugno. Così, in beneficio di quelli che non lo sanno. Io è più facile che non sappia il giorno che l'ora. Che sai, l'ora ce l'hai scritta così in grande sul telefono, magari la data è scritta più piccola, non la vedi bene, per cui magari se qualcuno mi ricorda che giorno è, mi sta pure bene. Mercoledì 17 giugno, 6 e 5 del mattino, Radio Bella e Monella, buongiorno un ca, che non è un'affermazione, anche se ci sta perfettamente come affermazione, ma è il titolo della nostra trasmissione, quella che da adesso fino alle 9 vi accompagnerà, vi terrà compagnia, cercherà di portarvi, diciamo così, verso il culmine della giornata, se di un culmine si può parlare. Ho scelto una cosa interessante di cui parlare stamattina, cioè mi è venuta stamattina proprio così un'ispirazione folle, ma prima dobbiamo fare tutto in ordine, la sigla.
1: Buongiorno, sono le

0: Tocca a tutti voi che ci avete scelto per caso. Stamattina avete premuto un tasto a casa. Buongiorno a quelli che lavorano, buongiorno a quelli che cazzeggiano, buongiorno a quelli che corrono, buongiorno a quelli che sono in bicicletta, a quelli che sono in monopattino un po' di meno perché siete sempre in mezzo alla strada. Sto scherzando. Oh, attenzione, attenzione, popolazione del mattino, perché stamattina facciamo un po' girare los marones a tutti quanti. Tu dici, ma scusa, è una trasmissione che serve per dare lo stimolo, per dare l'energia. E noi facciamo girare i coglioni a tutti stamattina. Oh. Ho letto una cosa, forse l'avete letta anche voi ieri, perché era praticamente su tutti i quotidiani online, sui social network, sta notizia è diventata veramente di dominio pubblico. E Elon Musk, voi sapete chi è Elon Musk, quel signore un po' fuori di testa che ha creato PayPal, ha creato Tesla, adesso ha appena quotato SpaceX, vabbè, insomma, poi si è buttato in politica, non si capisce bene se è andato un po' fuori di testa. Allora, fatto sta che è diventato il primo uomo, se non sbaglio, trimilionario, trimiliardario, tri batte la pesca, quello che è, ha tanti soldi, un po' come Paperon de Paperoni. Avete presente Paperon de Paperoni, come quando guardavamo, leggevamo Topolino da bambino? Ecco, lui c'ha i soldi come Paperon de Paperoni. Si fa il bagno nelle monete tutte le mattine. Invece che lavarsi la faccia con acqua e sapone, si lava la faccia con le banconote da 500 euro. Ecco, ci hai capito. Allora, stamattina ho letto questa statistica, invece che mi ha fatto passare la voglia di guardare il saldo del mio conto corrente, invece è sempre là che piange terribilmente. Secondo alcuni calcoli, per accumulare la stessa ricchezza di Elon Musk, noi comuni mortali, un italiano medio, diciamo, poi ovviamente c'è chi guadagna di più, chi guadagna di meno, ma adesso non stiamo a sottilizzare, diciamo la media degli italiani, noi poveri che alle 6 del mattino siamo svegli, dovremmo lavorare 40, ascoltate bene, 43 milioni di anni. No, no, non 43 anni, che dici già là, due coglioni. Non 430, non 4300, non 49, no, 43 milioni di anni. E lì ti girano le balle, cioè non c'è niente da fare. Praticamente bisognerebbe aver iniziato a lavorare quando sulla Terra c'erano i dinosauri. È meraviglioso, cioè io c'ero, io c'ero, e forse non basterebbe nemmeno. Allora, io vorrei coinvolgervi stamattina, a parte il vaffanculo che ci sta per il gentil signor Musk, che si fa uno poi di tutti questi soldi. Io vorrei chiedervi, non cosa fareste se avessi i soldi di Elon Musk, perché non ha importanza, tutto puoi fare, cioè. Ma qual è quella cosa a cui pensate sempre e dite, ah, se vincessi alla lotteria farei questo? Cioè, c'è una cosa sicuramente che la diciamo tutti, poi non giochiamo magari al Super Enalotto, no? Però c'è una cosa che diciamo, ah guarda, se vinco alla lotteria faccio questo. Ecco, vi chiamo all'appello, amici, cos'è questa cosa?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: sta all'euro, no? Perché... Però sicuramente ci si avvicina. Buongiorno Cami, ci ho appena raccontato a quelli che hanno appena aperto la radio che per raggiungere i soldi, la ricchezza di Elon Musk, un italiano medio dovrebbe lavorare 43 milioni di anni. Io non ho fatto calcolo, mi sono fidato di questa notizia che ho letto, però insomma vi ho chiesto intanto un commento a sta cosa qua e poi ovviamente ho fatto questa pregnante domanda del mattino, ovvero ma qual è quella cosa, ognuno di noi ce l'ha una cosa, cioè quella cosa che guardiamo sempre, diciamo ah, se vincessi la lotte, se vincessi il Superenalotto, se vincessi, se ereditassi 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni, 7 milioni me la comprerei subito. Ecco, questo dovete raccontarmi al 393 7366 170.
1: Buongiorno un capo, ne parlavo proprio la settimana scorsa col mio collega, col ragazzo che ha 21 anni. Mi fa, ma tu cosa faresti se dovessi vincere una cifra o ti arriva in eredità?
0: Una cosa.
1: Io gli dico, ma io non li voglio neanche i soldi. Io ormai sono abituato da 40 anni a lavorare come un bastardo, 12 ore al giorno.
0: Però...
1: Che cosa farei con tutti quei soldi lì? Che cazzo me ne faccio? Che ormai però... sono abituato... A svegliarmi la mattina presto, andare a lavorare, spaccarmi la schiena tutto il giorno, cosa me ne faccio? Ma che se li tengo, che cazzo me ne frega? Sarò fatto male io,
0: no,
1: ma ormai,
0: ma no.
1: Per me non c'è, cioè, neanche mai ci spero una roba del genere.
0: No, è che sul fatto di sperarci non è il caso, perché uno può anche giocare ogni tanto Superenalotto per provare così, ma devi farlo per gioco. Sul fatto che se uno dovesse trovarsi tanti soldi in tasca poi non saprebbe che farsene, io qualche perplessità ce l'ho, nel senso che quando ti ritrovi là apri, invece che aprire l'app della banca, ormai ci abbiamo tutti, no, sul telefonino l'app della banca, e vedere il conto che praticamente fa il suo, cioè il conto fa l'eco praticamente quando c'è, cioè, dice oh conto, come stai, stai bene? Bene. Niente. Si trovasse una cifra con 6 zeri, beh, probabilmente qualcosa lo farebbe. Allora, amici del mattino, amici poveri del mattino, qual è quella cosa che guardate e dite ah, se vinco al Superenalotto domani me la compro subito? Confessatevi qua, zio Paolo.
2: Radio Bella Moneta.

0: intanto le 6:23 del mattino, stiamo iniziando la giornata, ce la siamo fatti iniziare con i maroni girati. No, no, dai. E che ho dato questa notizia che, lo so, ha sconvolto un po' tutti gli animi, cioè più che altro un po' ti deprime, no? Questa qua, quando leggi queste cose qua, dici, vabbè, pensa che c'è gente che potrebbe risolvere il problema della fame nel mondo. Ad esempio, adesso non voglio entrare nel banale, nello scontato, nel fare la misco, la fascia, che dice cosa vuoi nella vita, voglio combattere la fame nel mondo, però uno che ha un patrimonio come Elon Musk, pensate, potrebbe farlo. Per guadagnare gli stessi soldi, per accumulare la stessa ricchezza di Elon Musk, un italiano medio dovrebbe lavorare 43 milioni di anni. Questa è la notizia che ho dato, e la domanda che ho fatto molto semplice agli ascoltatori di Buongiorno Kai è: qual è quella cosa che guardate sempre e dite, mannaggia, avessi soldi, avessi quei soldi, la prenderei subito? Potrebbe essere un'automobile, potrebbe essere un castello, perché ad esempio c'è un'ascoltatrice che ci scrive: ma un giorno ma che schifo, dai, e noi poveri siamo qua che lavoriamo alle 6 del mattino, se non fossimo poveri non saremmo qua, comprarmi una casa mi basterebbe. Ecco, vedi, cioè, ma io direi che con quei soldi, o anche con i soldi della lotteria, potresti comprare anche un bel attico in centro a Milano, a New York, vista Central Park, quelle cose là. E voi, amici, qual è la prima cosa che comprereste? Cioè, quella cosa che dite sempre: ah, se avessi soldi comprerei.
1: Ah, sì, poi io non ho il minimo dubbio. Se dovesse arrivarmi una cifra così, metto in saccoccia il mio essere una brava mamma diligente che pensa al futuro dei figli. Basta. Io mi fiondo in agenzia viaggi e prenoto la crociera. Porto per me la cabina singola col balcone, la suite da figa.
0: Okay.
1: Poi su un'altra metto i miei ragazzi, che ormai sono grandetti e possono stare da soli.
0: Esatto.
1: Poi mi porto via anche mia sorella e mio cognato, che se lo meritano, e i miei genitori, anche loro in suite, perché se lo meritano assolutamente. E 15 giorni in crociera da ultra lusso lì facciamo.
0: Okay.
1: Dopo penso a tutto il resto, ma questa sarebbe proprio la prima cosa in assoluto.
0: E allora voi

0: voilà! La mattinata di Bella e Monella con Delia Levante. Che bella sta canzone! E Serena Brancale. Allora, sono arrivati molti messaggi a proposito del cosa fare con tutti sti soldi. Dai, ne sentiamo ancora uno prima della pausa pubblicitaria, poi ci sarà anche la canzone sotto la doccia. Sì, sì,
1: tipo,
0: sì.
1: Guarda, sì. L'unica cosa, non andrei più a lavorare, ma non è che resterei così come sono. Ah. Mi basterebbe non andare più a lavorare.
0: Ma basta. Dici?
1: Vivrei di rendita. Ma non farei niente di più di quello che faccio adesso.
0: Ma dai!
1: Mi piace come sono e quello che faccio.
0: Ci sta.
1: Sì, certo che ci sta. Se sono a casa si può anche viaggiare tranquillamente, ma non andrei a comprare chissà cosa, chissà quali cose.
0: No,
1: per
0: no,
1: non dar nell'occhio.
0: No, ma magari
1: già dai nell'occhio quando sei a casa da lavorare,
0: sì. Che ne so, magari uno sfizio, un oggetto che abbiamo visto una volta e mi ha detto se avessi soldi lo comprerei. Ritorniamo insieme fra pochissimo, restate là, ci sarà anche la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: La cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quanto contano i soldi. Io ho dei dubbi anche seri a proposito. Buona mattina, siete su Bella e Monella, questo è Buongiorno Uncasse. Vi siete persi l'inizio della trasmissione, raga, vi siete persi delle cose importanti, perché ho detto quanti anni di lavoro dovremmo fare noi comuni mortali, io, voi, insomma noi che stiamo a lavorare stamattina, per riuscire a accumulare la stessa ricchezza di Elon Musk. Se ve lo siete persi, ve lo ricordo: 43 milioni di anni. No, dai, viene da ridere, cioè non c'è nient'altro da fare. E allora mi sono permesso di chiedere ai nostri ascoltatori qual è quella cosa che guardiamo sempre e diciamo: ah, se vinco la Superlotto, se vinco la Lotteria Italia, se vinco la tombola della parrocchia. No, vabbè, la tombola della parrocchia è un po' più povera, però insomma, vabbè. Sono le 6:38, siete pronti per la canzone sotto la doccia?
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: È arrivato il consueto momento del mattino. Sì, in estate siamo tutti un po' più pigri. Sì, adesso arriverà il grande caldo e soffriremo e suderemo e tutte quelle cose là. Ma ormai abbiamo tutti l'aria condizionata, anche quelli che stanno in macchina, anche quelli che stanno in trattore. Ormai ci sono dei trattori che hanno delle robe tecnologiche. Senti come parlo stamattina, tecnologiche, che lussi clamorosi. Siamo arrivati al momento della canzone sotto la doccia, ovvero cosa significa? Significa che questo è il momento in cui tutto il popolo di Buongiorno Cass si riunisce tutti indistintamente per cantare insieme la canzone sotto la doccia. Giusto per mettere in onda una canzone super arci famosa. Questa è molto recente. Oggi non ho pescato dal repertorio super classico della musica italiana, sono andato a pescare una canzone del 2023, quindi insomma relativamente recente, che conosciamo tutti quanti perché l'abbiamo cantata per una stagione intera. Di conseguenza non vi sarà difficoltà nel inviare durante la canzone un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Basta poco, io lo dico anche perché c'è qualcuno che ci manda dei messaggi belli torniti da un minuto e mezzo, alle volte non riesco a metterli in onda tutti quanti perché ne arrivano sempre molti e di conseguenza devo necessariamente tagliarli. A noi bastano pochi secondi. Se non conoscete il testo della canzone, inventatelo. Se non lo conoscete proprio, cantate la melodia, va bene tutto. Se non conoscete proprio la canzone, cantatecene un'altra. L'importante è partecipare, l'importante è fare gruppo, l'importante è dimostrare che anche questa mattina ci siamo e che siamo abbastanza svegli. 393 7366 170. Oggi bisogna cantare: ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. E questo è facile, dai, forza, da adesso 3 minuti.
2: Quindi

0: con amore. Adesso. Viva l'amore libero!
1: Sì, libertà! Libertà!
2: Con lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi scopi tu?
1: Adesso questo non lo so, questo non lo so, sono affari suoi. Comunque qui c'è un bel incrocio interessante di robe che...
2: Dovrei dirti che ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Oh, amour, amour, ma chi baci tu? Oh. No, no, stasera.
1: Ci sta, ci sta. Ragazze e ragazzi di Buongiorno Ca, questa della canzone, vabbè, intanto ma ne sentiamo, ce ne sentiamo ancora uno.
2: Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me.

0: insieme, cat.
1: Dicevo, no, che questa della canzone sotto la doccia non è mica una prova di canto, è mica una prova karaoke, è la prova che ci siamo. E capisco un po' che d'estate magari la cosa si rallenta, c'è poca voglia, però la partecipazione degli amici di Buongiorno Unca è sempre numerosissima e questo non potrebbe che farmi ovviamente piacere, anche perché far cantare gente alle 6:40 del mattino non è semplice, gente, non è semplice, ma per fortuna ci siete voi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: essi stamattina, qual è il vostro stato psicofisico? Secondo me stiamo entrando in quel periodo in cui lo stato psicofisico è difficile, è molto difficile, perché so, da una parte c'è la stanchezza accumulata in mesi di lavoro, quindi da una parte c'è la voglia delle ferie, tanti sono in ferie. Sono rimasto sorpreso un po', perché insomma, sentendo persone parlando in giro, in questi giorni ho scoperto che ci sono tantissime persone che sono già partite per le vacanze. Chi ritornerà dalle vacanze invece oggi è la nostra Eliza, che fra pochi minuti sarà nuovamente con noi. Chiederò anche lei cosa farebbe, qual è quella cosa che dice sempre: ah, se vincessi alla lotteria me la prenderei domani mattina. Perché se ve lo siete persi, stamattina ho parlato di Elon Musk, il primo tribilionario, se non sbaglio. Non so neanche quanti zeri abbia un bilione. Cioè, magari mi potete aiutare voi in questa cosa qua. E ho detto che noi comuni mortali, noi italiani, per accumulare, già voglio dire, gli stipendi italiani non sono esattamente al top. Magari uno svizzero ci metterebbe meno. Vabbè, no, noi italiani, un italiano medio ci metterebbe 43 milioni di anni per accumulare la sua ricchezza. Alla faccia della minga.
1: Capolino Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
1: Stato psicofisico. Ieri giornata sotto il sole. Oggi mi sembra di essere una mummia.
0: Perché?
1: Ma appena sveglio, in piedi, carico a 100. Super. Buona giornata.
0: Buona giornata a te. Andiamo a pallettoni stamattina, anche se non siamo ricchi come Elon Musk, mannaggia a lui e a tutti i suoi soldi. Se avete voglia ancora di inviarci un messaggio in velocità in questa prima ora, il numero è sempre lo stesso: 393 73 66 170.

0: Buongiorno Picciotti e buon mercoledì a tutti. Io non chiedo tanto, mi dia una piccola parte con tre Elon, zeri, non di più, c'è tanto per sopravvivere, porca miseria. Ma poveri siamo e poveri rimaniamo, quello è il problema. E vabbè, dai. Avanti sempre, avanti popolo, la riscossa. Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, un bacione a tutti gli ascoltatori. E zippo,
1: sì, sì, sì, continuerò a fare il bravo, continuerò a fare il bravo.
0: Vai, bravo. Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
1: Però Vincenzo, non mi sollevi l'umore del popolo di buongiorno un ca così dicendo poveri siamo e poveri rimarremo.
2: Sono Chiara da Montecchio.
1: Chiara!
2: Ciao bella Monella. Stamattina è un disastro, con ritardo è un disastro. E io non ho capito, non ho ancora capito perché la mia testa si è staccata dal cuscino, perché voleva restare là, capito?
1: Sì.
2: Comunque forse ce la faccio ad arrivare in tempo.
1: Forse
2: sono ancora forse. Sì, dovrei farcela, sì. Ciao, ciao. Ciao a tutti.
1: Buona a giornata. Fra poco amici con buongiorno un ca.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Eccoci qua, le 7 in punto.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, sull'autostrada 4 code a tratti fra Monza, raccordo viale Certosa e tra Dalmine e Cavenago verso Torino. La causa è il traffico intenso. Verso Venezia, per lo stesso motivo, code tra Pelo e Milano Est. Sulla A27, vento forte fra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla A24, 2 km di coda tra via Fiorentini e Bivio con la A24 verso la tangenziale est di Roma. Il traffico è congestionato. Attenzione poi alla nebbia tra Vicovaro Mandela e Bivio con la A24 e A25. Visibilità a 70 metri. È tutto, buon viaggio.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Una tira!
9: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaudio Bagnum.
1: Dai che ci sono, ma buongiorno, buongiorno.
0: Abemus enisam primam.
1: Sì, sì, sì, sono io. Eccoci qua.
0: Bentornata, ti vedo bella, fresca. Le mossi, piangevo tutti i giorni, gli ascoltatori
1: sì,
0: lo sanno.
1: Ero
0: qui in lacrime.
1: Guarda che ti cresce il naso.
0: Ancora? No, no, già abbastanza grande di suo, lascia stare per favore, che se mi cresce divento come Pinocchio. Ma bentornata, adesso siamo di nuovo insieme appassionatamente per un bel po'.
1: Eh sì, esattamente, siamo pronti per un nuovo argomento.
0: Allora però devi salire su.
1: Hai cambiato tutto?
0: No, devi salire su.
1: Sì, sono avanti di un'ora, ragazzi. Io non sono andata in un posto dove c'è fuso orario.
0: No. Ero avanti di un'ora. Attenzione, ti voglio fare la classe. Tu sei un appassionato di film di fantascienza? Non ho capito ancora perché le donne sono meno appassionate della fantascienza di noi uomini.
1: No, questo... poi ci sono dei film sicuramente che hanno fatto la storia, dei film davvero belli, interessati, che ho visto anch'io.
0: Però secondo me è una questione di genere proprio.
1: Può essere, sì.
0: Cioè, ad esempio la donna ama di più il thriller, cioè il thriller psicologico.
1: Quello psicologico.
0: Esatto, sì, no, non quello violento. Quello...
1: O quelli romantici o quelli storici, ma... perché noi siamo dei piccoli fiorellini.
0: Sì, vabbè, d'accordo, guarda che anche i carciofi sono dei fiori, comunque
1: ma lascia stare che conditi bene, guarda.
0: Ok, allora oggi vi parleremo della classifica dei 10 film di fantascienza migliori di tutti i tempi secondo il consenso unanime di tutto il mondo praticamente, e a voi ovviamente chiederemo di partecipare indicandoci qual è il vostro film di fantascienza, però non il vostro film in generale, migliore in assoluto. Vogliamo partire con la classifica?
1: Beh, partiamo dal decimo posto.
0: Sì, partiamo come sempre dal fondo.
1: Dal fondo, Terminator 2, il giorno del giudizio del 91.
0: Boh, ma non l'ho visto. Al nono posto c'è il pianeta delle scimmie.
1: Okay,
0: ah,
1: sì.
0: Che poi hanno rifatto anche.
1: Sì, cioè hanno fatto il 2, il 3.
0: Sì, il 46, queste scimmie andavano dappertutto, c'era la scimmia sopra la spalla, anche tutto.
1: Che ansia.
0: E il pianeta delle scimmie è un po' ansiogeno, sì, come film. Non so se l'hai visto.
1: Sono
0: pezzi. Sono quelli che vanno sul pianeta, trovano un pianeta abitato dalle scimmie che sono intelligenti, però.
1: Sì, sì, cioè, è vero. Che poi dico, ma perché devo guardare un film che mi mette ansia, che già la vita mi mette ansia di suo. Dai.
0: Al settimo posto Inception, film del 2010. Bello Inception, sì. C'era quella roba che praticamente si entravano nei sogni, no? Qualcosa del genere, non me lo ricordo.
1: Eh sì, poi entri in un universo completamente parallelo diverso,
0: certo.
1: Sì.
0: Sono quelle robe che piacciono a mia moglie, che non ho capito perché ancora, ma insomma, vabbè, cioè, probabilmente vorrebbe carpire i miei segreti nei sogni.
1: Chi lo sa.
0: Andiamo al settimo. Qui c'è uno dei miei preferiti in assoluto, Guerre Stellari. Questo l'impero colpisce ancora, sì, secondo me è uno dei più belli della sagra.
1: Della sagra. Quinto posto per Ritorno al futuro dell'85, anche questo è un grandissimo classico.
0: Allora, abbiamo parlato abbastanza, i primi quattro ve li diamo fra un po', voi invece al 393-7366-170 siete chiamati a fare cosa?
1: Qual è il vostro film di fantascienza preferito?
0: Quello a cui proprio, cioè, che riguardereste un milione di volte di seguito.
1: Quello che consigliereste anche adesso che fa caldo.
0: Non valgono i film di Rocco, che lo so,
1: no,
0: per qualcuno.
1: Ma
0: per qualcuno è fantascienza arrivare a quelle robe là!
2: Radio Bella e Monella.

0: 7:12, tutto è ritornato alla normalità qui a Buongiorno un Cam. Di tanto in tanto tornano ad uscire, no, queste classifiche dei film migliori di sempre, e a noi piace molto parlarvene, perché insomma è un bel argomento, anche perché quando si parla di cinema io sono sempre molto felice. A me piace molto il cinema.
1: E anche a me.
0: Anche se dopo la pandemia, dopo il periodo del Covid, anche il cinema ha sofferto molto, no? Infatti molte sale si sono rinnovate, ci sono quelle poltrone comodissime, è bello che se il film è noioso puoi dormire tranquillamente.
1: Sì, poi è vero che ci sono tutte le cose sulle piattaforme, però andare al cinema è un'esperienza,
0: è un'altra
1: diversa.
0: Roba, io sì. Lo dico sempre, un'altra, andare al cinema è un'altra cosa, soprattutto con i cinema di adesso,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: è pazzesco. Io sono andato a vedere recentemente un paio di film, è bellissimo star là con questo schermo enorme, l'audio Dolby Surround, cioè, a casa non è la stessa cosa comunque. Ma attenzione, siamo arrivati ai primi 4 della classifica dei film di fantascienza più belli di sempre.
1: Quarto posto per Alien,
0: Ridley Scott.
1: Ma pazzesco, sì.
0: Ecco, ti ricordi cos'è? Tu l'hai visto Alien?
1: L'ho visto tanto tempo fa.
0: Alien era quello in cui c'era il mostrone che spuntava dalle pance delle persone, no? Che era...
1: Eccolo qua.
0: Sì, eccolo.
1: Mamma che ansia questa cosa. Al terzo posto Matrix.
0: Matrix, Neo, pillola blu o pillola rossa? Dammi una pillola, non rompere i coglioni.
1: Hanno aggiunto, non c'è solo Matrix, ci sono anche i sequel, no?
0: Sì, sì, ma ci sono la trilogia, no? Perché sì. Di solito questi film sono la trilogia, però come il primo, secondo me. Cioè...
1: Il primo è sempre quello in cui si spende. Anche il regista si spende.
0: Ma vedi, ad esempio in Guerre Stellari, secondo me il migliore non era il primo. Cioè, perché poi c'è stato più o anche in Ritorno al Futuro, forse il migliore non è, ma però insomma, vabbè, quelle sono pareri personali. Attenzione,
1: secondo posto per Blade Runner.
0: Ho visto cose che voi umani, no? Nelle navi di Orione, non me lo
1: quella
0: ricordo
1: roba lì.
0: Sì, quella lì.
1: E al primo posto 2001, Odissea nello spazio.
0: Bum,
1: siamo
0: bum,
1: nel
0: bum.
1: 68
0: sì,
1: di
0: sì,
1: Kubrick.
0: Sì, sì, sì, 2001, Odissea nello spazio, se non l'avete visto è quello della scimmia.
1: Vi stiamo chiedendo qual è il film di fantascienza che consigliereste di vedere. C'è chi ci scrive Avatar.
0: Può ci sta, ci sta.
1: Considerato fantascienza, sì.
0: Beh, sì, Avatar, sì, assolutamente. Lì si svolge nel pianeta, sono tutti gli omini blu con la coda.
1: Non è tipo un fantasy, no?
0: Beh, siamo là, insomma, sicuramente, voglio dire, fra fantasy e fantascienza c'è poca distanza.
1: Il
0: fantasy, secondo me, è più tipo l'Hobbit oppure il Signore degli Anelli, Harry Potter. Invece fantascienza perché si svolge in un futuro, no?
2: Buongiorno, Bella e Monella. Fantascienza, io adoro Star Trek e Mandalorian, i miei preferitissimi.
0: Mandalorian,
2: buona giornata.
0: Che fa parte di Star Wars come tipologia. Vabbè. Che facciamo? Ci facciamo mandare altri messaggi?
1: Direi di sì. Allora ragazzi, qual è il film di fantascienza che questa mattina consigliereste?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Yeah!

0: pieno di film di fantascienza, quelli che consigliate.
1: Sono gli effetti speciali.
0: Poveri, scusate, perché sapete che siamo una trasmissione senza budget.
1: Cioè, ragazzi, questi sono gli effetti che passa il convento. Luke, sei mio figlio. Luke.
0: E cosa hai mangiato stamattina?
2: No, a Guerre Stellari. Quando lui dice a Luke che è suo figlio.
0: Sì, quello l'avevo capito. Me l'hai detto tipo 4 volte.
1: Luke, sei mio figlio, tu sei mio figlio, Luke.
0: Sentiamo.
3: Bentornata principessa.
0: Grazie.
3: Zio Poporetto ormai era entrato in depressione.
2: In
3: comunque
2: lacrime.
3: Io spero che nella classifica ci sia Interstellar.
2: Sì,
3: l'ho
2: sì,
3: dovuto
2: sì,
3: vedere 30 volte per capirlo, ma cosa fotonica, bellissimo e quanti pianti. Più che altro adesso c'ho il terrore che al numero uno ci sia quella noia pazzesca che è 2001 di Sen lo spazio.
2: Infatti.
3: Belle le musiche, ma che palle di film.
2: No, dai.
3: Mamma mia, speriamo no, il primo, dai, ce ne sono dei più belli.
2: Dai, la metafora del monolite che dall'età della pietra viene proiettato fino al futuro. Hal, il computer. Tum tum tum, la conoscono. Po, tum tum tum tum.
0: Sì, è così concentrato. Per Zarathustra, no? Di Wagner.
2: Sì, sì, ma roba pazzesca, cioè.
0: Non l'ho mai visto.
2: Però sì, un po' sì. Un po' due coglioni, dai, diciamocelo.
0: Diciamo
2: un capolavoro,
0: che...
2: ma due coglioni.
0: Sì, ma visto nel 2026 è come quando guardi i film che sono usciti negli anni 30, negli
2: Io
0: anni
2: Io sono 40. Andato a vederlo al cinema 2001 Odissea nello spazio ed ero molto giovane, no?
0: Non quando... hai capito niente.
2: Non ci ho capito assolutamente, ho detto cazzo c'entra sta scimmia, sto monolite. Cioè, vabbè, ma io sono ignorante.
4: Manca. I miei film preferiti, anzi il mio preferito è Interstellar, però
2: vedi,
4: subito dopo c'è il primo Alien.
2: Okay.
4: Ciao, buona giornata.
0: E tu eri in classifica.
2: E per voi donne Interstellar, proprio c'è una cosa, l'hanno fatto apposta per le femmine, secondo me.
0: Per fortuna. La guerra dei mondi.
2: Ci sta con quello con Tom Cruise o quello originale? Perché attenzione, ce ne sono due di
0: diverse. Due. Star Trek, ma anche Interstellar.
2: Vedi, è una donna. È un uomo.
0: Il nome è da donna.
2: No, potrebbe essere Patrizia, tutto là. Cioè,
0: ma c'è scritto Patrick.
2: 393 736 170. Salve! Ciao!

0: critici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su Radio Belle Monella. Stiamo parlando questa mattina di film di fantascienza.
1: Sì, perché è uscita l'ennesima classifica sui film migliori, cioè ne esce una all'anno, forse anche due o tre all'anno, però quando si parla di film, di cinema, a noi piace poi alla fine chiacchierare di queste cose qua. L'abbiamo data al primo posto, c'era proprio boom boom boom boom boom 2001 Odissea nello spazio, che viene considerato il capolavoro del genere di fantascienza.
0: Gli ascoltatori nostri dicono che è un film un po'
1: è difficile, cioè Kubrick poi non è facilissimo da capire in tutte le robe che ha fatto. Cioè non è uno che tacca al volo, cioè non è immediato come può essere Guerre Stellari oppure Star Trek ad esempio. Cioè,
0: un messaggio al volo,
1: sentiamo.
2: Ciao Radio Belle Monella,
1: ciao,
2: sono Nicolò. Il mio film di fantascienza preferito è Godzilla e King Kong. Ciao.
1: Godzilla King Kong invece
0: Sì. King Kong non è quello che si arrampicava sul film, quello vecchissimo.
1: Beh, King Kong sì, è quello che si arrampicava sull'Empire State Building con lei in mano, solo che dopo si innamorava di lei,
0: esatto.
1: No? E lei non lo filava, non se lo filava.
0: Lo
1: frenzonava.
0: Davvero?
1: Sì, vabbè che si metteva con lo scimmione, si metteva.
0: Beh, scusa, la Bella e la Bestia non ti insegna niente?
1: A fra poco!
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
6: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
16: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
0: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.

0: Luca, buona mattina a tutti voi, mercoledì 17 giugno, tutto è tornato alla normalità, è tornata anche la nostra Elisa, stiamo parlando della classifica dei più bei film di fantascienza della storia del cinema.
1: Esattamente, e stanno arrivando un sacco di consigli, sentiamo.
2: Allora, come film di fantascienza io consiglio Predestination, che è praticamente la storia del serpente che si morde la coda e lui che è figlio di se stesso, che viaggia nel tempo per interrompere degli attacchi terroristici fatti da lui stesso. È un disastro, però è meraviglioso.
1: È una
2: bellissimo.
1: Cosa complicatissima.
0: Cioè, lui è suo figlio, e sì, perché se viaggia nel tempo può essere tornato indietro nel tempo, fatto zin zin, e dopo sì. C'è un casino, però, cioè,
1: sì,
0: dire, come fai?
1: Grazie di storia strana. Però, comunque, mi documenterò anche su questo. Dai. Buongiorno a tutti, consiglierei Ritorno dalla quarta dimensione. Che gran film, bello ancora oggi a distanza di decenni.
0: Ecco, siccome noi non li, raccontateci qualcosa sui film.
1: Ma stiamo segnando tutto.
0: Sì,
1: faremo maratone su maratone.
0: Assolutamente.
1: Io porto i popcorn.
0: Netflix, Prime Video, Sky, Rai, Canale 5. Tutti guardiamo. Senza...
1: Però vuoi mettere una volta le vecchie videocassette, i DVD.
0: Come siamo boomer in questo momento.
3: Radio

0: Luke. Luke, sei mio figlio. Sei mio figlio, Luke.
1: Non dite così, tipo dice: io sono tuo padre.
2: Come?
3: Sì, c'era l'aggiunta.
2: Poi vado a prendere. Dovrei avere l'originale da qualche parte fra i miei 100.000 audio messi in giro per il mondo. Insomma, proprio lo troviamo.
3: Questa mattina stiamo parlando di film di fantascienza e vi stiamo chiedendo quello che consigliereste di vedere. Sentiamo lei.
4: Buongiorno K, sempre con Tom Cruise c'era un film di cui non ricordo il titolo perché io con i titoli sono un disastro, che lui riviveva, doveva superare delle prove e se invece moriva nella prova ricominciava da capo, continuava a ricominciare da capo sempre, sempre allo stesso punto. Era bellissimo, ma non mi ricordo assolutamente il titolo.
2: No, non c'è, neanch'io
4: ciao
2: questo.
4: Ciao ragazzi, bentornate Lisa.
2: Neanch'io questo.
3: Ho capito qual è il film, devo anche averlo visto.
2: Ma non ricordi il titolo?
3: Ma no, figurati.
2: Era un film importante, è rimasto proprio nel cuore. Cioè...
3: Sì, ma io quei titoli.
2: Niente.
3: Ma sai che la memoria dei criceti.
2: Ma sì, i pesci rossi ricordano fino a 3 secondi, dicono. Ma
3: io neanche quelli. Okay. Allora, buongiorno K, bentornata Elisa. Io adoro i film distopici, quelli che raccontano un futuro inquietante. Quindi Terminator, Blade Runner. Ma mentre dice Terminator si è un po' perso in mezzo a troppi film, a troppi spin-off. Secondo me Blade Runner è piaciuto tantissimo, soprattutto il secondo capitolo. Voi che ne dite? Non lo so.
2: Io non l'ho visto, il secondo non l'ho visto, il primo l'ho visto, io non sono tanto da film distopici, ma sì, Terminator è un film, beh, un po' come Blade Runner, no? Cioè, Blade Runner invece mi è piaciuto tantissimo. Cioè,
3: diciamo
2: Blade
3: che entrambi erano nella classifica dei film preferiti di fantascienza.
2: Anche se ce n'erano alcuni che, discutibili forse da qualche punto di vista per stare nella classifica dei primi 10, però insomma noi non discutiamo, se lo dicono gli espertoni, chi siamo noi per smentirli?
3: Simone dice, il film che dicono è quello di Albanese un altro giorno dovrebbe chiamarsi, ma aveva come protagonista
2: c'era Tom Cruise. No,
3: non credo.
2: Cazzo come dice Albanese sempre, non credo cazzo. Vabbè, insomma.
3: Film di fantascienza che consigliereste? Stanno arrivando diversi messaggi, ma fra poco diamo nuovamente spazio a voi.
5: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: fa sempre pensare alle vacanze, non lo so perché, perché non, cioè non ha nel testo riferimenti all'estate, però per
1: me, ritmo.
0: Sì, per me fa estate, non lo so perché. Ma torniamo ai film di fantascienza, amici. Film di fantascienza, ad esempio, potrebbe essere Come arrivare alla fine del mese con un solo stipendio in famiglia.
1: Quella è dura realtà. Sentiamo.
2: Buongiorno Paolo ed Elisa, secondo me è Matrix, anche perché con l'avvento dell'intelligenza artificiale è la previsione del nostro futuro.
0: No, speriamo di no.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Io conto sul fatto che non sia almeno il mio futuro.
1: Sì, nemmeno il mio.
0: Che ci infilano gli spinotti dove non batte il sole. Ah no, era nella schiena.
1: Sì, sì, sì.
0: Io ho sempre pensato che gli infila. Cioè,
1: no, ma
0: era una brutta cosa, lo so, ma perché io ho la mente un po'

0: Così.
1: A proposito del film, quello con Tom Cruise,
0: quello che
1: ripeteva
0: si risveglia
1: continuamente
0: sì.
1: la giornata, eccetera, eccetera, eccetera, ecco qua.
2: Buongiorno, bella Monella, buongiorno Unca, buongiorno Paolo, buongiorno Elisa, bentornata.
1: Grazie.
2: Andrea, e il film che veniva ucciso e continuava
1: a ripetere.
2: Poi ritornava dove sì. era partito, doveva essere il film di Tom Cruise del 2014. Doveva essere Edge of Tomorrow, una cosa del genere.
0: Ce l'hanno confermato.
2: Ciao,
0: anche altre persone. Edge of Tomorrow, io non avendolo visto non so poi perché ritornava sempre al punto di partenza. Era come il Monopoli, ritorna al punto di partenza.
1: È qualcosa di incompiuto.
0: È bello però, cioè tu dici fai tutto quello che vuoi, poi tanto te risvegli e ricominci.
1: Beh, non è carino, eh. È un eterno ritorno, un eterno incubo.
0: Sì, però se sei là e sei morto, tanto vale, è bello ritornare.
1: Andiamo all'oroscopo. Subito.
0: Ma
1: è tornato il nostro Giuseppe Chieti, che non ci ha mai abbandonato chiaramente. Anche questa notte
0: una mancanza.
1: È come una mancanza.
0: Lui non va mai in vacanza, cioè
1: no.
0: non lo possiamo mandare. Io c'ho dei posti dove mandarlo in vacanza.
1: Ma perché? Non ne ha bisogno. Lui guarda le stelle, si sente già in
0: ho dei posti dove mandarlo a guardare le stelle. Vabbè, ma sentiamo le previsioni.
1: Ariete, vorresti il mantello dell'invisibilità di Harry Potter per fuggire dalla gente.
0: Toro, voglia di vacanze, come vi capisco.
1: Gemelli, è ora di alzarsi, il caffè ha bisogno di te.
0: Cancro, ogni settimana abbiamo bisogno di un giorno di pigrizia. Oggi è il tuo.
1: Aia.
0: Anche domani, dopo domani.
1: Leone, mood di oggi, parlatemi solo dopo il terzo caffè.
0: Vergine, oggi va così, specchio, specchio delle mie grame, perché al mattino sono un rottame? No, vabbè.
1: Bilancia, in questa stagione consigliano di mangiare frutta, di bere molto,
0: esatto.
1: risolto con la sangria.
0: Anche lo spritz funziona bene. Scorpione, alla sveglia manca il tasto posponi almeno fino ad agosto.
1: Sagittario, oggi va così, buongiorno a tutti, belli e brutti.
0: Capricorno, alzati dal letto e conquista il mondo, oggi è la tua giornata.
1: Acquario, e anche quest'anno più che la prova costume la tua sarà una prova di coraggio.
0: Cari pesci, che è il tuo segno sì. Poi per voi c'è una sola, anzi ci sono tre parole: buongiorno Unca.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: stai dicendo?
1: Sono così, cioè quando ci sono lo Slocos a me viene voglia di far festa, non so, io trenini e altre cose.
0: Poi questa canzone ci ricorda Un medico in famiglia. Non era fantascienza.
1: No, vabbè, Un medico in famiglia. Sai che non ho mai visto una puntata di Un medico in famiglia?
0: Grazie per averlo dichiarato, eccetera, eccetera, eccetera.
1: No, vabbè, cioè, capita. Neanche di Don Matteo, se per quello. Sono quelle serie famosissime che non, magari uno si perde nel corso della vita, no?
0: Ma non è di serie TV che stavamo parlando. No. Anche se un messaggio su una serie televisiva c'è arrivato. Serie TV di fantascienza, anni 70, che mi piace. Era Spazio 1999.
1: Cioè qui eravamo veramente, cioè in tempi, credo fosse gli antesignani di tutte di vari Star Trek ed altre cose, che si vedeva chiarissimo. Io le ho viste molti anni dopo quelle, sì. Si vedeva chiarissimo che erano i modellini che cioè era magnifico, vabbè.
0: Interstellar che ritorna in tantissimi altri messaggi, e chi dice Il mondo dei robot 1973. Paradossalmente scrive molto attuale, un film che mi ha scioccata molto.
1: Grazie a tutti quelli che hanno mandato messaggi, non siamo come sempre riusciti a leggerli tutti, ma noi dobbiamo girare un'altra pagina perché fra poco comincia un'altra ora.
0: Altra ora, altri discorsi, rimanete con noi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: La casa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: c'è da cantare.
1: Ora. Le 8 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane alcune superpetroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini. Fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. La difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia e richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. A Milano tutti assolti gli 8 imputati del processo per la Torre, accusati di abuso edilizio. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, Lionel Messi trascina l'Argentina con una tripletta contro l'Algeria. Successi anche della Francia 3-1 al Senegal e della Norvegia sull'Iraq per 4-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bella e Monella, tutti.

0: eccomi qua, buongiorno Unca, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Elisa, buongiorno ascoltatori, arrivati dopo le 8, siete quelli fortunati, quelli che possono svegliarsi dopo, quelli che partono da casa dopo.
0: Anche.
1: Noi siamo qua dalle 5 del mattino invece ad accompagnare i poveri che lavorano la mattina molto presto.
0: Allora, siccome per noi può essere anche orario di pranzo, noi ci prendiamo avanti e parliamo di piatto.
1: Ora di pranzo no, dai. Però stupisce.
0: Vediamo più o meno verso le 4, 4 e mezza.
1: Sì,
0: 4 e mezza,
1: tu dici che alle 8 uno, lo spuntino, lo spuntino, lo yogurt, la mela con le noci.
0: Chi si alza e chi inizia la giornata alle 8 di mattina? Fai 4 ore in avanti,
1: pranzo
0: arriva mezzogiorno.
1: Sì, noi ci svegliamo alle 4 e mezza.
0: Quindi per noi potrebbe essere l'orario aperitivo.
1: Certo,
0: mattutino.
1: Certo. Facciamoci un panino con la porchetta.
0: Sì,
1: capito? No, di tanto in tanto ci ritroviamo a parlare di cibi perché ci stupisce che è uscita una classifica, anche qui torniamo alle classifiche come prima nei film, questa volta di cibo, delle 20 città che propongono i piatti migliori del mondo, fra cui... attenzione, sì. C'è una sola città italiana.
0: Male, malissimo. Secondo me è falsata questa classifica, dai, è impossibile.
1: La testata si chiama...
0: Ma chi l'ha fatta?
1: 24.000 residenti in 150 città in tutto il mondo hanno chiesto, dalla qualità dei ristoranti al cibo fino ai prezzi. Ci hanno fregato sui prezzi a noi, secondo me. C'è un piatto di spaghetti, 16 euro.
0: Ormai sì, dappertutto.
1: Mi sembra un pelino troppino, cioè, sì, ma sì. Non è di questo che vogliamo parlare. La cucina di Bangkok è stata quella premiata in testa alla classifica.
0: No, la medaglia d'oro va a Lima.
1: Ah, scusa, ho sbagliato.
0: Scusate,
1: sì,
0: a Lima, sì. Capitale culinaria dell'America Latina. Non lo so. Cosa si mangia a Lima?
1: Il ceviche. La cosa limegna.
0: Beh, un piatto freddo composto da patate e astrati.
1: Tu dici
0: non
1: come...
0: mi sembra la cosa, ma sarà meglio una bella lasagna, no?
1: Non lo so. Poi se, al secondo posto, scusate, c'è Bangkok, come dicevo prima, che secondo gli esperti ha una cultura dello street food senza uguali.
0: Vermicelli. Scorpioni. Poi terza posizione per città del Messico. Una scena gastronomica molto variegata.
1: Tacos.
0: Sì,
1: il pastor.
0: Sì.
1: Che è un piatto a base di maiale ed ananas.
0: Vabbè ragazzi, dal quarto posto in giù.
1: Dai,
0: volete...
1: ma avrai mangiato anche tu delle cose strane nella tua vita?
0: Beh sì,
1: cioè,
0: adesso non mi viene in mente.
1: Adesso però... ci pensiamo, cioè, ma amici del mattino, voi avete, vi è mai capitato di mangiare qualcosa di strano?
0: Sì.
1: Cioè magari qualcuno ha assaggiato veramente tipo gli scorpioni, le larve, sai, quelle cose da Pechino Express un po'.
0: Beh, quando vai in Scozia che mangi
1: il pudding, c'è
0: no, il pudding, che sono l'interiore della pecora, come si chiamano? Haggish, no?
1: Sì, quella lì.
0: Quella cosa lì.
1: Ecco, vedi, allora attenzione.
0: Però non è che mi sia piaciuto tantissimo.
1: Vabbè, ma l'hai mangiato, l'hai assaggiato. Allora, amici, se avete assaggiato qualcosa di strano o di particolare, fatecelo sapere.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: partiti da questa classifica. Insomma, poi sapete, le classifiche in tutti i casi lasciano il tempo che trovano, no? Anche perché dipende da chi le fa, da quando le fai, da come le fai. Però sono sempre delle ottime occasioni, delle ottime opportunità per poi parlare di cose, ad esempio dei cibi strani che abbiamo mangiato nella vita. Allora, se avete mangiato qualcosa, cioè il cibo più strano che avete mangiato. Allora, Lisa ci diceva di questa cosa scozzese.
1: Sì, non mi ricordo il nome, qualcuno mi aiuti, sono l'interiore della pecora praticamente.
0: Ah, ma assaggiato ma non gradito?
1: No.
0: Ma perché?
1: Ha un gusto troppo forte.
0: Ma perché sapevi di cosa si trattava, oppure perché non ti piaceva e basta?
1: No, proprio il gusto.
0: Ecco, perché secondo me certi cibi andrebbero mangiati senza sapere di cosa si tratta.
1: Sì.
0: Cioè io ad esempio il pudding, la prima volta che l'ho mangiato, quello vero irlandese, non sapevo cos'era. Ho detto, buono, poi mi hanno spiegato cos'era.
1: Ricordate quando a Milano c'è stato l'Expo?
0: Sì, si assaggiavano un sacco di robe, era bellissimo l'Expo.
1: Chi è stato al padiglione del Qatar, padiglione bellissimo, ti davano la bevanda nazionale, che è latte di asina.
0: Ecco, sì.
1: Mamma mia, una cosa, cioè, io non l'ho gradito, sinceramente, non me ne voglio.
0: Era quello in cui si faceva il bagno Cleopatra, il latte d'asina, no?
1: Sì, si faceva il bagno, non lo beveva, giustamente.
0: Cioè, non ti è piaciuto il latte d'asina? No, niente.
1: Guarda,
0: niente.
1: Eravamo in tre quella volta. L'abbiamo assaggiato tutti e tre, abbiamo detto...
0: Allora, se c'è una cosa che posso dire di aver assaggiato e che mi è piaciuta...
1: Sì.
0: E sono i biscotti e le fette biscottate con la farina d'insetti.
1: Ah, l'hai raccontato più volte.
0: Sì, perché è stata una cosa che ho fatto nella vita, che ho voluto provare assolutamente, e ti dirò... Buono.
1: Vabbè, se avete degli insetti in più in casa, adesso che è anche il periodo giusto, li portate a Paolo Zippo che ci fa una bella insalata.
0: Io li pesto un po', li faccio.
1: Mamma, che brutta immagine.
0: Dai, come metti i crostini sulla Caesar salad, sai, così ci metti i grilli.
1: Guarda, non dirmelo due volte perché sai che te la preparo.

0: eccoci qua a parlare di cibo. Ogni tanto ci capita in quest'ora, ragazzi, in quest'ora ci capita spesso di parlare di cibo. Sarà che abbiamo cominciato ad aver fame, veramente. Però ognuno di noi ha mangiato almeno una cosa strana nella vita. Dai, cioè sei andato in qualche posto, hai fatto un viaggio e ti hanno fatto assaggiare la specialità del posto. Meravigliosa! Io una volta in Africa ho mangiato una salsa in Tunisia, mi ricordo, una salsa a base di aglio, cioè praticamente aveva solo aglio.
1: Oh, mamma.
0: Era buonissima! Poi ho cacciato via i serpenti.
1: Ti credo!
0: Bastava che facessi...
1: Anche i vampiri.
0: Esatto, beh, quelli sì.
1: L'haggish è quello che intendevo io.
0: Quella cosa scozzese di cui diceva, però se la mangiavano gli scozzesi, scusa.
1: No, la mangiano ancora, uno dei piatti più rinomati.
0: E allora secondo me il nostro è soltanto, diciamo, un limite psicologico, il fatto di sapere che cosa c'è dentro.
1: No, guarda, è speziata.
0: Sì.
1: E ha un gusto, essendo
0: molto
1: l'interiore
0: forte, molto
1: della
0: forte,
1: pecora.
0: Molto forte,
1: sì,
0: forte.
1: E non...
0: okay. No, niente, niente.
1: Poi
0: niente.
1: Magari a tanti piace.
0: Ma magari la prossima volta che vado ad Edimburgo l'assaggio.
1: Sì, sì, sì, assaggia.
0: Sono curioso.
2: Ciao belli, è il Teo. Ma volete mettere una bella nutria fatta ben teggia?
1: Mamma mia.
2: In umido? Spettacolare.
0: Sì, sì. Ciao, sì, sì, sì, sì, sì. Là sul, io farei tipo porchetta, sai, sul giro arrosto.
1: Poi magari non lo so, magari è buona.
0: Magari
1: buona,
0: c'è chi dice che è buona la nutria.
1: Sì, esistono. Non so se è legale, illegale.
0: Io credo che si possa,
1: non ne ho la più pallida idea.
0: Credo di
1: come funziona.
0: Sì, non lo so. Se mi ricordo che c'era un ristorante, magari qualcuno può esserci d'aiuto. In questo c'era un ristorante che la proponeva.
1: La nutria.
0: La nutria.
1: Sì, so che anche dalle mie parti fanno la cena della nutria. Non so se la facciano ancora, però io non ci ho mai partecipato. Non ho mai avuto il coraggio.
0: Però sì, stavo pensando. In Africa un pesce mi hanno cucinato che non sapevo che pesce fosse.
1: Era buono?
0: Era un pesce.
1: Beh, sai, se vai anche nel nord Europa, tipo mangiano l'orso o mangiano delle carni particolari, o magari qualcuno si è trovato ad assaggiare la carne di zebra, sai, ci sono
0: il canguro. Beh, in Australia il canguro, cioè, a noi non verrebbe mai in mente di prenderci una bistecca
1: povero
0: di canguro.
1: Cangurino.
0: E invece il pollo.

0: Gaia con Bossa Nostra. Stiamo parlando di piatti, pietanze che avete assaporato, assaggiato, che vi sono più o meno piaciute.
1: Robe strane, robe strane che avete mangiato. C'è chi ci dice il durian.
0: Se si pronuncia così, in Australia.
1: O durian.
0: Non lo so. Lui scrive uno schifo indescrivibile, un frutto asiatico, la cosa più puzzolente del mondo.
1: Sì, è vero, no, noi abbiamo però cercato online un po' questo frutto e c'era un signore che lo assaggiava e sembrava deliziato dal mangiare questo frutto. Chissà come sarà veramente.
0: Sempre in Australia, Matteo scrive: ho assaggiato coccodrillo, canguro, anche il koala.
1: Il koala, poverino.
0: Ma il koala non è in via d'estinzione? Non è un animale un po' protetto?
1: No, non lo so. Evidentemente in Australia no, non lo so. Ci fanno le bistecche. Che vuoi che ne sappia? Io
0: Ma Matteo, hai gradito? Non hai gradito? Raccontaci qualcosa di più al 393-7366-170. Noi ci prendiamo una piccola pausa. Fra poco.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Bella e Monella.

0: tanta partecipazione stamattina. Ogni volta che si parla di cibo, poi i nostri ascoltatori rispondono prontamente. Poi, se si tratta di cibo strano, ancora meglio. Stamattina siamo partiti da questa classifica delle città dove si mangia meglio nel mondo. Non significa che si mangi necessariamente cibo locale, non è la classifica del cibo più buono del mondo, dove io credo che l'Italia sia assolutamente ai primi posti, se non al primo posto in assoluto, ma delle città dove si mangia meglio, quindi magari delle città che offrono anche voglio dire un'ampia varietà di cucina. Ad esempio Bangkok è lì perché c'è tantissimo street food, c'è anche New York fra le città dove si mangia bene, ma perché praticamente uno trova tutte le cucine del mondo. Ma noi abbiamo interpellato tutti gli ascoltatori di Buongiorno Ca chiedendo loro quale fossero le robe strane che hanno mangiato. Si era parlato del koala, no? E l'ascoltatore che ci aveva Matteo ci aveva dato una precisazione, ci ha fatto una precisazione, dice: in Australia il koala è un animale quasi infestante, naturale, quindi in determinati periodi fanno degli abbattimenti controllati. Il coccodrillo e il canguro sono veramente ottimi, il koala è molto molto molto bello. E che a noi fa impressione, no? Perché sai, l'animaletto, quello che vedi nella fotografia, che casino. Poi, a proposito di cose strane, io ho assaggiato una bistecca di struzzo. Ma c'è anche l'uovo di struzzo, si può fare la frittata all'uovo di struzzo,
1: sì.
0: Ecco. Poi aspetta, ascoltiamo questo messaggio, va.
2: Buongiorno Luca. Niente, io ne ho assaggiate di cose un po' particolari nella mia vita, dal cervello di vitello vabbè, l'occhio della porchetta, penso che quello l'hanno fatto in tanti. Ho
0: io
2: mangiato
0: no.
2: anche la balena.
1: La
2: e anni fa ho mangiato le cojones, cioè sarebbero le palle del toro, molto particolari,
0: che
2: però
0: sono famose.
2: Decisamente buone.
0: Sono famose.
2: Ciao.
0: Ecco, cioè.
1: Perché sono famose?
0: Perché sono famose, c'è cioè un cibo famoso. Cioè le palle. Le cojones.
1: Beh, perché contengono, adesso non lo so, magari dico una fregnaccia, però da come ho capito, quella parte del corpo del toro contiene anche la taurina.
0: Los cojones, che così ti dà più forza, più energia,
1: sì.
0: Così dopo tu dentro l'ethos sei una machinas da guerras. Olé!
1: C'è un'altra cosa invece.
0: Sti spagnoles, porcas miserias, ci insegnano astutos.
1: Basta che non basta aggiungere la S, però sono piccoli dettagli.
0: Tu dices!
1: C'è un'altra cosa invece, ragazzi, che vi aiuta a mantenervi belli up ed è Queen. Queen con l'estate viene celebrata venerdì 19 giugno dalle 17:30. Ci siamo noi a Queen a Padova in via Altinate 16 per Ciao Estate con voi Monica Morgan e Matteo Monti.
0: Già uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento, gadget della nostra radio, shopping e tante sorprese. Vado a trovarli anch'io perché cioè, vado a farmi un giro in centro. Io vivo a Padova, faccio un po' di shopping da Coin, che è un sacco di belle robe fra l'altro, e vado a trovare Monica e Matteo.
1: Quindi venerdì 19 giugno dalle 17:30 Coin e Radio Belle Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
3: Radio Belle

0: il Rumorazzo.
1: Eccoci qua, siamo pronti per giocare con voi al Rumorazzo. Sì, mi è mancato molto.
2: Ti è mancato il Rumorazzo, di la verità.
1: Anche l'Hector Studio.
2: Sì. Ieri abbiamo recitato abbastanza bene, ma oggi torna il Rumorazzo e oggi ho scelto un rumore difficile. Perché l'altro giorno c'era un rumore molto facile, c'erano le cicale.
1: È quello che avevo scelto.
2: Sì, ma l'hanno indovinato tutti, cioè la gloria eterna non è una cosa che si possa regalare così.
1: Sì, lo so, però io non riesco ad essere cattiva.
2: Tu sei troppo buona, per cui oggi sono intervenuto io con il mio pugno di ferro. Ho spaccato tutto il mixer, si è illuminato tutto praticamente, ma ho scelto un rumore difficilissimo.
1: Cosa succede nel Rumorazzo? È facilissimo, vi facciamo, come avete capito, sentire un rumore. Voi al 393-7366-170 dovete dirci con un messaggio scritto, un messaggio audio, di che cosa si tratta. Dovete essere specifici.
2: Se gli altri regalano premi tangibili, noi regaliamo qualcosa di più, qualcosa di spirituale, qualcosa che vi accompagnerà per tutta la giornata, ovvero chi indovinerà sarà il prestigioso vincitore della gloria eterna.
1: Esattamente.
2: Per 24 ore però, perché abbiamo una gloria eterna a low budget.
1: Ma tu non dirlo.
2: Però
1: vi porta fortuna certificata questa cosa. Andiamo a sentire il Rumorazzo.
2: Oggi è questo il Rumorazzo. E fino a qua. Senti il rumore, lo senti il rumore?
1: Non è facile.
2: No che non è facile oggi. Allora, da adesso potete mandare il vostro messaggio al 393-7366-170. Di che rumore si tratta?
1: I giochi si fanno duri, ma voi siete bravissimi.

0: un Deca su Radio Belle Monella. Allora, partiamo dal rumorazzo. Risentiamo il rumorazzo che è un po' fastidioso.
1: È qua, fino a qua. Attenzione, è qua che entra il bello, attenzione. Era difficile. Oggi era veramente
0: allora,
1: difficile.
0: Allora, Paolo Zippo è stato cattivo. Molto cattivo, ma sentiamo se qualcuno di voi è stato bravo, bravissimo da indovinare. Motore Ducati.
1: No.
0: Sega a banco.
1: No.
0: Lavatrice.
1: La lavatrice sarebbe stato troppo facile.
0: Trattorino per tagliare l'erba.
1: No, neanche c'era un'erba grande come un tronco praticamente. No.
2: Ciao
1: no.
2: Ragazzi, secondo me il rumorazzo è una pietra, quella per limare i coltelli.
1: La mola.
2: Cosa del genere.
1: No. Sono stati diversi.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Unca. Sono Matteo e secondo me il rumore di una centrifuga della lavatrice.
1: No, perché adesso una lavatrice negli anni 60 se faceva quel rumore là, ma non era quello.
0: Soffiatore di foglie.
1: No.
4: Buongiorno a tutti. Secondo me il rumorazzo è un tagliapiastrelle.
1: Neanche un tagliapiastrelle.
5: La fiore, il rumorazzo potrebbe essere una pialla.
1: Non è neanche una pialla, mannaggia.
0: Vuoi dare un indizio?
1: Assolutamente no.
0: Guardati come gongola.
1: Guarda nessuno, come gongolò, guarda sì, come gongolò. Esatto.
0: Nessuno di voi è riuscito ad individuare il rumorazzo corretto, quindi sappiate che potete pensarci su. Sarà gente che non dorme nemmeno la notte pensando al rumorazzo,
1: se,
0: che ritornerà venerdì.
1: Io dico, se venerdì non dovesse indovinare nessuno, darò un piccolo e piccolissimo aiuto, ma questo succederà solo per il fine settimana.
0: Madonna. Radio Bella e Monella.

0: finito?
1: Abbiamo finito, sì, io rimango perché sì, tra poco sì, arriva sì. Monica, domani ritorneremo con Buongiorno Unca dall'anteprima, la trasmissione vera e propria, quindi continuate a seguirci.
0: Già, io volevo dire che il rumorazzo è no, non lo posso
1: guarda
0: dire.
1: Guarda come è felice perché non avete indovinato. Ma non si ride delle disgrazie degli altri.
0: Ma non sono scusa. Disgrazie, però io sono orgoglione, come si suol dire, di aver tirato fuori un rumore difficile da indovinare, erano troppo facili ultimamente, eravamo stati troppo buoni, invece la gloria eterna andrà solo a chi saprà meritare.
1: Oggi ce la teniamo noi.
0: Ci risentiamo domani mattina con Buongiorno Unca a partire dalle 5 con l'anteprima e poi con la puntata normale dalle 6 alle 9.
1: Io rimango, ciao!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Unca.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: bella.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: un minuto alle 9.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Esther Roletto. Ultima giornata del G7 a Evian in Francia. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Donald Trump. Ho sentito Putin, deve raggiungere un'intesa con l'Ucraina. Farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente americano. La scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il prelato fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'aborto all'eutanasia. Mondiale di calcio, Lionel Messi, grande protagonista del successo dell'Argentina sull'Algeria, battuta 3-0. Tutte sue le reti. È il miglior marcatore della Coppa insieme a Klose. Buona la prima anche per la Francia, che ieri sera ha sconfitto il Senegal per 3-1. Bene la Norvegia, che si è imposta sull'Iraq per 4-1. L'Austria soffre, ma vince contro la Giordania per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Quando non sono a casa, tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sono entrata in ufficio, ho visto tutte le sei, le luci accese, le cose, finalmente tornata.
1: Ho lasciato le luci accese.
0: No, vabbè, insomma, ho visto che c'eri, perché quando non ci sei tutto in ordine, tutto spento, tutto così. Quando ci sei, c'è, non so, di solito la borsa, le cose.
1: Sì, qualcosa, no? Lascia.
0: C'è
1: in
0: un
1: giro.
0: Segno di vita, quindi sì, sono stata molto contenta di vedere che c'eri. Buongiorno.
1: Buongiorno, Monica.
0: Bentornata.
1: Che bella che è lei questa.
0: Anche
1: mattina.
0: Lei sta benissimo. Tutto questo tempo che è stata via, quattro giorni interi, insomma, guardi, non lo faccia più, che qua sono rimasta con un pubblico in studio solo, il budget.
1: Vorrei
0: che
1: ricordarle che fra un po' parte lei, per molto più tempo, tra l'altro.
0: Guardi, sarà difficile, ma proverò a farlo.
1: Lo impareremo solo vivendo, come si suol dire. Allora, detto questo, parliamo di cartoni animati. Questa mattina la mettiamo un po' in leggerezza, perché c'è una classifica mondiale basata su oltre 60.000 voti che ha decretato quelli che sono i personaggi della Walt Disney più amati di sempre.
0: E ve lo diremo dopo. Ci sono pure i cattivi. Allora, noi vogliamo sapere da voi il vostro personaggio Disney preferito e perché. È una domanda difficile, lo so.
1: Sì.
0: Però potete farcela.
1: Personaggio Disney
0: preferito.
1: Può essere Topolino, può essere una principessa, può essere un cattivo, una cattiva. Insomma, di storie ce ne sono tante, milioni di milioni. E quindi dovete dirci voi il personaggio preferito. Aprire gli occhi e

0: stiamo parlando di personaggi della Disney. Qual è il vostro preferito? Valgono anche i cattivi, eh?
1: Sì, perché secondo questa classifica al primo posto c'è Mickey Mouse, quindi Topolino, poi Donald Duck, Winnie the Pooh.
0: Ma a me è strano Winnie the Pooh al terzo posto, però. Cioè, mi verrebbe da dire Topolino, Paperino e un altro di quella famiglia lì.
1: Sì,
0: mi
1: invece
0: fa strano
1: no.
0: che ci sia Winnie the Pooh al terzo posto.
1: No, perché è tanto dolce.
0: Sì, sì, perché è tenerino. 60.000 persone che hanno votato per eleggere Mickey Mouse il personaggio più amato della Disney. Qual è il vostro?
1: Sentiamo lei.
2: Allora, la mia preferita in assoluto è Mulan. Non penso che serva dire il perché. La perseveranza, l'intraprendenza, la forza che ha, il non lasciare da perdere i propri ideali per delle regole, quindi Mulan soprattutto. E poi Anastasia, che è diventata Disney da poco, e mia figlia infatti si chiama proprio Anastasia. Ciao da Giulia.
1: Ciao. L'amore di quella principessa che ebbe un destino piuttosto crudele.
0: Ma che meraviglia, ragazzi. Allora andiamo con la canzone che fa. Qual è quella che volete ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale e mandatecelo a questo numero.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: cantare la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Cabani con Summer Funk. Allora, il vostro personaggio preferito della Disney, ragazzi, qual è?
1: Lei sta con me, Belle, la principessa della Bella e la Bestia, perché è bella ma soprattutto intelligente, coraggiosa e fuori dagli schemi rispetto alle altre principesse un po' svampite, dice, che aspettano il principe che le salvi, tipo Cenerentola, sapete che
0: vabbè, ragazzi,
1: un po' di dissing
0: con le principesse non si fa,
1: no?
0: Rossana
1: dice: io resterò sempre Bima, Bambi forse. Ancora guardo i cartoni, il preferito era quello della Bella e la Bestia, anche se ho sui 40 anni. Vabbè.
0: Forse quello... sarà sempre bimba perché ancora guardo i cartoni.
1: Bimba, bimba.
0: Eccola. Boh, perfetto, grazie per la correzione. Ragazzi, qual è il vostro personaggio della Disney preferito? Raccontateci.
2: Salvati questo numero. 393.

0: quella di cartoni animati della Disney, qual è il vostro preferito?
1: Raccontateci al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
17: Ageo!
16: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
18: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
19: Tu lascia fare, sempre polemico.
20: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
21: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
22: Musica.
21: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
23: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
24: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
27: Antonello Cerri suona Italiamo.
28: Italiamo.
29: Italiamo.
27: Italiamo. La grande festa italiana.
25: Vogliamo cominciare?

0: Ciccio Bello, Super Sari, il nostro Antonello Cerri, che anche oggi è intervenuto con la sua pillola di Italiamo. Siamo andati a ripescare 3 super successi, tutti da cantare e tutti da ballare. Irama vs Timbaland vs David Guetta, Tunoma, Mood con Tutta Gold ed Argento Amico vs Vintage Italiamo. Culture, Give Me On D'Alta.
1: Italiana tutta da ballare.
0: Ho fatto dei titoli che mi ci vuole un quarto d'ora solo a leggerli, capito? Diventa tutto complicato, Antonellino Superstar. Ma il karaoke di Belle Monella arriverà il 24 di giugno. Saremo al Naviglio a recuperare la data che era saltata a causa del maltempo, quindi non perdetevi appuntamenti, venite da noi 24 giugno, mercoledì sera ore 21, in Naviglio a Padova, via Cristoforo Colombo. È una piccola zona pedonale con tantissimi punti ristoro, bar, posti dove mangiare, tavoli dove sedervi, spazio in cui chiacchierare e anche con 3 console diverse firmate Radio Belle Monella quella sera per cantare tutti insieme. Alle 10 faremo tenteremo di battere il Guinness World Record del karaoke più grande del mondo, quindi 24 di giugno non perdete questo bellissimo appuntamento, segnatevelo tutti quanti a Padova, al Naviglio, in via Cristoforo Colombo. L'ingresso è gratuito, vi aspettiamo in tantissimi, poi ci sarà la festa, i gadget, insomma tante cose bellissime. Andiamo avanti fino a mezzanotte e vi aspettiamo là.
2: 393 73 66 170

0: con Vorrei 9.44 su Belle Monelle, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi nella nostra mattinata. Qual è il vostro personaggio Disney preferito? Con Vorrei 9.44 su Belle Monelle, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi nella nostra mattinata. Qual è il vostro personaggio Disney preferito e perché?
1: Pietro scrive Tarzan, bello Tarzan.

0: una piccola sfida degli urli di Tarzan. Se ne arrivano due o tre,
1: beh, sarebbe carino.
0: Sarebbe
1: sì.
0: bello. Se ve la sentite di fare l'urlo di Tarzan in un vocale, ragazzi, il numero è questo:
2: 393 73 66 170. E il numero per interagire con

0: Invece con i personaggi Disney si sono lanciati Re Leone, il primo cartone che ho visto al cinema, è stato molto bello. Simba, personaggio preferito.
1: Vabbè, un giorno tutto questo sarà tuo.
0: Sì. Quella cosa lì, sì.
1: Sì, io ho un figlio che prende il gatto di suo padre.
0: Beh, la povera lì l'ha fatto col gatto.
1: L'alza e gli fa. E quella poveretta resta là ferma immobile. Poverino.
0: Santo gatto. I miei personaggi Disney preferiti sono Pippo, perché è l'amico sincero e goffo, spontaneo e leale, e Pluto, sì, il cane fedele, giocherellone e bello sveglio.
1: Sì, e tutti hanno un amico Pippo, no? Nel senso, un po' così.
0: Sì.
1: A cui vuoi bene proprio per colpire.
0: Beh, vuoi bene a prescindere.
1: Sì, infatti.
2: 393 73 66 170.

0: esce da Dio, finalmente delle gioie. Prego ragazze, sentiamo un po'.
1: Sabrina da Cagliarine.
2: Brava Sabrina, bravissima. Beh, mi sembrava Tarzan.
0: Sembrava più un canto indiano.
2: Un canto indiano.
0: Beh, però bello, ragazze, brave tutte le donne che hanno fatto Tarzan. Neanche un uomo, ma che ci vuoi fare?
2: Viva le donne.
3: Radio Bella.
0: Ciao Elia, domani.
2: Ciao.
3: Tutta da cantare.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Radio Bella e Monella.
9: Messo un po'.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: quasi le 10.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno. Domani cominceranno gli esami di maturità in Veneto. Sono 39.378 gli studenti che vi parteciperanno. Il dato cresce dell'1,3% rispetto all'anno scorso. La regione si conferma tra le più virtuose d'Italia sul tasso di studenti ammessi all'esame, circa il 97,3%.
14: Un'area industriale di circa 2.000 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali è quanto scoperto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza con il supporto tecnico del personale dell'ARPA Veneto nel corso di un'attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto degli illeciti ambientali. I militari della compagnia di Arzignano hanno sequestrato l'intera area e denunciato il rappresentante legale della società.
13: Potenziamento e implementazione dei sistemi di video e telesorveglianza, adeguamento tecnologico, tecnico strumentale e logistico delle polizie locali sono i due tipi di intervento che potranno essere finanziati dal bando di contributi destinati ai corpi delle polizie locali del Veneto. A disposizione 650.000 euro.
14: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: italiane da cantare.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Una tira!
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: evviva, evviva, evviva. Ma tra poco, ragazzi, daremo un'occhiata anche alle notizie, giochiamo anche insieme, facciamo un sacco di robe, parleremo di una filosofia particolare. Prima però vi invito a mandarci il vostro messaggio per la canzone che fa. Qual è la canzone che fa che volete ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o via Telegram al 393 7366 170, e noi tra 10 minuti vi facciamo ascoltare quella canzone. L'importante è che ne cantate un pezzettino, una bella canzone italiana, mi raccomando, impegnatevi, questo è il numero.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Come animali notturni, Malika Ayane su Bella e Monella. Allora ragazzi, parliamo invece di animali educatissimi, di personcine meravigliose. Parliamo degli amici giapponesi che sono sempre molto molto civili, ci insegnano sempre un sacco di cose. C'è proprio una filosofia, si chiama Osoji, ed è una disciplina che si apprende fin da piccoli sui banchi di scuola. In cosa consiste? Consiste nell'effettuare una pulizia profonda del posto dove sei, un profondo rispetto per i posti che si condividono con gli altri, anche per il prossimo. In questo caso lo hanno applicato ai mondiali di calcio, al match d'esordio del Giappone-Olanda, che si è chiuso con un punteggio di 2-2. Stavano allo stadio di Dallas e le tribune sono diventate una specie di, come dire, palcoscenico per un rito collettivo dell'Osoji. Cosa hanno fatto? Hanno messo i guanti di plastica, hanno preso dei sacchi per la spazzatura, hanno pulito da bicchieri, cartacce, bottiglie, tutto quello che insomma non doveva stare lì, la loro zona dello stadio dove erano stati. Hanno lasciato tutto perfettamente pulito e in ordine. Questa cosa qui la imparano da piccoli, dopo vi spieghiamo dove iniziano a praticare questo tipo di ritualità. Prima però c'è la canzone che fa. Quale volete ascoltare? Cantatene un pezzettino, mandatelo in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

pure ballata tutta. Allora, gli amici giapponesi che hanno questa bellissima abitudine che imparano fin da piccoli, dicevamo, lo hanno applicato e la gente è rimasta molto colpita, no? Alla fine della partita Giappone-Olanda a Dallas è finita con un 2-2, ma loro si sono messi lì e hanno applicato il loro rito collettivo dello soji, cioè pulire tutti i posti dove stai, perché questo dimostra profondo rispetto per il posto, per le altre persone con cui hai condiviso quel posto lì. Da dove lo imparano? Da scuola, ragazzi, perché loro nelle scuole non hanno persone che vadano a pulire le classi, ma gli stessi studenti, una volta che hanno finito le lezioni, riordinano e puliscono tutta quanta la classe. È una cultura proprio che hanno fin da piccoli e che applicano in tante occasioni, no? E spesso, insomma, si rimane così a bocca aperta a vedere quanto siano bravi e corretti e soprattutto rispettosi e gentili queste persone. Non te l'aspetteresti. Questa cosa è successa non soltanto sulle tribune con i tifosi, ma anche nello spogliatoio, dove i calciatori hanno lasciato tutto quanto pulito e in ordine, con gli asciugamani ripiegati e anche un biglietto di ringraziamento per l'ospitalità lasciato in bella vista sul banco dove ci sono i lavandini. Insomma, grazie.

0: stanno stravincendo. Ma andiamo a vedere qual è la canzone che fa che avete scelto.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno Radio Bella e Monella. Io volevo ascoltare la canzone che fa: ti sei accorta di me, quasi per caso, quasi per caso hai deciso poi di commettere un piccolo peccato. E quando sei riuscita a farmi cadere con la tua logica di calze nere, ti sei voluta prender gioco di me, ti sei voluta divertire. Ciao, grazie.

0: Super assoluto su Bella e Monella con Semplicemente. Raga, piccola pausa, torniamo con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con gli anni, siamo andati anche oggi a ripescare tre canzoni, tutte da cantare. In questo caso Viola Valentino con Comprami, gli 883 con Un Deca e Mattia Bazar con Ti Sento, sempre sempre tutte da cantare. Monella, siamo arrivati al momento del vero o falso. Anche oggi giochiamo insieme, ci sono tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare anche la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Andiamo con le notizie. Notizia numero uno, parliamo del memorabile Sergio Marchione, manager che ha salvato la Fiat dal baratro. Figlio di un maresciallo dei carabinieri, conseguì ben tre lauree diverse, una in filosofia, una in giurisprudenza e una in economia. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, rapper californiano Kendrick Lamar, voce poetica della cultura afroamericana, nel 2018 ha stabilito un primato assoluto, essendo il primo artista hip hop a vincere il prestigioso premio Pulitzer per la musica. Sarà vero, sarà falso? Spostiamoci nel mondo dello sport e parliamo di Venus Williams, pioniera del tennis femminile e sorella maggiore di Serena. Oltre ad aver collezionato 7 slam in singolare, è stata fondamentale per i diritti delle atlete. Nel 2007 ha ottenuto che il prestigioso torneo di Wimbledon riconoscesse la totale parità di montepremi in denaro tra uomini e donne. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 e il

0: facile oggi, raga, ma c'era anche un pubblico in studio che ci ha provato e non c'è riuscito, quindi siete stati forse più bravi voi. Abbiamo comunque qualcuno che ha vinto, ma andiamo a sentire prima un po' di vostre ipotesi. Sentiamo un
1: ciao,
0: po'
1: ciao bello Monella, secondo me sono vero vero falso.
0: No,
1: Cristian da Udine, ciao.
0: Ciao Cristian, ma no,
2: belle gnocche d'Italia, sono
0: Grazie.
2: Cara da Montichiari. Oggi è vero, falso, falso.
0: No, ciao Carmine, ma non è quella.
3: Vero, falso, falso. Ciao belle Monella da Tamara.
0: Ciao Tamara.
4: Ciao, buongiorno a tutti, sono Stefano. Per me è vero, falso, vero. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao Stefano, ma no, poi...
5: Buongiorno Radio Bella e Monella, sono Francesco da Milano.
0: Ciao Francesco.
5: Allora per me, vero, vero, falso.
0: No.
5: Ciao, bacioni.
0: Ciao, bacioni anche a te, ma no, bacioni anche a tutti gli altri. Andiamo a vedere qual era la soluzione. Allora, vero, Sergio Marchionne possedeva un bagaglio culturale incredibile. Emigrato in Canada, si laureò prima in filosofia all'Università di Toronto, poi in giurisprudenza alla Osgoode Hall Law School e poi alla fine terza laurea in economia unita a un master in business administration presso l'università di Windsor. Quindi è vero che aveva tre lauree. Il rapper californiano Kendrick Lamar è stato il primo musicista non classico e non jazz a ricevere il premio Pulitzer per la musica, il più prestigioso riconoscimento per la musica colta negli Stati Uniti, per Damn, che è stato disco dell'anno nel 2018, proclamato come capolavoro. Quindi vera anche la seconda. È vero che Venus Williams non è stata solo una campionessa nel campo, ma nel 2006 scrisse una lettera molto famosa sul The Times accusando Wimbledon di essere rimasto indietro sui diritti delle giocatrici. La pressione funzionò così tanto che nel 2007 gli organizzatori cedettero, garantendo premi identici, il montepremi in denaro, a campioni e campionesse. Quindi vero, vero, vero. Il vincitore è Fabio di Preganziol, che ci ha già mandato i suoi dati. Bravissimo Fabio.
6: 393 73 66 106.

0: Natale con Charlie Fa Surf su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi nella nostra mattinata, ragazzi. Allora, appuntamenti in questo periodo tantissimi, ma abbiamo annunciato da pochissime ore il primo grande super mega evento dell'estate, quello che proprio non vi potete perdere mai mai mai mai. Segnatevelo sul calendario, sul telefono, sulla mano, sulla macchina, dove vi pare. Giovedì 9 luglio ore 21 siamo a Rosolina Mare. Salutiamo anche il sindaco, l'amministrazione, tutti i nostri amici di Rosolina Mare che ci seguono sempre, e di Rosolina tutta che ci seguono sempre con tanto affetto, perché torna la notte tutta da cantare. Sarà pazzesca all'interno di Roseland Festival, di cui siamo media partner. Saremo in un palco gigantesco in Piazzale Europa, con sul nostro palco ad esibirsi grandi protagonisti della musica italiana: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico, il nostro DJ set con Andrea De Luca. Ci sarò io a condurre la serata, con me ci sarà Alvise a fare le interviste esclusive dal track, saremo poi anche in collegamento, vi racconteremo cose, insomma faremo un sacco di cose, ci saranno i gadget, una super festa. Ingresso gratuito giovedì 9 luglio ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare, dovete esserci per forza, ragazzi, vi aspetto.
1: Radio Bella e Monella.

0: con Bam Bam Bambina su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Tra poco, a proposito di bambine cattive, arriva la signora Paola per Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50. O info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Più Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11 e un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno, ecco gli ultimi fatti accaduti sul nostro territorio. È stato inaugurato il nuovo polo formativo territoriale SNA del Veneto. All'inaugurazione c'era il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, che ha detto che l'amministrativo torna ad essere attrattivo. Sentiamo.
5: La pubblica amministrazione italiana tra il 23 e il 25 ha assunto 641.000 persone e il 60% di queste hanno meno di 40 anni, quindi è tornata attrattiva. Per 18 anni la curva dei dipendenti della pubblica amministrazione è andata in discesa, l'età media è cresciuta fino a 52 anni, negli ultimi 3 anni abbiamo assunto 641.000 persone, abbiamo invertito la rotta, abbiamo abbassato l'età media di 4 anni.
4: Rimane alta l'attenzione sull'orso che da alcuni giorni si sta spostando in provincia di Vicenza tra Altopiano di Asiago e Val Brenta. La polizia provinciale sta monitorando i movimenti dell'animale. Sono in corso anche analisi sulle tracce biologiche rinvenute nei luoghi da cui è passato.
6: Anche per l'estate 2026 il Comune di Treviso rilancia Estate in Città, il progetto pensato per sostenere anziani e persone in condizioni di fragilità durante il periodo estivo. L'iniziativa, promossa dall'assessorato alle politiche sociali, prenderà il via il 30 giugno e proseguirà fino al 27 agosto, trasferendosi quest'anno negli spazi dell'oratorio parrocchiale di San Lazzaro in via San Lazzaro 3.
4: Grazie per averci seguiti, a più tardi.

0: Viale da cantare.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: A raffreddare il palato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Bella e Monella, tutta da

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Nella puntata del mercoledì.
2: Buongiorno disagiati, disagiate, parliamo di una grossa novità, di una rivoluzione che capita in chiesa. Addio alle monetine donate durante la messa, è arrivata la Questua 2.0, raga. Ora si potrà fare l'offerta con il POS, la chiesa così diventa più digitalizzata. Numerose chiese importanti hanno già installato, no, le postazioni digitali,
1: sì, POS. Sì, sì.
2: Santa Maria Maggiore a Roma, San Francesco ad Assisi, Sant'Ambrogio a Milano, il Duomo di San Ciriaco ad Ancona è l'ultimo Duomo in ordine d'arrivo ad aver installato il POS. Come avviene sta roba
1: anche
2: qua?
1: Anche Sant'Antonio a Padova, puoi andare lì, c'è il coso dove tu arrivi, puoi donare o puoi usare la carta, il bancomat, il telefono, quello che vuoi, no? C'è l'apposita macchinetta.
2: Sì.
1: Così si può tracciare la donazione, sei più comodo, spesso non si hanno le monetine in tasca, puoi lasciare quello che vuoi, insomma è una cosa molto più comoda. In realtà si tratta di abituarsi un po', ma ormai anche l'anziana mi ha l'home banking, capito?
2: Ah, ok. Quindi di che team siete? Siete d'accordo su questa rivoluzione nella chiesa? La Questua non passa più, lo metto con il cestino, ma
1: passa,
2: fai
1: ancora, passa ancora, perché nel dubbio loro passano,
2: ma fai il così, il versamento,
1: non vai a messa,
2: il versamento via banco. Ma
1: confessati,
2: di che team siete? Meglio tipo vecchio, con il tipo che passa a raccogliere monetine, o meglio con il bancomat? E se voi fate la donazione, di solito cosa date? 10-20 centesimi o anche il bigliettone da 5 euro?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
2: Papà, non ti hai l'occhito?
3: Cooking Soul.

0: Oggi con Lokito si parla di questa novità, cioè la Quest One,
1: esatto,
0: online, l'home banking in chiesa, paghi digitale anche in chiesa.
1: Adesso fai l'offerta con il bancomat, sempre più chiese vedono la sparizione del chirichetto, dell'omino che passava con il cestino e tu cercavi la monetina per fare l'offerta.
0: Non ci sono,
1: no?
0: Anche più quelli che vanno a rubare in chiesa a questo punto, perché cosa rubano? Il bancomat?
1: Voi di che team siete? Monetine tradizionali o team post moderni? L'offerta la faccio fuori con il bancomat. Mariangela da Treviso: io resto fedele alla monetina da 1-2 euro. Mi piace il rumore dell'euro che cade nel cestino di Vimini, fa un po' parte del rituale della messa. È vero, Giacomo da Verona: io sono per i 10 euro se c'è il post, almeno sono sicuro che i soldi finiscono dritti sul conto della parrocchia senza intermediari. Vabbè,
0: perché insomma, è intermediario, è l'omino della Quest.
1: Non è che si imbosca i soldi. Oddio, non lo so,
0: chi
1: però
0: può dirlo, chi senso, può... questi anni sono successi di tutto.
1: Non ci metterei la mano sul fuoco.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Madonna.
1: Magari.
0: Allora andiamo.
1: Di che
0: con...
1: tipo siete? Sì. Molettina in chiesa oppure post? C'è gente moderna, non tutte le chiese ce l'hanno, ma insomma dove è possibile?
0: Sì, tante tante risposte arrivano da voi. Direi che sta vincendo il team tradizionalista, cioè do la monettina, metto quello che posso. Elena da Vazzola invece dice team post, senza dubbio metto 5 euro, è comodo, igienico e non devo diventare matta a cercare nel portafoglio le monete durante l'omelia. È vero,
1: sì,
0: no?
1: Anche perché sono ogni tanto
0: tutti là,
1: vai, no?
0: Che mettono che le mani in tasca, sì, è sì. Un po' brutto.
1: Vero.
0: Ivano da Oderzo, io giro sempre senza contanti, solo smartphone e smartwatch, ormai non mettevo più niente perché non avevo mai monete, adesso con il POS farò un contributo da 5 euro fisso, lui ha già deciso, insomma, e si può fare anche il 5 euro.
1: Però fa un po' strano, no? Cioè vai in chiesa a sto posto che di solito magari c'ha centinaia di anni e stai là col POS un po', cioè col banco.
0: Lo so, però altrimenti non
1: riescono
0: più.
1: Perde un po' la poesia, capito?
0: Lo so. Marta da Campalto, siamo in provincia di Venezia, di solito metto 2 euro o quello che trovo in tasca. Se metto nel bancomat va a finire che il parroco mi controlla anche l'estratto conto.
1: Dai, su.
0: Però non sei obbligato quando passa l'omino col cestino a dare il contributo, l'offerta. Però devo dire che quello vicino ti guarda male.
1: Se non lo
0: e
1: fa.
0: Quindi sei un po' condizionato, ti senti un po' una pellegrina, vero o no?
1: Sì.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Allora
1: San Giovanni, sì. Allora dica.
0: No, perché Kate da Udine, alla domanda che stiamo facendo oggi, cioè la questo durante la messa, diamo la monetina o meglio fare l'offerta sulla postazione POS davanti alla chiesa, no? Quindi digitalizzare la chiesa. Katia dice il bancomat mi sa di supermercato, toglie tutta la poesia del momento,
1: come dicevo io,
0: esatto,
1: cioè,
0: poi
1: la moneta un pochino.
0: Concetto rimbalzato anche in quello che ci dice il nostro opinionista dal parco del Delta del Po, il nostro Giannino, che dice la questua in chiesa durante la messa è un rito, senti qua.
2: Cioè non si può tirar via il giro che fa l'omino, prende su le monetine o gli euro, insomma,
1: certo.
2: Cioè, e dopo magari se uno vuole donare c'è, cioè, il posto in parte dentro la chiesa e dona per posto, però è un rito, anche perché io quando faccio la donazione che metto dentro la monetina metto 50 e mi tiro via un euro.
0: Sì.
2: Vabbè, me ne ciò fiole.
1: Come metti 50 e tiro via
0: ma
1: un euro?
0: Ma cosa fai? Mi truffi il prete?
1: Scusa.
3: Oh. Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
16: Motore, azione, Chuck si gira.
17: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
16: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
18: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
19: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
20: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
19: Ele, muoviti!
20: Arrivo!
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: L'appuntamento con Ciccio Bello e la pillola di Italiam, dato a scegliere per noi Alan Sorrenti e Pecca con Magico di Notte, Gali con Chill e Inegramaro con Estate.
1: Particolare sta composizione, bravo, particolare.
2: Italiam, la musica italiana tutta da ballare.
1: Allora, stiamo commentando sta notizia in ordine di apparizione: il Duomo di Ancona è l'ultima chiesa dotata di postazione POS per fare le offerte con il Bancomat. Vi stiamo chiedendo, voi come la pensate, di che team siete? Team fare l'elemosina con le monetine come una volta, o team POS faccio l'offerta con il Bancomat?
0: C'è anche da dire che anche sì, loro hanno dovuto adeguarsi, cioè cambiano i tempi, capito?
1: Sì, però molti dicono mi spoetizza un po' la messa.
0: Un po' sì.
1: Allora sentiamo Antonello da Treviso cosa ci dice. Vai Anto.
3: Niente, uno se ne vuole può anche non fare l'elemosina in chiesa, che se vuoi il QR code, quello è un QR code, tutte queste robe qua, queste cose varie.
1: Sì.
3: Ma dovevo pensare anche una cosa, che la chiesa, come tanti altri istituti, diciamo, ha bisogno di soldi, perché se no anche tu la domenica se vai in chiesa in inverno non trovi riscaldamento, e quindi le spese ci sono, quindi bene o male in qualche parte devono venire fuori i soldi. Poi qualcosa si spera che facciano anche di carità, chiaramente, no?
1: Sì.
3: Ecco, quel QR code, se uno vuol farlo lo faccia. Una volta comunque ho visto una cosa curiosa.
1: Cosa hai visto?
3: E praticamente c'era una signora che ha messo dei soldi. E siccome pensava forse che fossero troppi, non so, si è presa il resto.
1: No, dai, scusa?
3: Succede anche questo.
1: Si è presa il resto.
3: Buona giornata a tutti.
1: Ma come? Magari tu metti 10 euro, mi prendo i 5.
0: Ma
1: no,
0: non ho capito.
1: Cioè,
0: sì,
1: Maria, io esco.
0: No, dai.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: storia della gentil signora che si accorge di aver messo troppi soldi nel cestino e si prende il resto sta facendo impazzire i nostri ascoltatori.
1: Però aspetta,
0: ha ragione Veduta.
1: Io ci ho pensato, no? Metti, vabbè, che tu non hai dei rotti nel portafoglio, ti rimangono tipo 20.

0: chiesa, quel tipo di religione, quel tipo di, le supporti nelle spese,
1: sì,
0: ma ovviamente dai quello che puoi dare in quel momento là.
1: Perfetto, bravo, ha ragione. Gian Pietro. Poi abbiamo il classico.
2: Quando abbiamo gli ascoltatori bravi, cioè io
1: esatto,
2: anche un po' mi commuovo.
1: Ma c'è anche il pellegrino che vuole restare anonimo.
2: Prego.
3: Ciao sorelle, ma scusate, sono solo che mica metto le monetine rosse del solito all'omino della,
2: no,
3: delle elemosina in chiesa.
2: No,
3: perché
2: cosa mette? L'un
3: centesimo? 5 euro, 10 euro, allora vabbè, io sono proprio
2: 2 euro,
3: un pellegrino.
2: Che pellegrino.
3: Vabbè, ovviamente non fate il mio nome, grazie, se no passo proprio qua col pellegrino della situazione.
2: Vabbè, ma cosa metti? Due centesimi?
1: Un centesimo, cinque centesimi? Ma io mi vergognerei.
2: Ma se ti metterai almeno
1: dai,
2: un euro,
1: cazzo,
2: dai, su.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Guarda.

0: ne ritira di quello che diciamo, che ci sono persone che magari buttano là 10 euro di offerta, no? A messa, e si prendono il resto perché pensano di aver dato troppo.
1: Cioè, noi pensavamo che scherzasse il nostro amico,
0: no.
1: Invece è vero.
0: Abbiamo un'ascoltatrice che fa parte di quella categoria delle persone che durante la messa passa con il cestino a recuperare le offerte. Senti quello che ci dice.
2: Ciao ragazze. Ciao. Mi fa ridere del discorso del resto.
0: Sì.
2: Comunque io prendevo su i soldi in chiesa col cestino, sono arrivata davanti a una signora non anziana.
0: Non anziana.
2: Mi mette 10 euro e mi fa: dammi il resto.
0: Ah.
2: Io sono rimasta senza parole. Scusa, cosa hai detto? Dammi il resto e tienti 5 euro.
1: Ecco, ho cambiato i soldi.
0: Ma no,
1: hai capito?
0: Dai.
1: Invece che andare in tabaccheria a comprare il pacchetto di gomme per cambiare i soldi,
0: vabbè, dai.
1: Ha detto dammi il resto.
0: Ma in chiesa no,
1: tienti
0: dai.
1: 5
0: vabbè,
1: euro.
0: Va ben tutto, però in chiesa no, ragazzi, un minimo. Poi posso dire una roba, ci riflettevo.
1: Sentiamo.
0: Che le offerte sono maggiori quando c'è una funzione religiosa importante, tipo al funerale di mio papà, perché poi io guardavo, insomma, così, e effettivamente quando passava il tipo col cestino non davano l'uno, il 2 euro, ma i 5, 10, 20.
1: Sono passati tanti anni da quando è morto papà.
0: Sì, però durante
1: davano già 5, 10 euro.
0: Sì, quando ci sono i funerali, i matrimoni, le funzioni
1: quelle
0: più grosse, le offerte sono maggiori, non so perché.
1: Chissà.
0: Perché?
1: Boh, ma via, amici preti all'ascolto.
0: Io vorrei morire perché così.
1: Ma anche io vorrei che tu
0: morissi. Vorrei morire, che devo farmi, devo farmi l'impianto. Ho bisogno di 3.000 euro. Così, ragazzi, raccogliamo un po' di soldi.
1: Se sei morta non servono.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Allora, sì, chiudiamo sempre le trasmissioni con una perla, no? Lo sapevi che? E mi piace quando la perla scatena la polemica che non abbiamo modo di, no, elaborare perché siamo in chiusura. Ma ringrazio da Treviso la Silviotta. Alla faccia degli ipocriti, dice questo:
1: 5 euro e dopo guardate i 20 centesimi del sacchetto del biodegradabile al supermercato. Mamma mia!
0: Mamma mia! Cosa avrà voluto dire la Silviotta? Mia. Vabbè, Silvia, 5 euro, insomma, se proprio non vai a messa sempre.
2: Ciao, ci sta.
3: Ciao, Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Radio Bella e Monella.
7: Resto nuda per tutta la notte, il sole non sorge, sfido la sorte. Nuda per tutta, nuda per tutta la notte.
6: Radio Bella e Monella.
8: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
9: Le 12 e un minuto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buona giornata da Umberto Cascone. Accordo completo tra i leader del G7 nell'ultimo giorno del vertice a Evian per fornire più aiuti all'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Sostegno dei partner anche all'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sì all'iniziativa a guida franco-britannica per la sicurezza di Hormuz. Cordoglio unanime di politica e istituzioni per la morte del cardinale Camillo Ruini. Volto storico del cattolicesimo conservatore, si è spento ieri a 95 anni, era malato da tempo. Tra i vari incarichi fu a lungo vicario del Papa per la diocesi di Roma e poi presidente della CEI. In Norvegia, trapianto riuscito per la principessa Mette-Marit, moglie dell'erede al trono Haakon. La 52enne, affetta da una grave fibrosi e da difficoltà respiratorie, ha ricevuto un nuovo polmone. Era in lista d'attesa da oltre un anno, ma negli ultimi 6 mesi le sue condizioni erano peggiorate. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Bella e Monella, tutta da...

0: fatto Messi questa mattina ai mondiali.
1: Com'è andato? Ho fatto un po' di pronostici.
0: Ho fatto 3-0 Argentina, triplo Messi.
1: Ho vinto.
0: Meis, Salmo, Colapesce con cattive abitudini danno inizio alla nostra pausa pranzo, paciarotte e scrocchierella.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è...
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon mercoledì 17 di giugno da Damiano Menta e la Dall'An.
1: Buongiorno ragazzuoli, a parte i pronostici, sono sopravvissuta al concerto di Achille Lauro, tanto atteso, mi sono molto divertita, lui è bellissimo da far spavento.
0: Quanta gente c'era?
1: 70.000 persone.
0: 70.000.
1: Pieno, San Siro, fino al terzo anello, non so come abbiano fatto. Molto molto emozionante, Laura Pausini come ospite, hanno cantato il 16 marzo, io mi sono sentita male, nessun problema, tutto a posto.
0: Cioè, quindi hanno cantato il 16 marzo al 16 di giugno.
1: Esattamente. Beh, esattamente.
0: Carini,
1: esattamente.
0: Carini.
1: Il 15 in realtà, perché era lunedì.
0: Ah, ok.
1: Un giorno prima.
0: Allora, nella nostra pausa pranzo si può tra pochissimo cantare, chissà, magari proprio una canzone di Achille Lauro.
1: Il numero è sempre questo, 393-7366-170. Iniziamo subito con la musica, ci sono i Velvet, Tokyo Eyes.
3: Radio Bella e Monella.

0: Quando esistevano ancora i comacose con posti vuoti qui su Belle Monella, è arrivato però il momento di cantare e sta a voi scegliere la vostra canzone italiana preferita.
1: Se avete una canzone che state canticchiando da un po' di tempo e volete ascoltarla, beh, è arrivato questo momento, soprattutto per i nuovi arrivati. Ricordiamo il numero 393 7366 170.
0: Si fa così: ciao Dami, ciao Dallan, oggi vorrei ascoltare la canzone che fa, e ne canticchiate un pezzettino. Piccolino,
1: sì sì,
0: 10-15 secondi al massimo.
2: Non ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Marrakesh, volevo capire. Noi adesso vogliamo capire chi ha mandato l'audio della canzone che fa.
1: È una bella canzone dell'anno 1979.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, siamo Robert e
4: Jesus
3: dal Massachusetts e vorremmo ascoltare la canzone che fa Gloria. Manchi tu nell'aria, manchi più che il sole.

0: mette al momento la parola pausa, semplicemente alla nostra pausa pranzo, sì. Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Noi torniamo tra pochissimo con il vostro gioco preferito, il gioco della parola misteriosa. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Quando non sono a casa... A casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 Protetti? A casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nel...
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina di Davide Peverini, tre canzoni una dietro l'altra, c'erano i Subsonica con Incantevole.
2: Giorgia con Il mio giorno migliore e all'inizio Pino Daniele, Am me piace blues.
1: Bella!
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella. Si gioca
1: anche quest'oggi, gioco della parola misteriosa, come sempre 5 saranno le parole, una quella misteriosa che vogliamo sapere da voi al 393-7366-170.
2: Oggi c'è il palio, lo zainetto di Radio Bella e Monella, le parole di oggi sono personale, centrale, disco, simulazione, scarpe da tennis.
1: Le ripetiamo, segnatele su un pezzo di carta, sul telefono o a mente. Personale, centrale, disco, simulazione e scarpe da tennis. In palio c'è lo zainetto di Radio Bella e Monella.
0: 393 73 66 107.

0: Con voi c'è uno zainetto pronto a essere operativo per le vostre ferie 2026.
1: Le parole di oggi sono personale, centrale, disco, simulazione e...
0: Ermal Meta, io mi innamoro ancora. Qui su Bella e Monella stiamo giocando con voi. C'è uno zainetto pronto a essere operativo per le vostre ferie 2026.
1: Le parole di oggi sono personale, centrale, disco, simulazione e scarpe da tennis. Leggiamo un po' delle vostre risposte.

0: No, ci spiace.
1: Carta personale.
2: Carta. Non c'è la carta tra le parole di oggi. Poi.
0: Prova. Può essere prova. No. Ciao, potrebbe essere orario, dice Paola. Elisa ci prova con campo. Tantissimi avete detto campo. Anche Raul con prova. Sentiamo
2: poi
0: lui.
2: C'è Kevin. Dice ciao, Dami. Ciao, Ele. La parola potrebbe essere prova. Anche lui. Niente da fare. Fallo. In che senso? È successo qualcosa?
0: Fallo.
2: Ah, fallo la parola. No.
0: Sì.
2: No, no, non è fallo. Poi.
0: Ciao, sono Jessica. La parola di oggi potrebbe essere modello. No, potrebbe essere volante. No, ragazzoni, ve le ripetiamo.
2: Personale, centrale, disco, simulazione, scarpe da tennis. Qual è la parola misteriosa di oggi? Radio Bella e Monella.

0: voci. Abbiamo detto che le 5 parole di oggi per lo zainetto sono personale, centrale, disco, simulazione e scarpe da tennis.
1: Abbiamo qualche messaggio vocale.
2: Ciao, sei Linda Pordenone. La parola potrebbe essere prestito. Ciao.
0: È
1: prestito?
0: No.
3: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere modello.
0: No.
4: Ciao, bella Monella. Ciao. La parola di oggi potrebbe essere gioco.
0: Gioco? No. Neanche. Non è neanche, gioco. Neanche.
5: Ciao, pacciarotta scrocchiarella. La parola di oggi può essere orario.
0: No, non è orario.
1: Ragazzoli, no. Qualche altro messaggio? C'è Sonia che ci prova con guida oppure assistenza.
0: Doppia opzione così.
1: Addirittura vabbè. C'è chi dice o rete, o virtuale, o fisica.
0: Sì, vabbè, tutte tu, dai, fai tu il gioco.

0: rincaro dei prezzi, c'è l'inflazione e poi c'è lo zainetto gratis di Radio Bella e Monella. Basta indovinare la parola misteriosa di oggi.
1: Salutiamo Francesco da Udine che gioca con noi ogni giorno e dice performance.
0: Performance?
1: Non è performance.
0: No, però bravo che ogni tanto magari noi lo facciamo quella cosa di mettere la parola in inglese, bravo. Poi
1: c'è lui che ci prova con profilo.
0: Niente da fare.
1: Altro, erba, movimento, c'è chi dice pizza, non
0: pizza.
1: Ho capito perché.
0: Forse ha voglia di pizza.
1: Probabilmente sì. Abbiamo anche un messaggio vocale, sentiamo lui.
2: Potrebbe essere rete?
0: No, non è rete, mi dispiace. Potrebbe essere area, anche questa è una parola che hanno usato tanti quest'oggi.
1: Sì, sì.
0: Niente da fare. Poi c'è Debbie che dice marca. No, ragazzi, c'è poco tempo e uno zainetto in palio. Ve le ripetiamo al volo.
1: Personale.
0: Sì.
1: Centrale.
0: Sì.
1: Disco. Simulazione, scarpe da tennis.
0: Forse scarpe da tennis.
1: Mi manda un po' fuori.
0: Mi manda fuori, però al contempo esiste.
1: Esiste.
0: Si può dire che è la parola che vi può aiutare di più anche.
1: Addirittura.
0: Chissà.
1: Ah, è vero, chissà questa cosa, sì.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Facci piano, noi andiamo molto veloci perché c'è poco tempo e dobbiamo fare un sacco di complimenti.
1: Complimenti a Christian, Roberta, Silvia, Mario, Kevin che ci è arrivato all'ultimo, Camillo, perché la parola di oggi era computer.
0: Era il computer con le scarpe da tennis, era un film di tanti anni fa. Poi ovviamente un computer centrale, un computer personale, la simulazione fatta a computer.
1: Certo, il disco
0: però,
1: del computer.
0: Chi è il più veloce?
1: La più veloce, stiamo parlando di Jessica. Brava
0: Jessica, brava Jessica, ti porti a casa lo zainetto di Belle Monella. Adesso in privato ci scambiamo tutte le informazioni per la spedizione.
1: Brava Jessica.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, 13 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio, ecco le ultime notizie. Inaugurato a Venezia il nuovo polo formativo territoriale del Veneto della Scuola Nazionale dell'Amministrazione per costruire una rete nazionale di alta formazione più vicina alle esigenze delle amministrazioni e delle comunità locali, con l'obiettivo di rafforzare le competenze della pubblica amministrazione nei territori e valorizzare la specificità che caratterizzano il patrimonio dei beni culturali e lo sviluppo delle diverse aree del paese.
4: Il presidente della Regione del Veneto, alla luce delle condizioni climatiche sempre più critiche registrate già nelle prime settimane estive, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature e della radiazione solare. Il provvedimento è in vigore da oggi al 31 di agosto.
3: Anche per l'estate 2026 il Comune di Treviso rilancia Estate in Città, il progetto pensato per sostenere anziani e persone in condizioni di fragilità durante il periodo estivo. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali, prenderà il via il 30 giugno e proseguirà fino al 27 agosto, trasferendosi quest'anno negli spazi dell'oratorio parrocchiale di San Lazzaro in via San Lazzaro 3.
4: Grazie per averci seguiti e a risentirci al prossimo appuntamento.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Bella e Monella, tutta

0: posso dire una cosa forte?
1: Vai.
0: Secondo te si può dire che dito nella piaga assomiglia a un che? Un che? Non dico assomiglia, a un che?
1: Di Lana Del Rey.
0: No, no, dell'attrice di Il Diavolo Veste Prada.
1: Okay. Another way.
0: Sì, un che?
1: Bah, un pochino. Okay. Sì.
0: Solo un che. Chiedo solo un che.
1: Un pochino,
0: va bene,
1: un po' di charme, magari il colore del capello.
0: Sì, quella cosa. Va bene, comunque, seconda ora insieme, 7 minuti dopo le 13. Vogliamo a Bologna. Bologna, che è un po' la capitale di cosa? Della cotoletta alla bolognese.
1: Dei tortellini.
0: Della... La cotoletta alla bolognese esiste? È quella col prosciutto crudo sopra, o dico una cavolata? Non ti vuoi esprimere. Allora facciamo così. Non abbiamo detto niente. Vogliamo solo a Bologna.
1: Vogliamo a Bologna perché ci saranno fino a 10.000 euro ai giovani per restare a lavorare in città.
0: Beh, intanto questa è una bellissima iniziativa che dimostra come poi l'Italia vuole tenersi stretti sui giovani. Cioè, non tutti, non tutta l'Italia. Intanto Bologna.
1: Solo Bologna, perché il capoluogo prova ad affrontare questa sfida di trasformare questi studenti in lavoratori che non sognino di andare via dall'Italia, ma che restino a costruire il loro futuro proprio nel territorio bolognese.
0: Allora, è una cosa di cui si parla tante volte, no? Di questi giovani che poi cercano fortuna all'estero.
1: Certo.
0: Dobbiamo trattenerci, non trattenerli, trattenerci.

0: Zanetti, viva la vasca! Vedi che avevo ragione. La cotoletta, la bolognese, sì, è quella col prosciutto crudo sopra.
1: Esattamente, fettine di vitello, poi si mettono due uova, c'è cioè il pan grattato, la farina e il prosciutto crudo, dicono quattro fette.
0: Sai qual è il piatto preferito di Lionel Messi? Ne ho parlato lunedì o martedì, non ricordo, in diretta.
1: Dimmi,
0: su Bella.
1: Non dirmi la cotoletta alla bolognese.
0: No, allora, è questa cotoletta, lui ci mette, è tipica argentina,
1: sì,
0: la salsa di pomodoro,
1: okay,
0: la mozzarella e il prosciutto.
1: Cotto.
0: Sì, tutto sopra.
1: Tutto sopra.
0: Cioè, mangiarla tranquillamente, normale, gli faceva così,
1: no,
0: tanto.
1: No, no, la voleva. Secondo me perché è venuto in Italia, ha fatto un misto mare.
0: Ne avrà mangiata una dopo la tripletta di questa mattina.
1: Per forza, per forza. Per forza. Per forza. Che forte l'hai messo.
0: Comunque, bravissimo. Allora, si parla di Bologna, di costruire il proprio futuro nel territorio per i ragazzi, perché c'è questo nuovo progetto di, come si può dire, prestare.
1: E continua la frase di?
0: Prestare 10.000 euro.
1: Beh sì, in realtà è un finanziamento perché bisogna ridarli indietro questi soldi. Allora, è rivolto a 333 diplomati, cioè non uno di più, non uno di meno.
0: Cioè 333,
1: esatto, per neolaureati assunti dalle aziende del territorio, no? Per sostenere cosa? Le spese legate alla casa.
0: Quindi
1: alla
0: praticamente loro ti danno questo aiuto di 10.000 euro che poi tu potrai ridare, non so, in quanto tempo.
1: Entro 5 anni
0: per aiutarti a trovare l'alloggio, per essere un pochino più tranquillo.
1: Esattamente, questo protocollo è stato sottoscritto al Palazzo della Mercanzia tra la Camera di Commercio e alcune altre banche.
0: Cosa ne pensi di questa iniziativa? Una cosa carina?
1: Ci sta.
0: C'è della fuffaguru, dici?
1: 5 anni sono troppo pochi.
0: Vabbè, ma non sappiamo le cifre. 5 anni, 10.000?
1: 10.000.
0: 10.000, prova, vai, prendi la calcolatrice. 10.000 diviso 12, no, devi fare 12 per 5 intanto.
1: Aspetta un
0: quindi
1: attimo.
0: 12, 24, 36, 48, 60, 10.000 diviso 60 e troviamo la cifra mensile.
1: 10.000
0: diviso 60
1: 166 euro al mese, ce la possono fare. Questi studenti bolognesi, futuri lavoratori, possono permettersi di stare a Bologna. Resta.

0: banca.
1: In comune con la banca, a tasso zero, cioè quindi non dovete pagare nessun tipo di interesse.
0: Beh, direi che è un modo molto bello per trattenere questi studenti. L'unico impegno da dare, che devono dare questi lavoratori, è che il loro stipendio dovrà essere direttamente accreditato nel conto corrente
1: che apriranno, dove metteranno questi soldi.
0: Esattamente.
1: Ok,
0: esattamente.
1: Ok, ok. Che poi in teoria, se non abbiamo capito male, prima te ne danno 3.000 inizialmente, poi tramite altri obiettivi, insomma, stanziamenti, eccetera, altri 7.000 euro attraverso appunto un piccolo finanziamento.
0: Perché c'è uno stanziamento della Camera di Commercio complessivo, gli hanno dato 1 milione di euro da poter investire per questi ragazzi. Quindi, girati un po' i soldi tra uno e tra l'altro, quello che rimane gli viene dato.
1: Posso dire che 10.000 euro al momento non mi dispiacerebbero affatto. Cioè,
0: certo.
1: Se vado ad abitare in Emilia Romagna, Bologna, o vogliono proprio che io sia del territorio,
0: sì, sì,
1: che sia nato lì,
0: sì,
1: che sia nato a Tortellini.
0: Devi essere un neodiplomato.
1: Comunque, vabbè, faccio una piccola laurea. Ma neodiplomato, quindi.
0: Neodiplomato, quindi devi essere
1: superiore,
0: un maturando di quest'anno.
1: Superiore.
0: Appena diplomato.
1: Non è una brutta.
0: Rientri.
1: Ma io sono diplomato comunque.
0: Ma non neodiplomato.
1: Vabbè, però posso un attimo mettermi d'accordo. potrei andare a studiare
0: prova.
1: Un po' il classico, ecco.
0: Sì.
1: Però è un po' il classico. Il professore di italiano mi ha sempre affascinato.
0: Davvero?
1: Sì, perché è quel fascino che poi piace, insomma.
0: Ho capito. Il fascino di Neck e Laura Pausini, questa è Sei solo tu su Bella Monella.
2: Perché mi piaci in ogni modo.

0: Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar. Stiamo parlando di questo bonus di Bologna, dell'Emilia Romagna, agli studenti, appunto
1: neodiplomati
0: della città. 10.000 euro per rimanere a costruire un futuro appunto nella città bolognese. Noi vogliamo anche un po' rigirare la domanda, se avete mai pensato di andare a lavorare all'estero o se magari l'avete fatto.
1: Esatto, quindi raccontateci un po' le vostre esperienze al 393 7366 170.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: mezz'orette con tante canzoni, in questo caso Angelina Mango con La Rondine.
1: Poi c'era Geolier, un bel mashup con gli Snap, Hip Me Tu Te con Rhythm Is a Dancer.
0: E Lucio Dalla alla fine con L'anno che verrà. Sempre un mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Mercoledì 17 di giugno, ragazzi, manca ancora un po' al venerdì, però noi stiamo parlando di questa bella iniziativa di Bologna, dove possono dare fino a 10.000 euro ai giovani per restare a lavorare in città. Noi abbiamo un po' rigirato la domanda.
1: Esatto, vi abbiamo chiesto al 393-7366-170 se avete mai pensato di andare a lavorare all'estero, se avete avuto anche un po' di esperienze. Allora, sì, ci ha scritto Diego, ha detto: io ho 28 anni e 2 anni fa sono andato a lavorare in Irlanda.
0: Okay.
1: È stata un'esperienza bellissima, lo stipendio era più alto, ma dopo un po' mi sono mancati famiglia ed amici.
0: Ma immagina ad avere anche la famiglia o gli amici all'estero, nel posto dove lavorare. Allora lì cambia tutto.
1: Lì cambia. Secondo me sono sempre gli affetti che ci bloccano da prendere e andare all'estero. Ho amici che l'hanno fatto, ogni tanto tornano, però il lavoro sta andando bene.
0: Forse la ricchezza più grande è quando tu senti magari la necessità di cambiare posto, magari appunto cambiare anche stato, e dai delle persone vicino che vogliono cambiare con te.
1: Esatto. Voi che ne pensate? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

0: ascoltato 2002 gli 883 con Ci sono anch'io. Si parla di estero, se siete mai andati a lavorare all'estero. Al 393-736-6170 è arrivato questo messaggio che dice: ciao ragazzi, io ho lavorato anche all'estero per diversi periodi. Nel 2011 dice mi laureo a Torino e purtroppo non riesco a trovare un lavoro degno di questo nome. Allora la svolta, dice, sono partita da Torino alla ricerca di un lavoro nel nord-est Italia, ovviamente. E in una settimana è riuscito a trovare ben 3 lavori con contratti regolari.
1: Detto fatto, continua, con uno zaino e una valigia mi sono trasferita in Veneto e da qui non mi sono più spostata, ho sempre lavorato. Certo, dice, manca la famiglia, mancano le amicizie, ma poi la famiglia diventa la tua famiglia che ti crei e le amicizie ne fai di nuove con il tempo. Questa è Erika, grazie Erika, che
0: ciao,
1: messaggio.
0: Ciao Erika, grazie per il feedback. Tutto questo è partito perché a Bologna danno degli incentivi ai neodiplomati per rimanere in città a costruirsi ovviamente un futuro.
1: Quindi abbiamo rigirato un po' la domanda a voi, se avete mai lavorato all'estero, ci avete anche mai pensato, perché secondo me è successo, almeno a me è successo almeno una volta.
0: Paolo dice: io non ci ho mai pensato, lavoro vicino a casa, sto bene qui e per la qualità di vita che c'è da queste parti vale molto di più rispetto a guadagnare qualche euro in
1: più. Sai che col senno di poi Paolo non ha mica tanto torto? Radio Bella e Monella.

0: Ciao Monilini.
1: Ciao.
0: Sì, io sono andata a lavorare all'estero. E vi rompo da 19 anni. Sono arrivata qua in Italia.
2: Sì.
0: E va bene, dai, spero che Dio mi benedica,
2: ma
0: ragazzi.
2: Sì.
0: Un abbraccione, certo, a tutti voi.
2: Abbraccione super anche a te. Ovviamente si parla di esperienza all'estero. Al 393-7366-170 vi stiamo un po' chiedendo se vi è mai venuto in mente di andare via dall'Italia o se magari l'avete anche fatto.
3: Fatto, siete ritornati. Ci scrive Riccardo da Vedelago. Ciao ragazzi, io ci ho pensato tante volte di andare all'estero. Alla fine non l'ho mai fatto e un po' me ne pento. Adesso ho famiglia e sarebbe molto più complicato.
2: Ci ascolta da Vedelago.
3: Vedelago, vicino, sì, sì, sì.
2: Bravo,
3: sì,
2: Ricky. Sì. Vabbè, poi sono sempre punti di vista, ognuno fa le proprie scelte anche in base alle esperienze o anche al, in base al momento che sta passando, magari umanamente.
3: Sì, in base anche magari a qualche amico, se è partito per un paese in particolare, si è trovato bene e dice, ma cosa faccio? Parto o non parto? Radio Bella.

0: Dobbiamo fare dei salutoni a più persone, oltretutto.
1: Sì, ci scrivono Lele, Jacopo e Nives.
0: Che bel nome.
1: E stanno ascoltando la nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
0: Dicono, ciao mitico Damiano, pare abbiano scoperto dei panini buonissimi in quel di Postioma.
1: Esatto.
0: Vogliono fare la marchetta, dici.
1: Probabilmente sì.
0: Comunque chiedono anche se la mia collega è carina, ma quale? Perché
1: io
0: ne ho tante.
1: Sta parlando di me.
0: Ah, parla di quella con cui faccio
1: la radio
0: insieme.
1: Beh, penso di sì, perché le tue le colleghe, insomma, di non so cosa le avrà viste in giro.
0: Ma magari sta parlando di Monica Morgan.
1: Ah, può essere. Ma
0: magari di Elisa.
1: Beh, siamo tutte belle.
0: Magari di Greta.
1: Lavoriamo a Bella e Monella, come facciamo a essere brutta? È impossibile.
0: Magari sta parlando di Emma Rossato.
1: O di Paola.
0: O magari di Alice Fassina.
1: Può essere,
0: non
1: può
0: lo
1: essere.
0: So, non lo so. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: giornata da cantare.
1: Ora le 14.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Domani a Taglio di Poina, provincia di Rovigo, aprirà il 198esimo punto Prix Quality. È un piacere come sempre avere con noi il responsabile marketing Riccardo Spruga.
6: Una grandissima soddisfazione, perché noi a Taglio di Poina ci siamo da parecchi anni, però abbiamo deciso di trasferirci, di costruire ex novo uno stabile proprio appositamente per dare più servizio, per rendere sempre più piacevole ai nostri clienti, che già sono tanti. Infatti ringrazio anche i proprietari del Prix, perché potevano tranquillamente tenere il supermercato come era, perché devo essere onesto, andava bene a livello economico, ma vogliamo dare appunto più servizio, quindi sarà nuovo, completamente fatto secondo i standard, diciamo così, con il nuovo format Prix. Sarà molto facile entrare nel parcheggio, molto ampio, e di conseguenza potrete anche i nostri servizi sfruttarli meglio, perché nel reparto frutta e verdura sarà ancora più bello, ancora più piacevole, e tutti i servizi, diciamo così, usufruiranno di qualità migliore. Oltretutto, la cosa positiva, per anche accontentare sia i vecchi clienti che anche cercare di averne di nuovi, per ben 11 giorni faremo uno sconto di 10 euro su 50 di spesa, quindi da domani, giorno d'apertura 18, giovedì 18 giugno, fino a domenica 28 giugno.
5: Da domani dunque l'apertura del 198esimo supermercato Prix a Taglio di Po Rovigo. E noi ci sentiamo al prossimo appuntamento fra un'ora circa.
0: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Bella e Monella, tutta da

0: Gaia, bossa nostra su Radio Bella e Monella. Apriamo la terza ora della pausa pranzo, Paciorotto e Scocchiarella. Questo è il post lunch time, quindi dopo aver pranzato.
1: Dopo aver pranzato, tanti magari di ritorno al lavoro con la pancia un po' piena, con quel mezzo Biocco. Sorrisetto sul viso di salutare persone che in realtà non vorrebbero salutare. Un pomeriggio ancora lungo perché alle 17.30, alle 18 manca ancora un sacco di tempo. Le prime rotture di, non si può dire,
0: le scatole, diciamo così, o gli scatoli, come dicono. Da un po' di parti.
1: Lo scatolo.
0: Oggi è mercoledì, è un giorno interessante perché è il giorno che blocca la settimana, che la smezza.
1: Cioè, è la metà della settimana.
0: Secondo me mercoledì è un bel giorno anche per andare a fare aperitivo, per staccare un po'.
1: Mercoledì poi è diventato il nuovo giorno per fare la festa, cioè tipo il mercoledì universitario,
0: nelle
1: grandi città dove studiano.
0: Anche per gli studenti. Noi vogliamo tirarvi un po' su di morale però con un grandissimo pezzo tutto da cantare. È Biagio Antonacci con Iris tra le tue poesie.
2: Radio Bella e Monella.

0: che poi è uscito il PT5 di canzoni che ho scritto ma non ho cantato.
1: È vero, è vero, sta andando
0: ormai,
1: bene.
0: Ormai è un format che ci piace scoprire. Le ultime canzoni che ha cantato appunto nel video sono La testa gira, quindi quella che stiamo ascoltando ovviamente anche
1: la
0: qui in radio, di Fred De Palma e Mischilla, un sacco di gente, e poi anche Al mio paese, quella di Serena Brancale, Delia
1: e Levante.
0: Levante.
1: Esatto, quindi anche quest'anno Federica Abbate si porta a casa un po' di diritti. Brava, brava.
0: Un po' di soldini.
1: Autrice, fa bene. Ha capito come funziona il mercato italiano. Noi invece abbiamo capito che è il momento di cantare.
0: Un'altra cosa volevo dire. Cioè, tipo una Serena Brancale. Non gli dà fastidio cantare la canzone scritta un altro? Cioè, non se la può scrivere da sola la canzone. Ma cioè, è un artista comunque.
1: Damiano, è sempre questione di dindini.
0: Di dindini, sempre. Cioè, i soldi. Vabbè, cantate che c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Safe con Buona Domenica qui su Radio Belle Monelle. È arrivato il momento di cantare, secondo turno di Canzone che fa.
1: Avete mandato un sacco di messaggi vocali al 393 7366 170, ed è questo il modo per richiedere la vostra canzone preferita. Adesso andiamo ad un'iconica canzone degli anni 2000.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Belle e Monella, sono Andrea. Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa "Ti raserò l'aiuola mentre ritorni da scuola". E poi non me la ricordo più. Grazie mille, ciao Belle e Monella.

0: La voce di Bresh con Da Dio, qui su Belle Monella, fine di un'altra mezz'ora insieme, pronti perché nella prossima parliamo.
1: Mi è venuto
0: un po' romano.
1: Di Anna Pepe. Sì. Parliamo un secondo anche di Bresh perché è uscito la parte deluxe di Mediterraneo, Dopo il mare, che ci sono 7 brani inediti, tutti da ascoltare e da cantare.

0: Carrefour. Ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola, tre canzoni, la selection by Matteo Monti.
2: J-Ax, Nina Zilli, Uno di quei giorni, Donatella Milani con Volevo dirti, e all'inizio della pillola c'era Gianni Togni con Giulia.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.36, ultima mezz'ora insieme, o quasi, per parlare di una super artista italiana di cui siamo anche orgogliosi.
2: Molto.
1: Perché si è creata davvero il suo spazio nel mondo della musica. Stiamo parlando di Anna Pepe.
2: Infatti l'attesa è finita perché ha annunciato il suo secondo album in studio, presto disponibile sulle piattaforme digitali, e stiamo parlando di Million Dollar Baby.
1: Bello, è bellissimo,
2: bellissimo.
1: La star. Appunto, in questo messaggio che ha lasciato anche sui social, forse, no? Dove ha raccontato appunto ai fan questa nuova uscita, che dovrebbe essere tra qualche giorno, il 19, mi pare.
2: Sì, 19 di giugno. Manca pochissimo. Racconta di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare l'approvazione degli altri. Quindi lei dice: io mi sono fatta da sola, sono orgogliosa e faccio uscire Million Dollar Baby.
0: Radio Bella e Monella.

0: Negramaro, mentre tutto scorre, si parla di Anna Pepe, questo nuovo album Million Dollar Baby, che uscirà il 10 di luglio,
1: esatto.
0: Invece il 19 giugno, quindi tra pochi giorni, uscirà un singolo appunto del nuovo album.
1: Il nuovo singolo, appunto, questo è un messaggio che lei vuole mandare, una manifestazione di forza, rivalsa, autodeterminazione, che attraversa un po' le contraddizioni di questa vita da VIP.
0: Non so se avete visto, o magari anche tu Ele, è uscito un video su YouTube un po' di tempo fa di un noto youtuber che passa diverse ore con Anna Pepe,
1: sì.
0: E viene fuori un lato umano molto bello di Anna, molto attaccata a tutti i suoi collaboratori, cerca sempre di sapere cosa piace, quale potrebbe essere il regalo giusto,
1: sì.
0: Quindi è molto carina e gentile, e magari è un lato che esteticamente magari potrebbe non trasparire, sembra tutta dura, un po' strong, no?
1: Dai, fa un po' questa figura qui, però un cuore dolce. Mi viene in mente anche Elettra Lamborghini, no?
0: Sì.
1: Tutta perfetta esteticamente, eccetera. Poi è un cuore di panna. Pensa che quando sono andata a sentirla sul concerto, lei ha compiuto gli anni, ha portato una torta e ha dato una fettina a tutti i bambini presenti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il 1998 è la voce di Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva, l'avete appena sentita.
1: Allora, per concludere il discorso Anna Pepe, il prossimo singolo si chiamerà White Girl Wasted, che arriverà il 19 giugno e consolida un po' un sodalizio artistico con il produttore Miles, quindi daranno vita a sonorità diverse, anche un po' più di pop che rap. Non vedo l'ora di sentirlo.
0: Non vediamo l'ora di ascoltarlo, ma noi non vediamo anche l'ora di dirvi una cosa super importante. Ebbene sì, perché siamo da Coin a Padova il 19 di giugno con Radio Bella e Monella dalle 17.30 in via Altinate 16.
1: Un appuntamento speciale di Ciao Estate. In console troverete Monica Morgan e Matteo Monti DJ. Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento e gadget della nostra radio, shopping e tante sorprese.
0: Noi ve lo ricordiamo, ripeto, Coin Padova 19 giugno, Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di questo mercoledì. Noi ci sentiamo questa sera in replica per Bella Disco e poi domani dalle 12 alle 15
1: con la pausa pranzo paciarotta e scrocarella. Bella e monella, tutta da caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

0: casa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: L'appuntamento di oggi è dedicato al mondo della nautica e lo facciamo con Mauro Maccherone, che è sales manager di Laguna Yacht con sede a Quinto di Treviso.
4: Noi siamo un'azienda nata 6 anni fa circa, come così, tanto per gioco, come un noleggio di battelli. Poi da lì abbiamo capito che i battelli che prendevamo a noleggio piacevano, allora abbiamo deciso con la, chiaramente la direzione, di prendere marchio e iniziare a fare la vendita di questi battelli. Noi siamo dealer ufficiali di P-Yacht, abbiamo Triveneto dove praticamente e stiamo prendendo anche la Slovenia, la Croazia e il Montenegro. Oltre a questo Triveneto abbiamo la Lombardia, la Liguria e la Toscana e un pochettino dell'Emilia. Noi abbiamo questi battelli che sono maxi rib, partiamo da un 6 metri per arrivare a un 14 metri. Una cosa che voglio ricordare è che tutti i nostri battelli sono tutti natanti, quindi non hanno bisogno di targhe, di omologazione.
3: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
4: Grazie a lei.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
0: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza,
7: a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Bella e Monella, tutti.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare anche oggi, bisogna riequilibrarci con il pomeriggio, quindi facciamo un passo indietro. In questo caso un bel po' di passi indietro, perché torniamo nel 2004 con gli Sugar Free. Quindi tutti quanti un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: Il singolo di Mida, Un bel casino, su Radio Bella e Monella. Adesso, amici, dobbiamo parlare un po' di tour, perché ad esempio Cesare Cremonini ha portato il Cremonini Live 26 anche a Imola, inaugurando la nuova Music Park Arena dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari, pensate, davanti a ben 75.000 persone. Il tutto era partito dalla data zero, che è andata in scena a Gorizia, poi due serate al Circo Massimo di Roma, il sold out di Milano, quindi poi ovviamente la conclusione perfetta che sta per arrivare proprio questa sera, 17 giugno, a Firenze. Quindi preparatevi, amici, che state per andare a vedere Cesare Cremonini in quel di Firenze. Vedrete uno show incredibile, secondo me anche tanti ospiti, perché li abbiamo visti in tutte le altre date. Congratulazioni Cesare Cremonini, e voi che state andando, ovviamente, godetevi lo show.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: Giovanotti Alfa, buon vento su Bella e Morella. Andiamo avanti a parlare di live, ovvero di concerti negli stadi, perché manca sempre meno per, non dico le ultime, ma gran parte delle date restanti del Max Forever, gli anni d'oro stadi 2026. Ad esempio, tra due giorni, ovvero questo venerdì, sarà a Napoli, il 23 e il 24 sarà a Roma, il 27 e 28 sarà a Bologna. Tenete conto che gran parte, se non praticamente tutti, sono già sold out. L'1 e 2 luglio invece sarà a Messina, pian pianino verrà un po' più su, il 5 luglio sarà a Bari, per poi risalire l'8 e il 9 luglio in quel di Padova e l'11-12 luglio in quel di Milano. Quindi insomma, Giovanotti è uno di quelli che è sempre presente, no? Ai concerti degli altri nel bene, assolutamente, è stato sia con Cesare Cremonini e chissà, magari farà così un piccolo capolino anche in quelli di Max Pezzali, anche secondo me sia l'uno che l'altro in qualche evento sicuramente si sono incrociati.
1: Radio Bella e Monella.

0: Annalisa con 10 su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna con Antonello Cerri e poi naturalmente si gioca insieme.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vieni anche tu insieme.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
14: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
13: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
14: Prenota subito una prova.
13: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
14: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non può essere.

0: Grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare La Fiera dell'Est, ragazzi, da quanti anni non l'ascoltavamo. Dopodiché c'erano i Gatti di Vicolo Miracoli con Capito e i Neri per Caso con Sentimento Pentimento. Adesso, ragazzi, si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Allora vi daremo quattro indizi totali. Due sono quelli difficili, due invece sono quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Ma quali sono questi quattro indizi? Tenete conto che stiamo cercando un personaggio che è nato a Roma nel 1968. Stiamo cercando un chitarrista e cantautore. Questo chitarrista e cantautore ha duettato con Edoardo Bennato e questo cantautore e chitarrista canta una meravigliosa canzone che si intitola La Vasca. Chi è il personaggio misterioso di oggi? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ludwig con Milano Cortina su Radio Bella e Monella. Attenzione, attenzione amici, perché abbiamo giocato insieme a voi al personaggio misterioso. Il personaggio che stavamo cercando è nato a Roma nel 1968, è un chitarrista e cantautore, ha duettato con Edoardo Vennato e canta la bellissima canzone La Vasca. Detto questo, in tantissimi siete arrivati al 393 73 66 170. Sentiamo.
1: Ciao, sono Soraya e il personaggio è Giovanotti.
0: Non è Giovanotti. Ciao. Non è Giovanotti, mi dispiace. Tendenzialmente potrebbe essere tutto giusto per quanto riguarda gli indizi. Non mi ricordo se ha duettato con Edoardo Vennato, ma sicuramente non canta La Vasca. Però magari l'ha cantata da qualche altra parte. Entrando così a sorpresa per quanto riguarda gli indizi.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
5: Se luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu,
2: me gustas tu. Radio Bella e Monella.
6: Grazie per ora, non vedo se è un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
7: 16:01. Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Radio Bella e Monella, traffico.
10: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, coda in entrata a Modena Nord per un incidente, entrata consigliata verso Milano e Reggio Emilia, entrata consigliata verso Bologna e Modena Sud. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo, traffico rallentato tra via Togliatti e l'inizio Complanare per traffico intenso. È tutto.
2: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Se E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
22: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ufficialmente queste due ore fino alle 18 con Alvise e Andrea.
1: Due ore caldissime che però noi un po' raffredderemo con l'aria condizionata che vi portiamo direttamente a casa, va bene?
2: Ma sai che lo facciamo?
1: Ma ce l'hanno l'aria condizionata? È una nostra nuovissima funzione. La sigla!

0: sì, ci siamo noi, Alvise, Andrea per due ore, poi io andrò avanti una terza ora fino alle 19, ma dalle 16 alle 18, signori, sempre qui puntuali e, come dice Alvise, amici, siamo qui con voi.
1: E certo, perché noi dobbiamo far sentire amici tutti quelli che sono all'ascolto di Bella Monella.
0: Davvero?
1: Dalle 6 della mattina quando parte Paolo Zippo fino alle 21 quando finisce Greta.
0: Ma perché mi hanno andato a cagare?
2: Non si possono dire parolacce.
3: Anzi,
2: te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Era una citazione.
1: Non ho mandato a quel paese nessuno. Anzi, ho fatto vincere una maglietta a una nostra ascoltatrice da Mantova. Quindi, insomma,
0: che bella emozione,
1: ragazzi.
0: Baston di cognome faceva?
1: No, non è vero. Non dire cavolate. Non dire cavolate.
0: Marina Baston.
1: Detto questo, partiamo con la musica. Gli Zero Assoluto.
4: Radio Bella e Monella.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella è arrivato il momento delle notizie. Urca urca e preparati, caro Andrea, e preparatevi voi amici ascoltatori, perché veramente ne sentirete delle belle, oh, di cotte e di crude.
1: Belle emozioni, non sono le belle notizie ma sono notizie urca urca, insomma ve le regaliamo anche queste, quindi non preoccupatevi.
0: Sì.
1: Abbassate il portafogli, non serve assolutamente inviare dei soldi al Liban IT 654 154321.
0: Che Iban strano
1: abbiamo fatto creare per l'occasione.
0: L'occasione. Tenetevi forte, amici, perché Pupo sarà uno dei maturandi del 2026, a 70 anni.
1: Sai che era più serio il mio Iban rispetto a questa notizia?
0: Non è vero. Ha anche affermato: la notte prima degli esami farò l'amore.
1: Con chi? Okay.
0: E là. Anche con tutte e due.
1: Anche con tutte e due, certo. Devi festeggiare bene.
0: Quindi,
1: sì.
0: Il mio look, doppio petto e Rolex.
1: Per far sapere che gli serve qualcosa a questo esame, sì.
0: È il mio regalo a mamma e papà. Il fatto della maturità, probabilmente.
1: Vabbè, su questo non farò nessuna battuta, mi sembra bellissimo. Bravo Pupo.
0: Assolutamente, però, insomma, amici, preparatevi perché al vostro fianco potreste trovarvi Pupo che fa la maturità.
1: Ma dove?
0: Io questo non è.
1: Devo saperlo, chiama Pupo per favore. No.

0: Claudio, Bella e Molesta. Tutta da cantare.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è pronto.

0: Enrico Nigiotti, ogni volta che non so volare su Radio Bella e Monella, continuiamo e andiamo a finire le nostre notizie urca urca.
1: Torna la seconda notizia, dopo l'incredibile notizia su Pupo, ci spostiamo su un'altra influencer famosissima.
0: Esatto, Pupo non è un influencer famosissimo.
1: Lo è anche ormai.
0: È
1: no?
0: un cantante, sì, ok. Sì. Parliamo però adesso di Chiara Ferragni, dal ritorno alla normalità alla dedica che sembra voler pungere Fedez.
1: Ah, Federico Lucia, che
0: esatto,
1: salutiamo anche lui.
0: Ex marito. Sì, sì. Grazie a chi è rimasto invece di scappare.
1: Invece di scappare.
0: Sì.
1: Questo. È interessante questa lettura della rottura in questi casi. Però, guarda, in effetti è vero però, adesso...
0: Non vogliamo
1: analizzare, no, ma non vogliamo analizzare la relazione, però in effetti quando Fedez ha avuto dei problemi, in effetti lei è rimasta, è stata okay, delegata, quando invece al contrario lei ha avuto dei problemi, Fedez è andato via, questo è vero.
0: Perdonami,
1: però...
0: hai per caso aperto il codice Ateco consulente matrimoniale?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ok,
1: l'altro ieri, infatti adesso manderò subito una bella fattura a Chiara Ferragni, anche perché io le faccio in paragone al reddito.
0: Mamma
1: quindi,
0: mia!
1: Con lei quel 5% è importante.
0: Un bel po' di fresca, balla!
2: Radio Bella e Monella.

0: La voce poetica di Coez, ci vuole una laurea, ma anche due.
1: Tra l'altro sigla di due spicci di Zero Calcare.
0: Vero. Molto bellissimo, bellissimo, consigliatissimo da vedere.
1: L'hai vista?
0: No.
1: E voilà, benissimo. Amici,
0: da vedere, però.
1: Chiudiamo la nostra prima mezz'oretta insieme, tra poco torniamo con gli anni e ovviamente siamo di nuovo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
14: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: degli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma che spettacolo questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Giorgia con Vivi Davvero,
2: Tiziano Ferro con Destinazione Mare
1: e Eros Ramazzotti con Gli Ultimi Romantici.
2: Grazie ancora per queste tre canzoni tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
2: Oh amici, apriamo la seconda mezz'ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due. Attenzione, perché parliamo della nuova serie TV che sta per venire fuori di Harry Potter.
1: Sì.
2: Ok? Lo sapete, all'interno del primo capitolo, che si chiama La Pietra Filosofale, c'è un attrezzo che Harry si ritrova in tasca.
1: Sì.
2: E non è lo specchio.
1: No, okay. È la Pietra Filosofale.
2: È la Pietra Filosofale.
1: Proprio lei, giustamente.
2: Ecco, c'è stato un record all'asta perché è stata venduta per 20.000 euro una copia tascabile.
1: Ma è tascabile la Pietra Filosofale, ragazzi.
2: Lo so.
1: Poi una copia, scusami, cioè uno spende 20.000 euro per la copia.
2: Ma quando uno fa una cazzata la fa bene, capito?
1: Vabbè,
2: ok. Per la Pietra Filosofale, cioè costava in realtà 5 sterline,
1: certo.
2: Però l'hanno venduta all'asta per 20.000 euro. Diciamo che il volume tascabile del 1997, quindi comunque è bella, ok? Non è un topazio così. Tuttavia è quasi rimasta 30 anni in soffitta senza mai essere sostanzialmente come si può
1: impolverata.
2: Dire? Impolverata.
1: Certo, è rimasta protetta da un alone infinito. Bello, bello, ci piace questa argomentazione, ma soprattutto vogliamo un attimo andare più in là, va bene? Vogliamo parlare di oggetti di scena generali, no? Che avete visto nei film, nei telefilm, anche nelle kermesse teatrali, se volete, insomma, quello che volete, un oggetto di scena.
2: Esatto. Quello che vorreste esposto in casa vostra.
1: 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: 1, 2, go!

0: Emma con calore su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo che oggetto di scena preso da una serie TV o da un film uscito al cinema vorreste esposto in casa vostra.
1: È arrivata Silvia che dice: non è un vero e proprio oggetto di scena, già mette le mani avanti lei, ma io vorrei tanto un falcor come animale domestico.
0: Ah, ok, okay. Beh, vabbè, insomma.
1: Quello, insomma, mi sembra, a parte il fatto che comunque letteralmente nel film è un oggetto di scena,
0: sì,
1: perché non è chiaramente fatto, ovvio, né CGI, ovvio, né tantomeno è reale quel cane gigante.
0: Ah, no?
1: No, non è reale.
0: Guarda,
1: dispiace,
0: te,
1: dispiace.
0: Che
1: quindi secondo me potremmo, con qualche milioncino di euro, va bene, farti arrivare a casa il falcon originale.
0: Perdonami.
1: Ok?
0: Tu, tu hai un qualche milioncino di euro?
1: No, ma Silvia sicuramente sì, se fa queste richieste, insomma.
0: Cioè, no, assolutamente.
1: Sarà pronta, sarà
0: ognuno
1: pronta.
0: Fa la richiesta in base al budget che può dare.
1: Certo.
0: Come ad esempio certi oggetti di film o serie.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate.

0: 5 con sopra una mano, ragazzi.
1: Non credo che
0: cominciamo a organizzare questa rivendita.
1: Credo che sia falso quello.
0: No, è così, è così. Non
1: è così. Non è così.
0: E poi l'Italia non va al mondiale, capito?
1: Per il pezzotto, però.
0: Certo.
1: 393-7366-170. Che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua? Radio Bella e Monella.

0: Venge Fede con Moscow Mule su Radio Bella e Monella. Vi stiamo raccontando quali sono gli oggetti di scena che sono stati acquistati a delle aste e che hanno avuto un gran valore, ecco, battuti a tanti soldi.
1: Andiamo in salire.
2: Questo qui è il concetto. Abbiamo detto prima Castaway, il pallone Wilson per $40,000, ma poco più su c'è il costume di Batman di Michael Keaton, però è presente quello tutto
3: ingessato, che era un po' bloccato.
0: È di Tim Burton, se non sbaglio.
2: Batman Returns, il film, e $41,250.
0: Ah, vabbè, va bene. Potevano arrotondare a 41.000 o 41.003. Ecco,
2: dagli di tu $250. Allora, tira fuori $250 e arrotondiamo.
0: Ragazzi,
2: va bene?
0: Sì, su, via.
2: La porta galleggiante di Rose.
0: No, ti prego.
2: Che era comunque grande abbastanza per tenere entrambi.
0: Sì, ci stava anche la.
2: Sì. Ci stava pure l'amica che era rimasta lì affogata. Comunque, Titanic.
0: No,
2: Titanic, perdonami, stiamo parlando di un film che tratta una storia vera, sì, ma di 115 anni fa. Quindi, insomma, possiamo parlarne anche tranquillamente. $718,750, asta del 2024.
0: Ah, proprio fresca
2: fresca
0: come si dice in termine tecnico,
2: quasi non
0: la
2: voglio
0: la fregatura.
2: 17° posto, perché abbiamo 17 cose da dirvi, troveremo il modo di dirle tutte, forse no. Il flauto del capitano Picard, Star Trek The Next Generation, $403,000. I 200
0: mi mancava per il 200. Flauto del
2: guarda, veramente ci sono dei bordelli in costamento.
0: Andrea,
2: siamo un po' esagerati.
0: 393 7366 170, che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua? Radio Bella e Monella.

0: Irama con Cabana a chiudere questa nostra prima ora insieme. Continuiamo a parlare comunque di oggetti di scena costosissimi.
1: Esatto, quello che vorreste esposto in casa vostra. Piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Proloco! Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17:02 minuti.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Giovedì 18 giugno è la data fissata per sostenere la prima prova dell'esame di maturità 2026. 6 ore di tempo per consegnare il tema di italiano. Sono 527.747 i candidati quest'anno, in aumento dello 0,6% rispetto al 2025. Il Molise, la regione che registra il valore più alto di ammissioni, 97,7%, a seguire il Veneto, 97,3%, poi Basilicata ed Emilia-Romagna, entrambe al 97,2%. A Venezia il 19° simposio Cotec Europa, l'appuntamento annuale che riunisce la Fondazione Cotec di Italia, Spagna e Portogallo. Tema lavoro e intelligenza artificiale. I presidenti onorari delle tre fondazioni sono rispettivamente il capo dello Stato Sergio Mattarella, il re Felipe VI e il presidente Antonio José Seguro. Anche considerando le temperature sempre più spesso al di sopra della media stagionale, in molte regioni italiane si adotta lo stop alle attività per alcune categorie di lavoratori nelle ore più calde. È il caso del Veneto, dove è in vigore l'ordinanza dedicata. Fino al 31 agosto riguarda i settori agricolo, floro, vivaistico, edilizia e affini, con il divieto di lavorare dalle 12:30 alle 16:00. È tutto.

0: mare.
1: Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: Pronti a raffreddare il palato?
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fred De Palma, Anitta e Miss Kill, la testa gira su Radio Bella Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due, stiamo parlando di questo oggetto di scena che è stato venduto per tanti soldi, ovvero la pietra filosofale appartenuta a Harry Potter, o meglio, era una copia sostanzialmente, certo. E vi stiamo chiedendo quale oggetto di scena vorresti esposto in casa tua.
1: C'è lui che scrive la Ferrari di Magnum P.I. O la moto dei chips.
0: Però perdonami, la esponi, dove la esponi? A casa una macchina o una moto?
1: Beh, la puoi mettere in salotto.
0: È un po' scomodo.
1: Devi farla entrare prima di chiudere le finestre. Tipo hai una porta finestra?
0: Vabbè, fin là.
1: Prima la fai entrare e poi metti. Ma chiaramente sono delle case che normalmente hanno tipo tutto vetrato, che danno sulla valle, tipo robe di questo genere.
0: Ah, ok. Quindi insomma dici che una Ferrari di Magnum P.I. non costa 25 euro.
1: Non credo che costi 25 euro.
0: Peccato,
1: ce l'avevo. 25 euro al grammo. Forse.
0: Per la peppetta.
1: Forse.
0: Sono tantini, eh.
1: Eh sì. Rossana ci scrive: l'abito di Marilyn Monroe, quello colore avorio, ok? Ti ricordi quello che tiene giù?
0: Certo.
1: Mentre c'è l'aria che sale, no?
0: E tra l'altro è uno di quelli più venduti. Vedi, l'abito bianco di Marilyn Monroe è stato già venduto, quindi mi dispiace, a 4,6 milioni di dollari.
1: Rossana, facciamo un attimo colletta, vediamo un po' se
0: accetta. No, io non faccio colletta.
1: Se accetta 4 dollari e mezzo.
0: Se lo indosso e mi fate fare quella scena, sì.
1: Non credo.
0: Come non credi, sì, sarebbe molto bello.
1: Come far perdere valore a un vestito nel giro di 4 secondi, capito?
0: Però lo guadagno io, capisci?
1: Vabbè.
0: 393-7366-170, che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Paolo Belli, Profumo d'estate, su Radio Bella e Monella. 393-7366-170. Che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua?
1: Andiamo avanti con la nostra incredibile classifica degli oggetti di scena. Scena, non scema, ma in realtà stavo pensando già a quelli che l'hanno comprati a questo prezzo, capito? Comunque, oggetti di scena.
0: Dottore, è il momento delle pillole, sì, grazie.
1: Chi è? Il dottor Lauro?
0: No, sì.
1: Comunque, attenzione, perché sono oggetti di scena comprati evidentemente da degli scemi.
0: Non sono degli scemi.
1: Ogni tanto va detta questa cosa qui, ok? Passiamo subito ai pezzi forti, ok? Andiamo al 12° posto. Perché? Perché dal 13° al 12° si raddoppia, ok? Robot R2D2, così sarebbe, assemblato da pezzi originali, saga Star Wars, 2.76 milioni di dollari.
0: Ecco, quella è R2D2, certo, all'italiana. È quello piccolino che va in giro, non quello altro.
1: Non ha un nome proprio diverso all'italiana?
0: Non, può essere? Non mi ricordo. Da una parte c'era.
1: C'è C3PO da una parte, che tra l'altro è quello al 13° posto, a 1 milione. Okay.
0: Mi pare che lui, R2D2, fosse stato nominato tipo C1PO8.
1: Può essere,
0: in italiano.
1: Può essere. Costume del leone codardo. Siamo sempre nel Mago di Oz. 3.1 milioni.
0: Ma quello che
1: ha fatto morire una marea di persone.
0: Benissimo,
1: no?
0: molto bene.
1: Passiamo al 10° posto, modello X-Wing Star Wars. 3.1 milioni. Siamo sempre lì come costo, capito? Lì c'è un costume di un leone e l'altra parte è un modello di un
0: di un'astronave,
1: di una navicella spaziale.
0: Esatto. Sì. Vabbè, ma sono dettagli quelli.
1: Vuoi comprare il pianoforte di Sam di Casablanca?
0: Sì, quanto ve lo fai?
1: 3.4 milioni.
0: Non ce li ho.
1: Che faccio, lascio?
0: No. 393-7366-170. Che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua?
2: Radio Bella e Monella.

0: Ace, Salmo con la pesce con cattive abitudini su Belle Monella al 393-736-6170. Ci state raccontando che oggetto di scena vorreste esposto in casa vostra.
1: Ma come lo stai dicendo?
0: Esposto.
1: Non so chi tu stia imitando, però sentiamo lei, vai.
2: Ciao a tutti. Allora, ciao. Io vorrei avere lo jukebox, che sì? C'era in Happy Days, dove Fonzi con un pugno faceva partire le canzoni indimenticabili. Ciao,
1: sì,
2: a tutti.
1: Purtroppo è rotto.
0: È rotto?
1: Tutti quei pugni non funzionavano molto bene.
0: Però ricordati che quando fa freddo mettiti il jukebox.
1: Certo, certo. Bella questa battuta. Ma cosa ridi? Cosa ridi?
0: Stai ridendo, no, tu, scusa.
1: Non esiste. Ci scrive lei, la chitarra di Elvis.
0: Ah,
1: ovviamente,
0: okay.
1: Presley. Non,
0: sì, non è.
1: Ma chi ne sai, vai, Elvis a caso. Chissà quanto costa.
0: Non, Elvis non... Esposito, cantante neomelodico napoletano.
1: Non ce l'abbiamo. Purtroppo non abbiamo la chitarra di Elvis, però no, abbiamo l'abito di Audrey Hepburn in My Fair Lady.
0: Ah, okay.
1: 3.7 milioni di dollari.
0: Beh, dai, pazzecole.
1: Oltre alla spada laser di Darth Vader, quella lì rossa per intenderci,
0: certo,
1: nell'Impero colpisce ancora e nel Ritorno dello Jedi, 3.6 milioni di dollari.
0: Ok, poi...
1: Questa, guarda, dovremmo investire, per carità.
0: Chi dobbiamo investire?
1: No, 3.6 milioni, vediamo di trovarli perché sarebbe interessante averci.
0: Ma non funziona, Andrea, è quello il fatto, cioè,
1: no,
0: è solo il manichetto e basta.
1: Vabbè.
0: 393-736-6170, che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua?
3: Radio Bella e Monella.

0: 85 Anaoxa, a lei a chiudere questa nostra terza mezz'ora insieme.
1: Esatto, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco concludiamo anche l'argomento che poi si gioca, eh.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
13: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
14: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
13: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
14: Prenota subito una prova.
13: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
14: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare un sacco di bellissime canzoni, anche queste tutte da cantare.
1: Chiudiamo il nostro argomento fra pochissimo, ma grazie a Italiamo, questo è veramente bello. Possiamo segnarcelo come miglior pillola degli ultimi due giorni? Va bene.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Anche se anche quella di ieri non era male, quindi probabilmente bisogna vedere.
0: Non possiamo neanche ricordarcele tutte.
1: Chiudiamo il nostro argomento, come dicevo, l'oggetto di scena che vorreste in casa vostra. Sentiamo, vai.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Io vorrei un microfono. Avere in casa il giubbino in pelle, quello di Chris, quello indossato da John Travolta.
1: Proprio
3: che
1: quello?
3: Bello che sarebbe. Ciao,
1: va bene. Non vorresti anche le scarpe con cui ha ballato il ballo del
0: Non dovevi dirlo, non serviva a dirlo. Assolutamente.
1: Vabbè, però era carina.
0: Non
1: ti piaceva?
0: Ballo del corpo. Buongiorno.
4: Io prenderei l'Archengemma. Bello. Quella degli Hobbit.
1: Bello.
4: Che figata. Sì. Così poi mi arriva Smaug e mi protegge anche la casa.
1: Ma non te la protegge.
4: ciao.
0: Non ha protetto i nani.
1: Hai letto male il libro, mi sa.
0: Sì, probabilmente era la versione pornografica. Mi viene da pensare.
1: Attenzione, perché vogliamo dirvi anche l'oggetto che è stato venduto al maggior prezzo sul, non sul mercato nero, ma all'asta realmente, va bene? Le scarpette rosse di Dorothy, sempre del Mago di Oz, stiamo parlando il film, 32.5 milioni di dollari.
0: Bravi.
1: Non bruscolini, milioni di dollari.
0: Congratulazioni a colui che ha fatto questo affare.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: Esame Marrakesh, volevo capire su Bella e Monella come promesso si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
2: Signori, oggi il piatto è veramente ricco, eh?
0: E io?
2: No! No, non puoi dire questa cosa, anche perché non ci andrai tu, ma ci andrà qualcuno che vincerà al nostro gioco.
0: Mi ci fico lo stesso.
2: Va bene, Sfera e Basta, signori, in concerto all'Arena della Marca di Treviso, Villorba, il 16 di luglio 2026, 9 di sera.
0: Esatto.
2: 16 luglio, ok?
0: Ve lo ripetiamo, il 16 luglio 2026 alle ore 9, ok?
2: È un giovedì.
0: Ecco.
2: Vogliamo dire qualcos'altro?
0: Con largo anticipo, Sfera e Basta.
2: Giovedì!
0: Andrea, stai tranquillo.
2: Giovedì 16 luglio, 9 di sera, Sfera e Basta, Treviso, Villorba, Arena della Marca.
0: Quindi,
2: va bene?
0: Per tutti coloro che volessero andare a vedere Sfera e Basta nella data e nel posto citato, allora citata già più volte.
2: Stavo tornando.
0: Al nostro via, al 393-7366170, basterà mandare un messaggio scritto vocale dove dite Sfera per me.
2: Va bene.
0: Al nostro via.
2: Al nostro via però, Dico tre.
0: Dico due.
2: Dico uno.
0: Via.
1: Radio Bella e Monella.

0: 7883, nessun rimpianto su Bella e Monella. Abbiamo regalato due biglietti per andare a vedere Sfera e Basta a luglio. Per quanto riguarda,
1: perdonami, Alvise, giovedì 16 luglio, ore 9, sì, va bene?
0: Quindi ore 21, perché ore sennò 21, poi sì, magari
1: 9 p.m., come dicono quelli bravi.
0: Mamma mia, come parli bene l'italiano!
1: Lo so. A portarsi a casa questo incredibile premio è la nostra Martina, che finalmente ci sta inviando i dati dopo che ha scritto Sfera per me. Così,
0: va bene. Tante E. Noi avevamo chiesto però con una E.
1: Vabbè, ma abbiamo detto che era bella carica, non abbiamo specificato quante. Dice sicuro ci vado, è il mio giorno libero.
0: Perfetto, grandiosa. Per tutti gli altri che non hanno vinto, non preoccupatevi, giornalmente vi diamo la possibilità di vincere un qualcosina.
1: Ma rigiocheremo anche con Sfera, non preoccupatevi.
0: Esatto, nel frattempo brava Martina. Radio Bella e

0: quando Francesco Baccini 1990 a chiudere queste nostre due ore insieme, ma non le tre ore con me, quindi io tornerò fra pochissimo dalle 18 alle 19.
1: Esattamente, noi ci risentiamo dalle 15 alle 16 domani, salutiamo anche tutti voi che ci state ascoltando dall'una alle 3.
0: Buonanotte.
1: Ciao. Buonanotte o buon inizio giornata, perché magari c'è qualcuno che sta partendo adesso. Vi lascio con Andrea fino alle 19. Ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Cosa fa? Rima con deliziare, mangiare, assaporare. Salumificio Zare, prosciutto di Sauri IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
10: Messo un po'.
2: Radio Bella e Monella.
11: Sto giovane perché dovrai cambiare adesso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri. I voti della PPE con le forze di destra. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La presidente Meloni: è un successo dell'Italia. La strada è quella del modello Albania. Sull'intelligenza artificiale l'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo intervento al simposio COTEC Europa sull'isola di San Giorgio a Venezia. La sfida è plurale e complessa, osserva, non dobbiamo demonizzare le innovazioni ma governarle. Mercoledì nero per i pendolari, bloccata per ore la tratta ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna per verifiche tecniche sulla linea elettrica. Pesantissime le ripercussioni, con numerosi treni cancellati e ritardi di oltre 2 ore. La circolazione è in graduale ripresa in direzione sud. I mondiali di calcio si completa nelle prossime ore il quadro dei match ad esordio. Oggi tocca Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì.
10: E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
19: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: E te lo dice Antonino.
21: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
22: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
23: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
24: Quando siamo in vacanza?
25: A casa tutto bene.
26: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene.
27: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
28: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
29: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: possiamo dirlo, bella bella bella questa canzone. Con questa cominciamo, apriamo questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria dalle 18 fino alle 19 con me, Andrea Ferrara. Abbiamo un mare di cose da fare. Sì, sì, sì, ho preso appunti, eh. Abbiamo le news sotto sopra, eh. Poi vi ricordo cosa fare circa luglio. Insomma, tante le cose da raccontarvi, tutte fra pochissimo, va bene? Nel frattempo, mentre tra l'altro cominciamo a chiamare anche il buon Robby Borillo, perché arriverà nel finale anche lui. Adesso arriva, non preoccupatevi. Ha trovato traffico lungo la strada, ma arriva. Non c'è problema. Prima di tutto ciò però andiamo avanti con la musica. E che musica, ragazzi. Andiamo nella storia. 1996, il Blasco Nazionale, Vasco Rossi. Una canzone che io già mi preparo a piangere. C'è Sally.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Occidentaro qui su Radio Bella e Monella. Signori, il momento di cominciare con le news sotto sopra. Partiamo da questo Gramborghini. Adesso mi direte, ma che è il progetto che nasce in Inghilterra da Mark Cody dopo la morte della nonna legata alla solitudine durante la pandemia. Allora, l'iniziativa porta anziani e persone isolate in generale a fare giri gratuiti su supercar come Lamborghini, Ferrari e McLaren. Da qui Gramborghini, capito? Le auto vengono messe a disposizione da proprietari che sono comunque volontari, che partecipano per sostenere la causa sociale, che è comunque molto importante. I partecipanti raccontano emozioni forti, con sensazioni di gioia, adrenalina, rinnovata vitalità durante le esperienze, quindi fa molto molto bene. L'obiettivo del progetto è contrastare la solitudine nella terza età e non solo, trasformando un'esperienza di guida in un momento di socialità. Quindi questo Gramborghini ci piace tanto, bravo Mark Cody, se volete parteciparvi, intanto ecco, fatelo, perché è bello riuscire a uscire da una situazione che non è delle migliori, e in caso contattare il buon Mark Cody.
1: Radio Bella e Monella.

Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore qui su Bella e Monella. Andiamo avanti con le nostre news sotto sopra. Parliamo di uno studio condotto su coppie sposate che, a quanto pare, alla fine di tutto, ha suggerito una correlazione tra il consumo di alcol e la felicità coniugale. Dai. Incredibile. Comunque, la condivisione di esperienze quotidiane, la condivisione chiaramente, non il semplice bere di una sola delle due persone, ma quando si beve insieme, come bere appunto insieme, può rafforzare il legame emotivo tra i partner. Non è sicuro, però statisticamente a quanto pare sì. Cioè, parlate, bevete in compagnia, ci sta, cioè non è una cosa così incredibile. Comunque questo tipo di connessione contribuisce a creare un rituale condiviso, a quanto dicono gli scienziati. È importantissimo però, attenzione a questo segnato, ve lo sottolineare, che il consumo di alcol dovrebbe avvenire con moderazione e consapevolezza dei rischi per la salute. Questo lo scrive proprio il dottor, proprio lui, va bene? Quindi non dovete bere troppo né bere male, questo è il concetto basico, va bene? Comunque il messaggio è questo, che la condivisione di attività piacevoli può promuovere una relazione di coppia un tantinello più soddisfacente e sicuramente più duratura, capito? Quindi non per forza bisogna bere dell'alcol, bere un bicchiere di vino, bere un bicchiere di birra, no, assolutamente, potete fare anche altro. Volete giocare a scarabeo insieme? Fatelo, basta fare qualcosa insieme. Radio Bella e Monella.

0: da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Luca, ultimo a chiudere questa mezz'ora. Ci prendiamo una piccolissima pausa e fra poco torniamo con voi. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
12: C'è sempre un sogno pronto a diventare

0: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
1: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
2: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video.
3: Musica.
1: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ad aprire quest'ultima mezz'ora insieme. Voglio ricordarvi una cosa importantissima, perché è arrivato il momento di segnalare e segnare anche questa data sul calendario: giovedì 9 luglio. Lo so, tanti giovedì, però questo è importante. Giovedì 9 luglio ore 21, Rosolina Mare si trasformerà nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival, il grande evento dell'estate di cui noi Radio Belle Monella siamo media partner ufficialissimi, va bene? Sul palco di Piazza l'Europa saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana, parliamo di Shady, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico, insomma una marea di ragazzi di arte, ok? Ad aprire la serata sarà il DJ set di Andrea De Luca DJ con Monica Morgan, che presenterà interviste esclusive poi dal track con Alvise, va bene? Quindi ricordatevelo, Roseland Festival, Piazzale Europa, Rosolina Mare, giovedì 9 luglio ore 21, l'ingresso è rigorosamente gratuito per la notte tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: chiudere quasi questa nostra ora in solitaria. Fra pochissimo arriverà Greta, vi lascerò con lei sicuramente, ma prima arriva anche lui, Robby Borillo, con i belli di gruppo. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 16. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Siete pronti per fare una scorpacciata di tormentoni con il sottoscritto Robby Borillo dei Los Locos, tutti i giorni presente qui su Radio Bella e Monella, e oggi ascolteremo dal 2008 una canzone di Cesare Cremonini con Dicono di me e un'altra canzone storicissima del 1978, ma comunque molto molto attuale, del buon, grande, indimenticato Rino Gaetano.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Beh, che te lo dica a fa? Questa canzone è rimasta immortale, purtroppo lui no, perché ci ha lasciato veramente molto prematuramente. Rino Gaetano con Gianna dal 78 e Cesare Cremonini, dicono di me, dal 2008. Robby Borillo vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica Addeboni. I mediatori di Iran e Stati Uniti valutano di anticipare la firma del memorandum d'intesa. Forse domani l'accordo tra Washington e Teheran offre una opportunità storica per impedire alla Repubblica Islamica di acquisire armi nucleari. Il presidente americano Trump dalla Francia ripete: l'accordo raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Siamo tutti felici. E si è chiuso il G7 di Evian. Il capo dell'Eliseo Macron annuncia: siamo pronti con altri 20 paesi per una missione sullo stretto di Hormuz. Pubblicata una dichiarazione congiunta che spazia dal Medio Oriente all'Ucraina, dall'Indo-Pacifico alla lotta al traffico di droga. La premier Meloni: ottimo clima, abbiamo lavorato bene. Il Parlamento europeo dice sì all'espulsione di cittadini irregolari e agli hub nei paesi terzi sicuri. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Vescovi europei preoccupati. Caos treni, sospesa per ore la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna, alta velocità tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. Registrati ritardi fino a 300 minuti, due treni bloccati senza aria condizionata nell'Odigiano. Il ministro Salvini irritato con Trenitalia per i disservizi. La madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio alle 19 l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo. Alle 22 tocca invece a Inghilterra-Croazia. Nella notte, all'una ora italiana, in campo Ghana-Panama. Alle 4 Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
9: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Buonasera, benvenuti. Oggi e anche oggi solo Greta, ma poco male. Ho talmente tante cose di cui chiacchierare con voi che non sentirete la mancanza di Rocky neanche oggi.

0: E diamo ufficialmente il via alla nostra serata insieme anche oggi fino alle 21 in questo mercoledì 17 di giugno, cioè siamo già a metà del mese di giugno. Cioè non ho capito, voi ve ne siete resi conto? Avete capito come sia successo? No, perché fino all'altro giorno, si dormiva quasi con la copertina, adesso invece, boom, estate, cominciata, va bene, ok, pronti, come me siete pallidi, mi raccomando, la protezione solare, perché questo weekend potrebbe essere abbastanza rischiosetto. Dunque, come sempre, tantissima carne al fuoco, tantissime cose di cui chiacchierare insieme, tantissimo gossip da scoprire, questo ci mancherebbe altro. Il giorno in cui mi presento senza gossip, chiamate un dottore, perché vuol dire che c'è qualcosa che non cosa. Però mi piace sempre partire da voi, insomma, sapere come state, cosa avete fatto oggi, se avete finalmente ricevuto una bella notizia che stavate aspettando, se magari avete anche avuto, perché no, un imprevisto, può capitare, insomma, la quotidianità, perché a volte anche nell'ordinario sa esserci lo straordinario. Oggi un po' poetica, comunque ecco, è il vostro momento, raccontatevi al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.

0: ci sono diversi messaggi che mi dicono: beh, insomma, già metà settimana, è solo metà settimana. E allora, visto che avete bisogno di proiettarvi verso il weekend, io vi ricordo qualcosa di importante, ovvero che l'estate arriva da Coin questo venerdì 19 giugno dalle 17.30. Ti aspettiamo nello store Coin di Padova in via Altinate 16 per un appuntamento speciale di Ciao Estate con la musica e l'energia di Radio Belle Monella. In console troverete Monica Morgan e Matteo Monti Patato. Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento, i gadget della radio. Poi c'è lo shopping, sei da Coin, vuoi non fare shopping? Allora, Coin e Radio Belle Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
1: Radio Bella e Monella.
2: Dorados.

anche se è mercoledì, comunque io mi porto avanti, sai mai. Sempre bene una volta in più che una volta in meno. Andiamo ad occuparci di notizie panzane oggi na matriosca, perché sono 6 notizie in una. Signori, è Natale! Perché andiamo a scoprire i 6 siti internet più assurdi del web. Da visitare subito, altrimenti sai che cosa ti perdi. Snap Bubbles. Praticamente, se ti piace scoppiare le bollicine d'aria, sai, quelle che proteggono le cose quando ti vengono spedite, lì te le fa scoppiare, però mi viene da dire no, non è la stessa cosa, cioè devo toccarle fisicamente. Poi c'è un sito che si chiama Sometimes Red, Sometimes Blue. Tu apri il sito, ti può apparire una schermata rossa o una schermata blu, così, in base alla sorte. Il senso, nessuno. Oppure papertoilet.com, devi srotolare la carta igienica. Cosa succede alla fine? Non lo so, mettici un paio di minuti, lo scoprirai. Io sulla fiducia, guarda. Poi abbiamo anche aspetta, il sito web più brutto del mondo, dove sono stati messi insieme tutti gli errori della grafica web. Quindi se hai un feticcio per le cose brutte, qua ne puoi trovare a bizzeffe. Poi c'è un sito, Secret Door, che ti permette di guardare posti lontani da te, randomici. E poi chiudiamo in bellezza con il sito Bo, cioè si chiama proprio bo.it. Cosa succede? Bo. A me lo domandi, cioè, dicono la filosofia del portale è: ci voleva un po' di silenzio per schiarirsi le idee. Io gli risponderei comunque:

0: cincinino di pubblicità, ma preparatevi perché stiamo per parlare di corna e non di Temptation Island. No, no, no, scappatelle estive, perché c'è la classifica delle città italiane nelle quali si tradisce di più. Non vi dico neanche qual è la prima, cioè ve lo dico più tardi. Nel frattempo preparatevi, senza filtri, mi raccomando.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e
1: Monelli. Gli anni show! Quella lucidissima mente di Matteo Monti ci ha proposto San Giovanni con Farfalle, nel mezzo era Anna con Bendo e in apertura Arisa Mi sento bene. È proprio lucida quella testa, veramente una cosa incredibile.
0: Bella e Monella.
1: Dunque andiamo a parlare di corna. Nonostante Temptation Island inizi fra una settimana, ci si prepara anche. Io parto già con la domanda: voi, tu, hai mai tradito? Barra, sei mai stato tradito che tu sappia? Perché sono delle volte in cui non lo sai nemmeno, porti le corna che, come diceva Giulia De Lellis, stanno bene su tutto, è una perla di grande filosofia. Raccontami di tutta la corna della tua vita al 393-7366-170. Non ti preoccupare che se sei il traditore e non lo hai ancora dichiarato, io non dirò il tuo nome. No. I panni sporchi si lavano in casa, non laverò i panni al posto tuo. Ma parliamo proprio di scappatelle estive, perché c'è una classifica delle top 20 città nelle quali si tradisce nell'estate 2026. Dici, ma l'estate 2026 è appena iniziata, questi hanno la sfera di cristallo, sanno già dove accadranno le cosacce. Ti posso dire che al primo posto, con orgoglio anche, mi si riconferma Vicenza. A Vicenza si fanno le corna più che in tutta Italia, è una cosa incredibile. Grande riconferma anche per Sassari, che l'anno scorso era entrata a gamba tesa, quest'anno tiene saldamente il secondo posto, mentre il terzo è una salita. Dal quarto mi sale in terza posizione Bergamo. Capito? Quindi siamo sparsi, forse un pochetto più al nord. Poi andiamo ad approfondire questa analisi estremamente interessante.
0: Radio Bella e Monella.

0: parlati proprio di estate, stiamo parlando, ma dal punto di vista dell'essere bollente come scappatelle. Ora, io ho detto non faccio mezzo nome, per carità, non vi voglio mettere nei guai, però c'è per esempio questa persona che dice: io ho tradito tutti i partner che ho avuto, l'unico che non ho tradito è quello con cui sto attualmente, proprio perché ho capito essere la persona giusta. Quindi dice: è il test, se ti metto le corna so che non sei quello giusto, però non puoi lasciare prima, cioè non occorre per forza mettergli le corna. Se in questo modo hai la tentazione, capisci che lo lasci e poi fai quel che devi fare, perché in realtà divertiti, ci mancherebbe altro. Poi c'è anche chi dice: io non ho mai tradito nella vita, mi sono anche ripromessa di provare l'esperienza per vendetta, perché invece tutti i partner che ho avuto mi hanno tradita. Cioè vi ho presentato proprio le due situazioni opposte. C'è anche chi dice: che io sappia corna non ne ho, però date la pesca, qua ci si può fidare fino a un certo punto. Dicevamo, Vicenza è la capitale delle scappatelle secondo questa classifica. Abbiamo detto Venezia, Sassari, Bergamo, appena sotto il podio c'è Milano, quarto posto, dobbiamo fatturare ma anche alleggerire la tensione, al quinto posto Padova, quindi il Veneto tendenzialmente mi è proprio... non benissimo. Poi abbiamo Monza al nono, Firenze è sesta, Bolzano retrocessa l'anno scorso, era andata al quindicesimo, mi torna su all'ottavo. E certo, d'altronde a Bolzano ci saranno anche delle temperature più favorevoli, no? Fornicare, come si suol dire, mi diventa più gradevole.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare

0: tisoro, tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 22 minuti.
2: Radio Bella e Monella, meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Belle Monella. L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate sarà l'unica figura barica presente sul Mediterraneo centrale, con assoluta stabilità su tutto il nord Italia, sia sul nord-est ma anche le regioni nord-occidentali. Sole e gran caldo in questo finire di settimana. Nella giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso, con solo qualche breve isolato temporale di calore in montagna, temperature in aumento, ulteriore aumento poi nel weekend, quando raggiungeremo anche i 37 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: cantare.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: comincia la nostra seconda ora insieme Gossip. Io partirei da qualcosa di internazionale che devo dire mi fa sorridere molto, perché Nicki Minaj un po' fuori di testa ultimamente, ha fatto delle dichiarazioni che sono tutto il contrario di quello che ha detto per anni, di quello che ha cantato per anni. Si è diventata una fan sfegatata di Trump, vabbè, questi sono affari suoi, cioè non dovrebbe c'entrare nulla con la sua carriera musicale. E invece ogni volta che rilascia un'intervista perde fan, perché ormai anche lo zoccolo duro la sta proprio abbandonando, si sta tirando la zappa sui piedi, sta distruggendo, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso. Adesso ha parlato di illuminati e di come lei dice, non so se siano gli illuminati oppure no, però c'è sicuramente un gruppo di persone che mi ha reso le cose molto difficili, gruppi potenti che hanno il potere di scagliarmi contro tante persone. Nicki, non ti preoccupare che sei talmente antipatica negli ultimi mesi che non è nessuno, sei tu stessa che ti stai scagliando addosso i tuoi fan, non sono gli esterni, illuminati o meno che siano. Poi parla anche di presenze demoniache nel mondo musicale, lei dice che si pente amaramente di alcuni testi delle sue canzoni, ci sono cose che ho fatto da giovane, ma perché pensavo che tutti ci volessimo bene, che tutti saremmo stati felici dei successi degli altri. Amore, quella è Alice nel Paese delle Meraviglie, però, cioè il mondo è competitivo in qualsiasi campo, che poi tu possa trovare delle persone con cui stringere dei rapporti sinceri, ci mancherebbe altro, però ecco, così completamente svalvolata, ma non lo dico io, lo dicono i suoi fan, questa è la cosa curiosa. Basta andare su qualsiasi social, provare ad approfondire un attimo scrivendo Nicki Minaj e sono i fan che le si stanno ribellando contro, però posso dire, da esterna è estremamente divertente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mr. Nobody Coez. Continuiamo con il gossip Isola dei Famosi. Ora, dagli account social ovviamente non può trasparire granché. Selvaggia Lucarelli è là a registrare. Hanno già registrato la prima puntata, in teoria, se hanno rispettato la timeline che era stata pubblicata tempo fa. L'unica cosa che ci fa vedere la Lucarelli è che ha incontrato dei cani e ci sono delle stelle marine. Ma va? Che strano, non diremo mai. Quello che invece è trapelato ad oggi online è il cast, perché per molto tempo è stato incerto. Adesso a fare chiarezza è stato Nuovo TV. Hanno pubblicato il cast completo dopo che in realtà alcuni membri erano già stati spoilerati, tipo Serena Enardu spoilerata dalla sorella, ma va bene. Le otto donne sono Zeudi Di Palma. Mi toccherà parlare ancora di Zeudi Di Palma, mi viene veramente affanno, ma va bene, lo facciamo perché è dovere di cronaca, ci mancherebbe. Poi c'è la giornalista sportiva Claudia Peroni, l'ex di Cesare Cremonini, Martina Maggiore, Eva Grimaldi, da Tuotto Handle Michelle Veronesi, Danny Mendez, ex Miss Italia, Serena Enardu e Anna Luca Stoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Mentre gli otto uomini, perché qua siamo per la par condicio, 50-50, non si sbaglia, grazie Mediaset Flavio Ubirti, sì, lui, quello di Temptation Island, Uomini e Donne, grazie, la quota Boni è così, la quota simpatia direi, con Patrick Rey Pugliese, storico volto del Grande Fratello, il Musazzi, Francesco Chiofalo, il Secolo Lenticchio e Alex Caniggia, visti tutti a The 50, il modello Alberto Fontana, il vincitore di Tuotto Handle Daniele Iaia e Pierpaolo Pretelli, che copre sia il bono sia il simpatico, e l'asso piglia tutto Pretelli. Io ti dirò, sulla carta sembra un bel cast, poi staremo a vedere. Nel frattempo cantiamoci su.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

fa buon vento. Il mondo televisivo dei reality ci ha abituati a personaggi che campano di quello. Non c'è niente di male, però ci sono effettivamente persone che hanno fatto tutti i reality, a volte anche doppiati, e poi ci sono invece personaggi, adesso io ti dirò il nome di questa persona e tu dirai chi è, perché magari nemmeno te lo ricordi, perché dopo il Grande Fratello effettivamente è tornato a fare il modello, faceva il modello prima, ha avuto l'esperienza televisiva, è tornato a fare il modello, non era il TV, non era il suo. Andrea Denver. E già così mi direi, boh, ecco, devi tornare indietro alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, quella dove c'erano Antonella Elia e Adriana Volpe, ok? In quella lì loro non andavano d'accordo. In particolare lui aveva stretto un rapporto con Adriana Volpe, che all'epoca era sposata, quindi non si poteva fare niente, lui era single. Adesso invece si è sposato, già un paio di anni fa. Adriana non era stata invitata al matrimonio, mentre altri sì, e questa cosa è già. Ecco, adesso diventa papà, quindi i suoi ex colleghi di avventura ovviamente hanno fatto le congratulazioni, bella notizia, bellissimo. Però vedi, non è che fare i reality vuol dire fare quello a vita. Questo sta negli Stati Uniti, sereno, beato. Però forse è uno di quelli a cui è andata meglio in assoluto.

0: tutto.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa:
2: chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria. Ciao Greta, un abbraccio da Mesco.

0: finita. No, perché se hai guardato bene sono le 20:33, abbiamo davanti a noi un'altra mezz'ora di gossip. Prima però una piccola pausa, non te ne accorgerai nemmeno. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Vieni anche tu insieme. Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
15: a car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italia.

0: fai pilota, fammi sentire quanto sei italiano.
1: Dimmi come si fa a restare fedeli. Sex boy non parlo americano, per i tuoi sono il tipico italiano. Tu sai che non è la cosa giusta, finché la vicina non ci può.

0: Antonello Cerri, questa era la nostra pillola quotidiana di Italiamo, una pillola al giorno, leva il medico di torno, parola di Antonello Cerri, esperto professionista del settore. Ricordatevi che appare su Belle Monella quando meno te l'aspetti, in diverse occasioni in una giornata.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ora andiamo a vedere come ha reagito una coppia davanti all'odio online. Allora, lui è Claudio Insegno, fratello di Pino, che la settimana scorsa si è unito civilmente al marito, si può dire marito, Stefano. Cosa colpisce di questa coppia? Beh, a qualcuno è rimasto colpito dal fatto che siano due uomini, ma siamo nel 2026, benvenuti. E dopodiché sono rimasti colpiti dalla differenza d'età, 31 anni di differenza, anche qui, sempre 2026, benvenuti. E quindi cosa succede? Che c'è chi non è d'accordo con il fatto che loro abbiano scelto di unirsi civilmente. Fanno parte delle loro vite, sono affari loro? No, come direbbero, chi dovete imparare a farvi i fatti vostri. Cioè, non ti piacciono? Non li guardare. A me ci sono persone che non piacciono vedere sui social, le blocco, così non mi vengono fuori, non mi faccio venire il fegato logoro, semplice. Ad ogni modo, loro hanno scelto di reagire in modo divertente ad alcune frasi poco carine che sono state lasciate sotto i loro social. C'è qualcuno che ha detto, vabbè, c'è chi ha messo in dubbio il fatto che sia vero amore solo perché per il lavoro di Insegno, dice, ma se si chiamasse Rossi e facesse l'operaio, il modello forse sposava un altro. C'è anche chi dice, questi esseri immondi, e poi prosegue con delle parole veramente cariche di astio, di cattiveria. Si trovi un hobby per sfogare tutto questo. Almeno potevano scegliersi altri uguali. Loro hanno deciso di rispondere con un video social, rendendo tutte queste frasi, in alcuni casi anche pesantine, le hanno rese divertenti. Bravi, è proprio così. Quando si dice in inglese kill them with a smile, uccidili con il sorriso, si fa per parlare, ovviamente.
2: Radio Bella e Monella,
1: tutta da cantare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

scusate, ma è mercoledì. Questo vuol dire che manca una sola settimana all'appuntamento con il Karaoke World Record di Radio Belle Monella al Naviglio di Padova. E certo, l'appuntamento è mercoledì prossimo, il 24 giugno, dalle 21, tre console specialissime con tutti i DJ e le voci della radio tutta da cantare per essere tutti insieme, in compagnia, appunto, a divertirci, a cantare, che è ciò che sappiamo fare meglio, non è che ci imbarchiamo in imprese tanto, tanto diverse. Però io nel frattempo ti dico, sta arrivando Dolce Nera. Gli eventi di Radio Belle Monella sono tanti quest'estate e Dolce Nera sarà proprio ospite invece alla notte tutta da cantare di Rosolina Mare di giovedì 9 luglio. Non sarà sola. Dimmi che cosa fai stasera. Arrivando Dolce Nera. Gli eventi di Radio Belle Monella sono tanti quest'estate e Dolce Nera sarà proprio ospite invece alla notte tutta da cantare di Rosolina Mare di giovedì 9 luglio. Non sarà sola.

0: Italiana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: bella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 21.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Radio Bella e Monella.

te non vale, eh? Fred è sempre stato un po' il king dei tormentoni estivi. Chissà, magari se ne viene fuori anche quest'anno. Un'altra no, sì, lo sappiamo, ha fatto la testa gira, però chissà, magari se ne viene fuori con una hit all'ultimo, proprio durante il mese dell'estate. Va bene, non perdiamo tempo. Altra gente, prima Gali con Good Times e poi c'è H7 con Poesie Clandestine. Bella.

mattine qui su Bella Disco. Allora, lo ricordo, scaricate la nostra applicazione, perché anche lì potremmo regalare dei biglietti per i vari concerti che stiamo regalando ovviamente anche tutti i giorni in diretta su Radio Bella e Monella. Fatelo, perché ovviamente conviene a voi, conviene a tutti, e ci sono dei biglietti interessanti. Ci sono anche dei biglietti per un artista che stiamo per ascoltare. Sì. Trattasi di Sfera e Basta. L'avete riconosciuto? Questa è Ai Ai Ai.

dell'estate. Beh, visto che noi abbiamo detto la canzone dell'estate, la hit, giustamente era giusto e doveroso inserirlo nella nostra bella disco di Radio Belle Monella. Va bene, non perdiamo tempo. Tre canzoni, una dopo l'altra. Iniziano Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca. Poi ci ascoltiamo Annalisa con canzone estiva. Chiudono i The Colors con Serena Brancale, Partenope.

Show di Radio Bella e Monella. Lo sapete, è arrivato il momento, l'ultimo disco della nostra prima mezz'ora insieme. Noi lo chiamiamo Disco Sempre Bello, selezionato come sempre dal buon Thomas Menegazzi. Vede Irama con Nera. Ti osservo.

0: Irama con Nera. Noi ci fermiamo un attimo, piccolino piccolino, pronti, rimanete qui, non scappate, qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: fa.
1: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video.
5: Musica vera.
4: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

0: ringraziarsi ovviamente agli amici che ci ascoltano in replica, quelli del mercoledì e della domenica che tante volte poi ci scrivono e non capiscono che in realtà siamo in replica. Amici, è una replica, l'appuntamento ufficiale di Bella Disco è il sabato, va bene? Comunque non perdiamo tempo, lo sapete, ci piace andare subito forte perché tra poco c'è anche il disco limone. Intanto Tu Mi Piaci Tanto e poi c'è Anna con Hello Kitty.
1: Bella Disco, figlio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Silly
1: la Queen, la vera Betty, la chiamano così. Anna, Hello Kitty sulla nostra bella disco di Radio Bella e Monella. Adesso ragazzi, giù i finestrini, non sappiamo che tempo c'è. Che tempo c'è dalle vostre parti? No, nel senso, magari qualcuno ci ascolta. Tanti ci ascoltano anche dall'estero, Tom. Arrivano i messaggi, davvero. Al 393-7366-170, abbassate i finestrini, alzate il volume della musica. C'è il disco limone, è quello di Coez, Le luci della città.
2: Bella disco, disco limone.
3: È un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt. Dentro l'amore c'è una punta d'odio e viceversa.

baci, quanti amori svaniti, magari qualche schiaffo, no, speriamo di no, che non avete ricevuto nessun due di picche con il disco Limone selezionato da Thomas Menegazzi, era quello di Coez e si intitola Le luci della città. Nella nostra bella disco ci sono altri artisti, altra musica, tutta da cantare. Ludwig, Il pagante, Ti soffro e poi lo scoprirete. Bella disco.

cazzo in mezzo con sesso occasionale. Eh beh, scusa, c'è stato il disco limone, c'è stato il bacio, chissà che poi magari si è trasformato in qualcosa di più. Noi ovviamente ve lo auguriamo, mettiamo l'ultima canzone, giusto per far contenti tutti e per andare in pace serenamente con la nostra bella disco di Radio Bella e Monella. Mettiamo Vasco Rossi con Alba Chiara.

0: forse Tom abbiamo messo l'ultimo pezzo che è quello che vogliono sempre, cioè quando ci sono gli eventi o i concerti, tanta gente vuole sempre Alba Chiara di Vasco Rossi. Va bene, siamo giunti alla fine della nostra bella disco, ci sentiamo come sempre il prossimo sabato per l'appuntamento in diretta e la domenica e il mercoledì in replica e poi per quanto mi riguarda tutti i giorni dalle 12 alle 15 durante la pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Attenzione, prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: multe, tutti belli e cantanti.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
13: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Bella e Monella, tutta

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
6: Siete pronti per fare una scorpacciata di tormentoni con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, tutti i giorni presente qui su Radio Bella e Monella. E oggi ascolteremo dal 2008 una canzone di Cesare Cremonini con Dicono di me e un'altra canzone storicissima del 1978, ma comunque molto molto attuale, del buon, grande, indimenticato Rino Gaetano con la sua Gianna Gianna Gianna. Allora tutti a cantare con i belli di gruppo.

0: Beh, che te lo dica fa, questa canzone è rimasta immortale, purtroppo lui no, perché ci ha lasciato veramente molto prematuramente. Rino Gaetano con Gianna dal 78 e Cesare Cremonini, Dicono di me, dal 2008. Roby Borillo vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: più bella è Monella. Tutta da cantare.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
0: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Grande. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
15: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
16: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
14: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
15: Ele, muoviti!
16: Arrivo!
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Bella e Monella, tutta.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo,
1: c'è qualcosa.
0: Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: sono entrata in ufficio, ho visto tutte le sei, le luci accese, le cose, finalmente tornata.
1: Ho lasciato le luci accese.
0: No, vabbè, insomma, ho visto che eri, che c'eri, perché quando non ci sei tutto in ordine, tutto spento, tutto così, quando ci sei c'è, non so, di solito la borsa, le cose.
1: Sì, qualcosa, no? Lascia
0: c'è
1: in
0: un
1: giro.
0: Segno di vita, quindi sì, sono stata molto contenta di vedere che c'eri. Buongiorno.
1: Buongiorno, Monica.
0: Bentornata.
1: Che bella che è lei questa
0: Anche
1: mattina.
0: Lei sta benissimo. Tutto questo tempo che è stata
1: capelli,
0: via, quattro
1: disastro.
0: Giorni interi, insomma, guardi, non lo faccia più, che qua sono rimasta con un pubblico in studio solo, il budget.
1: Vorrei
0: che
1: ricordarle che fra un po' parte lei, per molto più tempo, tra l'altro.
0: Guardi, sarà difficile, ma proverò a farlo.
1: Lo impareremo solo vivendo, come si suol dire. Allora, detto questo, parliamo di cartoni animati. Questa mattina la mettiamo un po' in leggerezza, perché c'è una classifica mondiale basata su oltre 60.000 voti che ha decretato quelli che sono i personaggi della Walt Disney più amati di sempre.
0: E ve lo diremo dopo. Ci sono pure i cattivi. Allora, noi vogliamo sapere da voi il vostro personaggio Disney preferito e perché. È una domanda difficile, lo so.
1: Sì,
0: però potete farcela.
1: Personaggio Disney
0: preferito.
1: Può essere Topolino, può essere una principessa, può essere un cattivo, una cattiva, insomma, di storie ce ne sono tante, milioni di milioni, e quindi dovete dirci voi il personaggio preferito.

0: personaggi della Disney, qual è il vostro preferito? Valgono anche i cattivi, eh?
1: Sì, perché secondo questa classifica al primo posto c'è Mickey Mouse, quindi Topolino, poi Donald Duck, Winnie the Pooh.
0: Ma a me è strano Winnie the Pooh al terzo posto, però. Cioè, mi verrebbe da dire Topolino, Paperino e un altro di quella famiglia lì.
1: Sì,
0: mi
1: invece
0: fa strano che ci sia Winnie the Pooh al terzo posto.
1: No, ma perché è tanto dolce.
0: Sì, sì, perché è tenerino. 60.000 persone che hanno votato per eleggere Mickey Mouse il personaggio più amato della Disney. Qual è il vostro?
1: Sentiamo lei.
2: Allora, la mia preferita in assoluto è Mulan. Non penso che serva dire il perché. La perseveranza, l'intraprendenza, la forza che ha, non lasciare da perdere i propri ideali per delle regole, quindi Mulan soprattutto. E poi Anastasia, che è diventata Disney da poco, e mia figlia infatti si chiama proprio Anastasia. Ciao da Giulia.
1: Ciao. In onore di quella principessa che ebbe un destino piuttosto crudele.
0: Ma che meraviglia, ragazzi. Allora andiamo con la canzone che fa. Qual è quella che volete ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale e mandatecelo a questo numero.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: azzurro.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: domani con Summer Funk. Allora, il vostro personaggio preferito della Disney, ragazzi, qual è?
1: E lei sta con me, Belle, la principessa della Bella e la Bestia, perché è bella ma soprattutto intelligente, coraggiosa e fuori dagli schemi rispetto alle altre principesse un po' svampite, dice, che aspettano il principe che le salvi, tipo Cenerentola, sapete che.
0: Vabbè, ragazzi, un po' di dissing con le principesse non si fa,
1: No?
0: No, scusami,
1: Rossana dice: io resterò sempre Bima, Bambi forse. Ancora guardo i cartoni, il preferito era quello della Bella e la Bestia, anche se ho sui 40 anni. Vabbè.
0: Ma forse quello... sarà sempre bimba perché ancora guardo i cartoni.
1: Bimba.
0: Eccola. Bon, perfetto, grazie per la correzione. Ragazzi, qual è il vostro personaggio della Disney preferito? Raccontateci.
2: Salvati questo numero: 393

0: si parla di cartoni animati della Disney. Qual è il vostro preferito?
1: Raccontateci al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
2: la fila là, giù. Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: pomeriggio bello superstar il nostro Antonello Cerri, che anche oggi è intervenuto con la sua pillola di Italiamo. Siamo andati a ripescare 3 super successi, tutti da cantare e tutti da ballare. Irama versus Timbaland versus David Guetta, Tu No, Mahmood con Tutta Gold, ed Argent Amico versus Vintage Culture, Give Me On Data.
1: Italiana tutta da ballare.
0: Ho fatto dei titoli che mi ci vuole un quarto d'ora solo a leggerli, capito? Diventa tutto complicato, Antonellino superstar. Ma il karaoke di Bella e Monella arriverà il 24 di giugno, saremo al Naviglio a recuperare la data che era saltata a causa del maltempo, quindi non perdetevi appuntamenti, venite da noi 24 giugno, mercoledì sera ore 21, in Naviglio a Padova, via Cristoforo Colombo. È una piccola zona pedonale con tantissimi punti ristoro, bar, posti dove mangiare, tavoli dove sedervi, spazio in cui chiacchierare, e anche con 3 console diverse firmate Radio Bella e Monella quella sera per cantare tutti insieme. Alle 10 faremo tenteremo di battere il Guinness World Record del karaoke più grande del mondo, quindi 24 di giugno non perdete questo bellissimo appuntamento, segnatevelo tutti quanti a Padova, al Naviglio, in via Cristoforo Colombo, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo in tantissimi. Poi ci sarà la festa, i gadget, insomma tante cose bellissime. Andiamo avanti fino a mezzanotte e vi aspettiamo là.
2: 393 73 66 170 e il

0: con Vorrei 9:44 su Belle Monelle, Elisa Nadà e Monica Morgan con voi nella nostra mattinata. Qual è il vostro personaggio Disney preferito e perché?
1: Pietro scrive Tarzan, bello Tarzan. Giravo sempre in cortile quando ero piccolo senza maglietta a fare l'urlo.
0: Perfetto. Bene Pietro, tutto a posto?
1: Immagino i vicini molto contenti.
0: Che poi l'urlo di Tarzan, ragazzi, se qualcuno all'ascolto vuole mandarci un vocale con l'urlo di Tarzan, sarebbe bello fare una piccola sfida degli urli di Tarzan. Se ne arrivano due o tre,
1: beh, sarebbe carino.
0: Sarebbe
1: sì.
0: Bello se ve la sentite di fare l'urlo di Tarzan in un vocale, ragazzi, il numero è questo:
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Invece con i personaggi Disney si sono lanciati Re Leone, il primo cartone che ho visto al cinema, è stato molto bello. Simba, personaggio preferito.
1: Vabbè, un giorno tutto questo sarà tuo.
0: Sì. Quella cosa lì, sì.
1: Sì, io ho un figlio che prende il gatto di suo padre.
0: Beh, la povera lì l'ha fatto col gatto.
1: L'alza e gli fa. E quella poveretta resta là ferma immobile.
0: Poverino. Santo gatto. I miei personaggi Disney preferiti sono Pippo, perché è l'amico sincero e goffo, spontaneo e leale, e Pluto, sì, il cane fedele, giocherellone e bello sveglio.
1: Sì, e tutti hanno un amico Pippo, no? Nel senso, un po' così.
0: Sì.
1: A cui vuoi bene proprio per colpire.
0: Beh, vuoi bene a prescindere.
1: Sì, infatti.
2: 393 73 66 170 e il numero.

0: Esce da Dio, finalmente delle gioie, prego ragazze, sentiamo un po'.
1: Sabrina da Gagliarine.
2: Brava Sabrina, bravissima. Beh, mi sembrava Tarzan,
0: sembrava più un
2: dai.
0: Canto indiano.
2: Un canto indiano.
0: Beh, però bello, ragazze, brave tutte le donne che hanno fatto Tarzan, neanche un uomo, ma che ci vuoi fare?
2: Viva le donne.
3: Radio Bella.
0: Ciao Elia, domani
2: ciao.
3: Da cantare.
4: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore fino alle 18 con Alvise e Andrea.
1: Due ore caldissime che però noi un po' raffredderemo con l'aria condizionata che vi portiamo direttamente a casa, va bene?
2: Ma sai che lo facciamo?
1: Ma ce l'hanno l'aria condizionata? È una nostra nuovissima

0: Simone, sì, ci siamo noi, Alvise, Andrea per due ore, poi io andrò avanti una terza ora fino alle 19, ma dalle 16 alle 18, signori, sempre qui puntuali, o come dice Alvise, amici, siamo qui con voi.
1: E certo, perché beh, noi dobbiamo far sentire amici tutti quelli che sono all'ascolto di Bella Monella.
0: Davvero?
1: Dalle 6 della mattina quando parte Paolo Zippo, fino alle 21 quando finisce Greta.
0: Ma perché mi hai mandato a cagare?
2: Non si possono dire parolacce.
1: Anzi,
2: te lo vieto assolutamente. Non ho scusa al pubblico.
0: Era una citazione.
1: Non ho mandato a quel paese nessuno. Anzi, ho fatto vincere una maglietta a una nostra ascoltatrice da Mantova. Quindi, insomma,
0: che bella emozione,
1: ragazzi.
0: Baston di cognome faceva?
1: No, non è vero, non è vero. Non dire cavolate. Non dire cavolate.
0: Marina Baston.
1: Detto questo, partiamo con la musica. Gli Zero Assoluto. Radio Bella e Monella.

0: Fulminacci, maledetto me su Radio Bella e Monella, è arrivato il momento delle notizie, urca urca e preparati, caro Andrea, e preparatevi voi amici ascoltatori, perché veramente ne sentirete delle belle, oh, di cotte e di crude.
1: Belle emozioni, non sono le belle notizie, ma sono notizie urca urca. Insomma, ve le regaliamo anche queste, quindi non preoccupatevi,
0: sì.
1: Abbassate il portafogli, non serve assolutamente inviare dei soldi al Liban IT 654154321
0: che Iban strano.
1: Abbiamo fatto creare per l'occasione.
0: L'occasione. Tenetevi forte, amici, perché Pupo sarà uno dei maturandi del 2026, a 70 anni.
1: Sai che era più serio il mio Iban rispetto a questa notizia.
0: Non è vero. Ha anche affermato: la notte prima degli esami farò l'amore.
1: Con chi? Okay.
0: E là. Anche con tutte e due.
1: Anche con tutte e due, certo. Devi festeggiare bene.
0: Quindi,
1: sì.
0: Il mio look, doppio petto e Rolex.
1: Per far sapere che gli serve qualcosa a questo esame, sì.
0: È il mio regalo a mamma e papà. Il fatto della maturità, probabilmente.
1: Vabbè, su questo non farò nessuna battuta, mi sembra bellissimo. Bravo Pupo.
0: Assolutamente, però insomma, amici, preparatevi, perché al vostro fianco potreste trovarvi Pupo che fa la maturità.
1: Ma dove?
0: Io questo non è.
1: Devo saperlo, chiama Pupo per favore.
0: No. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Molella, tutta da cantare.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: Enrico Nigiotti, ogni volta che non so volare su Radio Bella e Monella, continuiamo e andiamo a finire le nostre notizie urca urca.
2: Torna la seconda notizia, dopo l'incredibile notizia su Pupo, ci spostiamo su un'altra influencer famosissima.
1: Pupo non è un influencer famosissimo.
2: Lo è anche ormai,
1: è
2: no?
1: È un cantante, sì, ok. Sì. Parliamo però adesso di Chiara Ferragni, dal ritorno alla normalità alla dedica che sembra voler pungere. Fedez.
2: Ah, Federico Lucia, che
1: esatto,
2: salutiamo anche lui.
1: Ex marito. Grazie a chi è rimasto invece di scappare.
2: Invece di scappare.
1: Sì.
2: Questo. È interessante questa lettura della rottura in questi casi. Però, guarda, in effetti è vero però, Adesso...
1: Non vogliamo analizzare,
2: no, ma non vogliamo analizzare la relazione, però in effetti quando Fedez ha avuto dei problemi, in effetti lei è rimasta, è stata okay, delegata, quando invece al contrario lei ha avuto dei problemi, Fedez è andato via, questo è vero.
1: Perdonami,
2: però...
1: hai per caso aperto il codice Ateco consulente matrimoniale?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, ok,
2: l'altro ieri. Infatti adesso manderò subito una bella fattura a Chiara Ferragni, anche perché io le faccio in paragone al reddito.
1: Mamma
2: quindi
1: mia!
2: Con lei quel 5% è importante.
1: Un bel po' di fresca, balla.
3: Radio Bella e Monella.

0: La voce poetica di Coez, ci vuole una laurea, ma anche due.
1: Tra l'altro sigla di due spicci di Zero
0: vero,
1: Calcare.
0: Vero, vero, vero. Bellissimo, bellissimo, consigliatissimo da vedere.
1: L'hai vista?
0: No.
1: E voilà, benissimo. Amici,
0: vai da vedere però.
1: Chiudiamo la nostra prima mezz'oretta insieme, tra poco torniamo con gli anni e ovviamente siamo di nuovo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Ma che spettacolo questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Giorgia con Vivi Davvero,
2: Tiziano Ferro con Destinazione Mare
1: e Eros Ramazzotti con Gli Ultimi Romantici.
2: Grazie ancora per queste tre canzoni tutte da cantare.
0: Bella e Monelli.
2: Oh amici, apriamo la seconda mezz'ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due. Attenzione, perché parliamo della nuova serie TV che sta per venire fuori di Harry Potter.
1: Sì.
2: Ok? Lo sapete, all'interno del primo capitolo, che si chiama La Pietra Filosofale, c'è un attrezzo che Harry si ritrova in tasca.
1: Sì.
2: E non è lo specchio.
1: No, okay. È la Pietra Filosofale.
2: La Pietra Filosofale.
1: Proprio lei, giustamente.
2: Ecco, c'è stato un record all'asta perché è stata venduta per 20.000 euro una copia tascabile.
1: Ma è tascabile la Pietra Filosofale, ragazzi.
2: Lo so.
1: Poi una copia, scusami, cioè uno spende 20.000 euro per la copia.
2: Ma quando uno fa una cazzata la fa bene, capito?
1: Vabbè,
2: ok? Vabbè. Per la Pietra Filosofale, cioè costava in realtà 5 sterline,
1: certo.
2: Però l'hanno venduta all'asta per 20.000 euro. Diciamo che il volume tascabile del 1997, quindi comunque è bella, ok? Non è un topazio così. Tuttavia è quasi rimasta 30 anni in soffitta senza mai essere sostanzialmente come si può
1: impolverata.
2: Dire impolverata.
1: Certo, è rimasta protetta da un alone infinito. Bello, ci piace questa argomentazione, ma soprattutto vogliamo un attimo andare più in là, va bene? Vogliamo parlare di oggetti di scena generali, no? Che avete visto nei film, nei telefilm, anche nelle kermesse teatrali, se volete, insomma, quello che volete, un oggetto di scena.
2: Esatto, quello che vorreste esposto in casa vostra.
1: 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: 1, 2, go!

0: celeste.
1: Emma con calore su Radio Belle Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo che oggetto di scena preso da una serie TV o da un film uscito al cinema vorreste esposto in casa vostra.
2: È arrivata Silvia che dice: non è un vero e proprio oggetto di scena, già mette le mani avanti lei, ma io vorrei tanto un falcor come animale domestico.
1: Ah, ok, beh, vabbè, insomma.
2: Quello, insomma, mi sembra. A parte il fatto che comunque letteralmente nel film è un oggetto di scena,
1: sì,
2: perché non è chiaramente fatto né CGI né tantomeno è reale quel cane gigante.
1: Ah, no,
2: no, non
1: ma
2: è reale.
1: Guarda,
2: dispiace,
1: te,
2: dispiace.
1: Che cosa?
2: Quindi secondo me potremmo, con qualche milioncino di euro, va bene, farti arrivare a casa il falcon originale.
1: Perdonami.
2: Ok?
1: Tu, tu hai un qualche milioncino di euro?
2: No, ma Silvia sicuramente sì, se fa queste richieste, insomma.
1: Cioè, no, assolutamente.
2: Sarà pronta, sarà
1: ognuno
2: pronta.
1: Fa la richiesta in base al budget che può dare.
2: Certo.
1: Come ad esempio certi oggetti di film o serie che sono stati venduti, tipo ad esempio il pallone Wilson, quello di Castaway.
2: Wilson!
1: Esatto.
2: Quello lì.
1: È stato venduto per circa $40,000.
2: Mica male.
1: Ho capito, però è una palla con una mano stampata.
2: Bravo, vedo che stai già capendo dove si va a finire. È facile da copiare, facile da rivendere a $40,000 facendo semplicemente un pallone da 5 con sopra una mano. Ragazzi,
1: non credo che
2: cominciamo a organizzare questa rivendita.
1: Credo che sia falso quello.
2: No, è così, è così.
1: Non è così.
2: E poi l'Italia non va al mondiale, capito?
1: Per il pezzotto, però.
2: Certo.
1: 393-7366-170, che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua?
0: Radio Bella e Monella.

0: Vince Fede con Moscow Mule su Radio Bella e Monella. Vi stiamo raccontando quali sono gli oggetti di scena che sono stati acquistati a delle aste e che hanno avuto un gran valore, ecco, battuti a tanti soldi.
1: Andiamo in salire.
2: Questo qui è il concetto. Abbiamo detto prima Castaway, il pallone Wilson per $40,000, ma poco più su c'è il costume di Batman di Michael Keaton, però è presente quello tutto ingessato, sì, che era un po' bloccato.
0: È di Tim Burton, se non sbaglio.
2: Batman Returns, il film, e $41,250.
0: Ah, va bene. Potevano arrotondare a 41.000 o 41.003. Ecco,
2: dagli di tu $250. Allora tira fuori $250 e arrotondiamo.
0: Ragazzi,
2: va bene?
0: Sì, su via.
2: È su. La porta galleggiante di Rose.
0: No, ti prego.
2: Che era comunque grande abbastanza per tenere entrambi.
0: Sì, ci stava anche la.
2: Sì. Ci stava pure l'amica che era rimasta lì affogata. Comunque, Titanic.
0: No,
2: Titanic, perdonami, stiamo parlando di un film che tratta una storia vera, sì, ma di 115 anni fa. Quindi, insomma, possiamo parlarne anche tranquillamente. $718,750, asta del 2024.
0: Ah, proprio fresca
2: fresca
0: come si dice in termine tecnico,
2: quasi
0: la fregatura.
2: 17° posto, perché abbiamo 17 cose da dirvi, troveremo il modo di dirle tutte, forse no. Il flauto del capitano Picard, Star Trek The Next Generation, $403,000. I 200
0: mi mancava per il 200. Flauto del
2: guarda, veramente ci sono dei bordelli in costamento.
0: Andrea,
2: siamo un po' esagerati.
0: 393 7366 170, che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua?
3: Radio Bella e Monella.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: da cantare. E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta?